0: Sono le 2:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 2:22.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 2 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopod.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: hate that it's true, I'm still in love with you.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 3 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 3:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: sono le 4.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 4 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 4 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 4 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

0: Ligure, Piemontesi e Lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 6:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:27.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 7 e 40 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Roma, 10 luglio 1991. I preparativi per la festa a Villa Mattei iniziano già di primo mattino. La contessa Alberica, figlio dell'attore, e suo marito, il costruttore Pietro Mattei, festeggiano in serata il 10° anniversario di nozze. Nelle stanze e nel giardino della villa alloggiata, prestigioso quartiere residenziale a nord di Roma, sono al lavoro 4 operai e le 2 domestiche filippine di famiglia. Le 9 del mattino. Il corpo della contessa Alberica Filo della Torre, ormai senza vita, viene trovato da una domestica. Si trova nella sua stanza, chiusa a chiave e aperta con un passepartout. Vestita solo di un completo intimo, Alberica, Filo della Torre, giace a terra con un lenzuolo stretto al collo. È stata più volte colpita alla testa con uno zoccolo di legno prima di venire strangolata. Nessuno in casa Mattei ha visto né sentito niente. La moquette verde della camera da letto della contessa è macchiata di sangue. Alberica, Filo della Torre, giace tra il letto e il guardaroba. Al suo fianco 3 pillole di medicinali. La donna porta al polso un orologio, ma da un primo sopralluogo emerge che alcuni suoi gioielli, una collana, un anello, un paio di orecchini ritirati dalla cassetta di sicurezza la sera prima, sono stati rubati. Alberica, Filo della Torre, è figlia del contrammiraglio Ettore Filo della Torre e di Anna del Pezzo di Caianello. Donna ricca della buona società romana, dedita al sostegno e al supporto di opere benefiche, Alberica, Filo della Torre, è nata a Roma il 2 aprile 1949. Appartiene al ramo dei conti di Torre Santa Susanna, della nobile famiglia napoletana. È stata sposata in prime nozze con Don Alfonso de Liguoro, dei principi di Presicce, matrimonio dichiarato nullo dalla Sacra Rota, e in seconde nozze a Roma il 10 luglio 1981 con l'ex imprenditore ed ex amministratore delegato della Vianini, Pietro Mattei, e madre di 2 figli, Manfredi e Domitilla.

0: La mattina del delitto la donna si trova nella sua abitazione delloggiata, mentre il marito è al lavoro. Nella villa sono presenti i due figli, due domestiche filippine, la babysitter inglese Melanie Uniac e quattro operai che lavorano per la festa d'anniversario di nozze dei coniugi Mattei, prevista proprio per quella sera stessa. Tra le 7 e le 7.30 del mattino alla villa incominciano i preparativi per la festa della sera. Nel frattempo si svegliano anche la contessa e i due bambini, secondo la testimonianza della cameriera Alpaga. È lei stessa infatti a portare la colazione alla donna verso le 7.45 prima di tornare in cucina. Sempre secondo la teste, la contessa scende al piano inferiore intorno alle 8.30 per poi rientrare in camera un quarto d'ora più tardi. Dalla sua stanza la contessa non esce viva. Verso le 9.15 la domestica e la piccola Domitilla bussano una prima volta alla porta della stanza chiusa dall'interno, ma non ottengono risposta. Più tardi, verso le 10.30-11, secondo la stessa testimonianza, Violetta Alpaga e la bambina tornano a bussare alla camera, anche questa volta senza alcun risultato, nonostante il ricorso al telefono interno. Infine, trovata una seconda chiave, le due riescono ad entrare nella stanza, dove rinvengono il corpo della donna riverso verso terra, con le braccia aperte in una posizione di resa e con la testa avvolta in un lenzuolo insanguinato. Avvertite le forze dell'ordine, i primi ad arrivare sono i carabinieri circoscrizionali, seguiti da quelli del nucleo operativo. Sono le 12:30 circa. Il magistrato incaricato dell'inchiesta è Cesare Martellino. Emergono le ipotesi di reato contro ignoti, tentativo di violenza carnale, omicidio a scopo di rapina, delitto passionale. Il PM giunge a casa Mattei solo alle 17. A quell'ora la scena del crimine è già stata attraversata da decine di persone. Qualcosa nella procedura non ha certamente funzionato. Le impronte sulla scena del delitto sono confuse, forse compromesse. Il magistrato Cesare Martellino racconta le sue impressioni sulla scena del delitto.
1: Proprio nella primissima fase, se possiamo dire che qualcosa non ha funzionato, forse non ha funzionato il primo intervento delle forze dell'ordine, perché nella stanza del delitto, quando sono arrivato io, chiamato come magistrato di turno, ho trovato dentro parecchie persone, quindi questo un po' può aver reso difficoltoso il reperimento di impronte. Il luogo, la scena del crimine dovrebbe essere sempre isolata, nessuno dovrebbe poterci entrare salvo i periti, i medici e via. Invece purtroppo vennero chiamati prima i vigilantes del comprensorio dell'Olgiata, poi venne chiamata la stazione dei carabinieri, poi venne chiamata la compagnia dei carabinieri, poi arrivò il reparto operativo e alla fine sono arrivato io, quindi c'erano un po' troppe persone, però onestamente devo dire che questo non ha pregiudicato le indagini.
0: Al momento della scoperta del cadavere, Pietro Mattei ha già lasciato la villa per recarsi al lavoro. Così anni dopo racconterà quello che provò quel giorno al settimanale Mixer della RAI, condotto allora da Gianni Minoli.
2: Sono uscito presto perché la sera appunto c'era qualche amico, non era mai grande, qualche amico, perché non era la ricorrenza dei 10 anni di matrimonio. E io mi alzai, feci la mia doccia, gli detti un bacino, la salutai e gli dissi: guarda, non torno tardi questa sera. Poi scesi giù e mi raccolsi che mi ero dimenticato il telefonino. Allora ritornai su, aprì la porta e mi fece: il telefonino! Come dire, come al solito, il telefonino. E andai via e gli detti un bacino, me lo ricordo ancora, e dissi: dormi. E presi la macchina e arrivai in ufficio. In ufficio piuttosto presto la mattina perché volevo disbrigare immediatamente delle cose. Mi ricordo stavo telefonando con una società di Milano quando entrò la segretaria e mi disse: guardi, c'è una telefonata urgente. In modo io telefonavo, parlavo con la SIA di Milano, perciò me lo ricordo ancora. Dice: c'è l'ingegner Bernardi al telefono. E io dissi: beh, Bernardi va bene, me lo passi. Allora Silvano Bernardi mi disse: Pietro Alberica sta poco bene, vai a casa. Gli dissi: ma io sono molto impegnato. Dice: Pietro Alberica sta poco bene, corri a casa. E io non lasciai tutto quanto, perché mi resi conto immediatamente, no? Cioè uno pensava poteva avere
3: c'era
2: una divagia.
3: C'era qualcosa che non andava?
2: No, una telefonata così dal di fuori, da una persona estranea, non da casa, no? Un'interruzione con la segretaria. Presi Montemacchina, mi ricordo, una strada che non faccio più, dall'Eur, passando da questa parte del lunare non lo faccio più, mi rifiuto, lo faccio sempre, anche se sono, faccio l'altro giro, perché sono stati, ricordi momenti tragici. Telefonavo e mi dissero che appunto Alberica si era sentita male, poi mi dissero che era svenuta, erano 2 minuti, 3 minuti che era svenuta, e allora mi resi conto che c'era qualcosa che andava, no? Dissi, infatti mi ricordo a un certo momento, mi sembra che urlai, dissi: ma allora è morta, no? Arrivai a casa e arrivai alloggiata e vidi che c'erano dei carabinieri e io entrai dentro e mi dissero che Alberica era caduta, aveva avuto un trauma nella vasca da bagno.
3: Non le dissero subito la verità?
2: No, non me l'hanno detto la verità. Infatti ai miei figli gli ho detto che la mamma era caduta nella vasca da bagno, ma Fede mi guardava, mi guardò, poi mi guardò, io, così parlando mi ha detto: ma perché c'hai? E ha detto: perché questo è quello che mi avevano riferito. Mi avevano riferito che Alberica era caduta nella vasca da bagno, che non la potevo vedere perché essendo una morte traumatica.
4: Ah, ecco, lei non
2: bisognava. No, io non sono entrato.
3: Invece il bambino era entrato, Manfredi.
2: Sì, mi hanno detto, lui, me lo hanno detto, io non l'ho mai chiesto.
3: Non gliel'ha mai chiesto?
2: No. Mi sembra. Mi hanno raccontato che lui ha avvolto la cosa della mamma. Io
3: non ha mai avuto la forza,
2: no,
3: di affrontarlo.
2: No, mi sembra giusto.

0: Alle 8.30 Pietro Mattei varca il cancello d'ingresso dell'Olgiata. Sono presenti però, oltre ai due figli piccoli Manfredi e Domitilla, un loro amico, la babysitter inglese, le due domestiche filippine e i quattro operai. Tutti vengono ascoltati dagli inquirenti e vengono subito ritenuti estranei ai fatti. Così davanti ai magistrati hanno parlato la babysitter inglese e una delle due domestiche filippine presenti all'Olgiata il 10 luglio 1991.
1: La contessa è scesa in cucina verso le 8.30 e dopo un po' ho sentito piangere Domitilla perché la mamma non le rispondeva.
2: Dopo aver fatto il bagno in piscina sono tornata in casa a lavare il costume. L'ultima volta che ho visto la signora Alberica stavamo facendo colazione. Più o meno erano le 9:10.
0: I sospetti cadono allora su Roberto Iacono e Manuel Winston. Il primo 30 anni e qualche precedente penale, figlio di Franca Senapa, insegnante di sostegno dei figli della contessa. Reduce da un esaurimento nervoso, Iacono è autorizzato a utilizzare la piscina della villa. Winston, filippino, è un ex domestico di casa Mattei, licenziato qualche mese prima perché inaffidabile. Sono allora scagionati dall'esame del DNA, effettuato su alcune tracce di sangue trovate sui loro pantaloni. Così parla Roberto Iacono davanti ai magistrati.
3: Mi sono svegliato alle 9.30 quella mattina. Alle 11 sono uscito di casa per comprare il giornale e andare a prendere un caffè al bar Melampo. Poi a mezzogiorno e mezzo sono ritornato a casa.
0: Le indagini allora si estendono alle persone vicine alla famiglia. Viene sentito Michele Finocchi, all'epoca dei fatti capo del gabinetto del SISDE, il servizio segreto civile. Intimo amico della contessa, Finocchi ha accesso al luogo del delitto, come spiega Giovanni Minoli in una puntata del programma televisivo Mixer.
4: È entrato nella stanza dove era stata uccisa Alberica.
5: Questo è successo molto dopo il mio arrivo, allorché era stato detto al dottor Mattei che avrebbero sigillato la camera. E lui, che aveva il guardaroba a fianco a questa camera, disse: ma io domani come mi vesto? E mi pregò di prendere un vestito. Naturalmente, data la delicatezza della situazione, mi sono rivolto all'ufficiale dei carabinieri presente, il quale ha chiesto l'autorizzazione al magistrato e, accompagnato da due investigatori, sono andato nel guardaroba a ritirare un vestito.
4: E che cosa ha visto?
5: Passando per la camera da letto ho visto il corpo di Alberica, ma insomma devo dire che ho cercato di tirare dritto.
6: Cioè si è trattenuto poco nella stanza?
5: No, non mi sono trattenuto affatto.
0: Nel 1994 nuove testimonianze portano gli inquirenti su una pista, diciamo così, finanziaria. Le dichiarazioni di Emilia Parisi Alfon, legata per qualche tempo a Pietro Mattei da una relazione sentimentale dopo la morte di Alberica, figlio dell'attore, inducono i magistrati ad indagare su tre conti bancari che la contessa e suo marito avevano in alcuni istituti di credito svizzeri e su quali sarebbero stati versati 12 miliardi di lire. Mesi dopo, dalla Svizzera, viene estradato Michele Finocchi, imputato insieme con altri sei ex funzionari del SISDE nel processo sui fondi neri del servizio segreto civile. Il pubblico ministero Cesare Martellino ascolta Michele Finocchi in qualità di persona informata sui fatti, ma l'ex 007 afferma di non aver nulla da dichiarare sui conti della famiglia Mattei. Contemporaneamente, il ritrovamento di documenti riservati relativi all'inchiesta sull'omicidio dell'Olgiata in casa di Roland Föller, l'uomo che accusò Federico Valle del delitto di Via Poma del 7 agosto 1990, fa pensare qualcuno che possa esserci qualche legame tra le due vicende. E invece anche questa ipotesi, dopo alcuni accertamenti, viene scartata. Nel febbraio 1995 si apre un altro filone di inchiesta. I magistrati ascoltano l'imprenditore asiatico Franklin Young, vicino di casa di amico dei Mattei. Al centro degli interrogatori ci sono i suoi rapporti di lavoro con il marito della contessa, ma anche Young, dopo i primi sospetti, viene ritenuto assolutamente estraneo ai fatti.
7: Buongiorno.
8: Ciao papà.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Ciao. Melanie. Ciao Dani.
8: Vuole caffè?
7: Buongiorno.
8: Ciao.
7: E Violetta l'operaio è arrivata?
8: Sì, stanno lì. Did you remember? You recall? Well, your dream. Daniel?
9: Yes?
8: Would you like read?
9: Yes.
8: Would you like to read? Voi leggere, would you like to read?
9: Would you like to read?
8: To read.
9: Can I please find you?
10: You have a special.
9: Yes, please.
10: What?
9: Yes, please.
10: You have a special?
8: Yes, you have one.
9: Yes, you have one.
8: You have one?
10: What?
8: Yes.
10: What do you see? What do you see?
8: Don't stop eating.
11: Questo è un possibile schema dei fatti che hanno preceduto il delitto. Prima di andare avanti, vorremmo sapere qualche cosa di più su chi era la vittima, su chi era Alberica Filo della Torre. Collegato da Londra abbiamo noi Paolo Filo della Torre. Buonasera, Filo.
12: Buonasera, Paolo.
11: Che è il cugino di Alberica Filo della Torre, nonché corrispondente da Repubblica, corrispondente da Londra del quotidiano La Repubblica. Paolo, che tipo era Alberica che tu hai conosciuto?
12: Buonasera, Corrado. Alberica era una ragazza straordinaria e io ero molto, molto legato a lei, l'ho sempre considerata fantastica, era enormemente generosa, aveva un modo di vivere pieno di carattere. Devo dire che quando ogni volta che la vedevo era una vera e propria gioia. Naturalmente c'erano più di una decina di anni di differenza fra me e lei. Però c'era questo tipo di intesa. L'ultima volta che la vidi, che era venuta proprio qui a Londra e che eravamo andati a colazione, c'era anche suo marito e eravamo andati a questo ristorante Wilton's, aveva avuto queste battute straordinarie, non c'era il tavolo, aveva potuto ottenerlo malgrado si trattasse di un ristorante che era super booked, eccetera. Poi Alberica, devo dire che fin da quando era bambina aveva sempre avuto questa enorme generosità. Quando uno pensa che lei, i suoi regali che lei otteneva dai suoi genitori e dagli altri, eccetera, li metteva a disposizione per delle vere e proprie tombole, su queste lei riusciva ad ottenere dei soldi che dava in beneficenza.
11: Paolo,
12: ed è sempre stata così generosa.
11: Paolo Filo, questa generosità e questa vivacità, tu conosci le modalità in cui il delitto è avvenuto. Non c'è stata colluttazione in quella stanza, nessuno ha sentito grida. Secondo te, da che cosa può essere dipeso questo innaturale silenzio, questa innaturale assenza di reazioni, a giudicare ovviamente col senno che possiamo giudicare noi estranei? Da che cosa può essere dipeso? Perché quello che uno si aspetterebbe logicamente è una reazione rumorosa in una donna che sta per essere uccisa. Ti sei dato una spiegazione?
12: Ma io me lo sono chiesto molte volte, ho parlato anche con mia zia che sarebbe voluta venire al tuo programma se in qualche modo questa sua presenza fosse stata utile, perché il tuo programma, grazie alla tua eccezionale professionalità e alla qualità del programma, è tale che parteciparvi è molto importante. E ne abbiamo parlato anche proprio ancora oggi. Devo dire che lei è ancora in uno stato di dolore immenso e non riesce neppure lei a capire le ragioni di un delitto così feroce.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità di Giornale Radio, con l'ausilio del montaggio di Peter Bescapè, entriamo invece nel vivo dell'inchiesta sul delitto dell'Olgiata e la scoperta del vero assassino.
13: Il lato oscuro della verità.
14: Sono le 8 e 23 minuti.
15: Radio Podcast, il meteo.
16: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
13: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Delitto dell'Olgiata, riavvolgiamo il nastro dell'inchiesta. Chuck, prima scena. 10 luglio 1991, le 9 del mattino. Il corpo della contessa Alberica Filo della Torre, ormai senza vita, viene trovato da una domestica. Per gli investigatori è subito evidente come la donna sia stata prima tramortita con un colpo di un corpo contundente, si ipotizzerà uno zoccolo, e successivamente uccisa mediante strozzamento. Dalla stanza risulteranno mancare numerosi gioielli trafugati dall'assassino, come sarà successivamente evidenziato dalle intercettazioni telefoniche solo nel 2011. Gli inquirenti, anziché al movente della rapina, si concentrano inizialmente sull'ipotesi del delitto passionale, ma l'idea è destinata a morire nel giro di una giornata. Delitto dell'Olgiata. Chuck, seconda scena. Per i carabinieri, l'assassino doveva essere individuato subito con qualcuno che la vittima conosceva e di cui si fidava, qualcuno cioè in grado di entrare nella villa e muoversi pressoché indisturbato, nonostante l'affollamento di quella mattina. Trovandosi il marito della vittima già in ufficio durante il delitto, i primi sospetti si concentrano su Roberto Iacono, figlio dell'insegnante privata dei bambini di Casa Mattei, un giovane con alcuni problemi psichici che viene inquisito per alcune macchie di sangue rinvenute sui suoi pantaloni. Sarà l'esame del DNA a scagionarlo. E dopo Iacono i sospetti si spostano su Manuel Winston Reyes, un cameriere filippino licenziato poco tempo prima, ma anche lui allora scagionato dalle analisi del DNA, che non conseguono risultati certi. Nell'autunno del 1991, visto l'apparente arenarsi delle indagini, il pubblico ministero decide di sospenderle. Delitto dell'Olgiata. Chuck, terza scena. 6 marzo del 2007, 16 anni dopo, l'inchiesta sul delitto dell'Olgiata viene riaperta. La Procura di Roma iscrive infatti nel registro degli indagati i nomi di Roberto Iacono e Manuel Winston, due sospettati già coinvolti ma successivamente prosciolti nelle indagini. Il giudice delle udienze preliminari, Cecilia Demma, accoglie formalmente la richiesta di riaprire il caso in seguito al parere positivo del reparto scientifico dei carabinieri, che ha stabilito che è ancora possibile analizzare alcuni indumenti ritrovati sulla scena del delitto. Oltre ai pantaloni di Iacono e di Manuel, saranno riesaminati le tracce biologiche trovate sulle lenzuole del letto della contessa Filo della Torre. Lo zoccolo con il quale la donna venne colpita alla testa dopo essere stata strangolata ed un Rolex d'oro fermo all'ora del delitto, indossato al polso dalla donna. L'orologio Rolex non è mai stato sottoposto ad esami per la rilevazione di eventuali tracce di sangue da cui ricavare un DNA. Parte da qui l'ultima pista di un delitto che sembra al momento quasi perfetto. Delitto dell'oggiata. Chuck. Quarta scena. Nell'ottobre del 93 le indagini relative alla scoperta di una serie di fondi neri, nota come scandalo SISDE, riporta in auge per la stampa il delitto dell'oggiata. Indagati vari componenti dei servizi segreti per costituzione di fondi privati tramite i fondi riservati del SISDE, tra cui Michele Finocchi, un amico della famiglia Mattei, Filo della Torre, di cui, a seguito delle indagini della Procura, si appurerà che gli stessi ignoravano l'appartenenza dell'apparato dello Stato a cui sostanzialmente figurava Michele Finocchi. Verrà difatti evidenziata la completa estraneità della famiglia Mattei ai fatti. La pista porta il pubblico ministero a scoprire alcuni conti bancari svizzeri intestati ad Alberica. Il costruttore Pietro Mattei finisce anche sotto i riflettori per legami presunti che si riveleranno poi del tutto inesistenti e saranno oggetti di querela, evidenziando costi di indagine esorbitanti sostenuti dagli inquirenti della Procura di Roma. Questa pista si rivela un insuccesso. Il 7 gennaio del 94 i carabinieri del ROS arrestano il prefetto Gerardo De Pasquale, ex responsabile del reparto logistico del SISDE, avviando una vicenda giudiziaria che nel 2000 si concluderà in Cassazione con la conferma delle condanne per 6 alti funzionari del servizio segreto interno. Nel 1996 un nuovo procuratore aggiunto, Italo Ormanni, va a occuparsi del caso. Gli investigatori, tramite rogatorie finanziarie internazionali, cercano di venire a capo dell'intricato assetto di conti finanziari intestati alla contessa, che portano a scoprire trasferimenti di denaro dalla Svizzera al Lussemburgo, ma le indagini si fermano anche su questo versante. Gli inquirenti accertano infatti che non sussiste alcuna anomalia nei conti della contessa e del marito, come pubblicamente dichiarato dal pubblico ministero Cesare Martellino nel corso di varie interviste rilasciate alla Repubblica e a Rai 1. Delitto dell'oggiata. Chuck. Quinta e ultima scena. Nel gennaio 2007, come raccontato poco fa, il caso viene riaperto a seguito di un'istanza di Pietro Mattei, vedovo della donna, che chiede ulteriori analisi del DNA alla luce delle nuove tecniche investigative su tutti i reperti, in particolare sul lenzuolo che venne utilizzato per avvolgere il capo della vittima e sull'orologio della stessa. Accolta questa istanza, le nuove analisi svolte dai consulenti tecnici del PM non portano ad alcun risultato, così che il PM Italo Ormanni nel maggio 2008 richiede una nuova archiviazione. Pietro Mattei si oppone nuovamente all'archiviazione ed il GIP Cecilia Demma, accogliendo l'istanza, dispone lo svolgimento di tutta una serie di analisi. L'anno seguente, il nuovo PM, Francesca Loi, affida invece a RIS il compito di analizzare l'orologio e il lenzuolo alla ricerca di tracce del DNA dell'assassino. sull'orologio e sul lenzuolo già analizzati senza alcun esito dai precedenti consulenti tecnici, vengono questa volta trovate da Riss tracce di Manuel Winston Reyes. Inoltre il PM Francesca Loi, riesaminando tutti gli atti dell'indagine, si avvede che l'assassino avrebbe potuto essere assicurato alla giustizia subito dopo il delitto, se soltanto a suo tempo fossero state ascoltate tutte le registrazioni delle telefonate di Reyes. La procura, infatti, a suo tempo aveva disposto l'intercettazione delle telefonate del Reyes, ma aveva omesso di ascoltare la registrazione del colloquio dello stesso con un ricettatore al quale intendeva vendere i gioielli trafugati alla contessa. Quella registrazione, che costituiva una prova certa della sua colpevolezza, rimase inascoltata per 20 anni. Il 29 marzo 2011 la prova del DNA su RPAT accerta, in modo che gli inquirenti considerano definitivo la presenza di tracce biologico di Manuel Winston Reyes, il cameriere filippino licenziato poco tempo prima del delitto e già indagato inizialmente. Le tracce del suo DNA vengono ritrovate sul lenzuolo utilizzato per avvolgere il capo sanguinante della vittima. Il sospettato, arrestato subito dopo il risultato degli esami in base al pericolo di fuga, confessa il 1 aprile. Nel decreto di fermo viene menzionato il fatto che Reyes, pur avendo lavorato presso i Mattei per soli 2 mesi, ha dato il nome Alberica alla figlia nata nel 1995. Nel processo che ne deriva, Manuel Winston Reyes viene condannato a 16 anni di reclusione, pena confermata anche in secondo grado. L'ex maggiordomo, beneficiando di una serie di sconti di pena, viene scarcerato il 10 ottobre 2021 a 10 anni dalla condanna, generando forti proteste da parte di alcuni cittadini a Piazzale Clodio. Il programma Chi l'ha visto intervista Manuel Winston Reyes 3 giorni dopo la sua scarcerazione, il 13 ottobre 2021.
17: Io ho letto una cosa che non so se è vera.
18: Sì.
17: Ok. Ho letto che una delle tue figlie si chiama Alberica. È vera questa cosa?
18: Sì.
17: Ti posso chiedere come mai hai dato a tua figlia il nome della contessa?
18: Allora, ho dato il nome della contessa perché per rivivere quel nome della contessa ho scelto subito la vita ergastolo, ergastolano, per rivivere quel nome. Doloroso, ma...
17: Ma per un senso di colpa? Cioè era un modo di avere la tua colpa sempre davanti agli occhi?
18: Da allora, sì. E con... lo sai già che sappiamo già bene che... Quando fai bene nella vita, quando avevo già quello lì nelle spalle, anche facevo bene, sembra che facevo male, perché il mio peccato sta lì sempre dinanzi. Non
17: Beh,
18: sparisce.
17: Però,
18: mai.
17: Winston, scusami, tu per 20 anni, sono tantissimi 20 anni.
18: Sì.
17: Hai vissuto una vita da uomo libero.
18: Sì.
17: E non hai mai confessato quello che avevi fatto.
18: La mia testa è veramente vuota, mamma mia. Che non so come parla anche. Va bene. Proviamo.
19: La mia testa è vuota. Inizia così l'intervista a Winston Reyes Manuel.
17: Da oggi un uomo libero.
20: Voglio soltanto la mia di uomo libero e la mia giustizia.
19: È uscito dal carcere e lì fuori ci sono i due figli di Alberica Filo della Torre, la donna che ha ucciso.
18: Lo so benissimo che loro stanno soffrendo anche in questo momento, ma non posso ritornare indietro, non posso dare più la loro felicità per la mancanza della loro madre. Però con il futuro e sto pregando per loro che, se Dio vuole, si può migliorare il futuro.
19: 10 anni di carcere. Winston Reyes Manuel viene processato 20 anni dopo la morte della contessa. Fa il domestico, ma porta con sé una laurea. Il giovane filippino è un ingegnere navale, contento di venire a vivere in Italia, ma con un grande rammarico.
17: Winston, le posso chiedere quanti anni tu hai adesso?
18: Adesso sono 51 anni.
17: 51. Quindi 30 anni fa?
18: 30 anni fa, sì.
17: Erano 21.
18: 21. Ero 21 anni, o quasi 21 anni in quel periodo.
17: E tu sei venuto in Italia per lavorare, giusto?
18: Per lavorare, sì.
17: Che lavoro facevi?
18: Domestico. Pulivo anche giardino, uh-huh. La casa, fino a stirare. Per arrivare qui in Italia mi piaceva perché è Roma. Dove stanno il Colosseo, sì. Purtroppo andavo a lavorare come un domestico, che mi dispiace che non ho avuto lavorare come ingegnere.
19: La contessa cerca un collaboratore domestico e lui si presenta nella grande villa dell'Olgiata. È il 1991. La contessa ha 42 anni.
17: Qual è il tuo primo ricordo della contessa? Ti ricordi com'era fatta? Ce la descrivi, per favore?
18: Soltanto lei che era gentile. Lei che mi ha offerto la prima mattina che sono andata a lavorare, mi ha offerto se volevo un caffè. Siamo andati in cucina, lei ha preparato il caffè senza chiedere a preparare ai suoi lavoratori là. Siamo andati a prendere il caffè e mi ha spiegato che cosa devo fare a casa sua.
17: E tu quindi hai conosciuto non solo la signora Filo della Torre, ma anche il marito, giusto?
18: Sì.
17: I figli?
18: Sì. Veramente mi emoziona in questo momento, perché in quel periodo che lavoravo là, Manfredi è il mio preferito bambino. Ogni tanto giocavo con lui. Capisco quello che si sente adesso. Si poterla dire a lui personalmente di chiedere scusa, ma arriverà il momento.
0: La stessa sera in studio è presente anche il figlio di Alberica, Manfredi.
1: Ma guardi, io se le devo dire una cosa, Winston alla fine è un ominicchio, è stata una persona che ha creato un sacco di danni, ma chi ha creato veramente tanti danni è stato il sistema che ha gestito tutta questa faccenda, quindi Winston lascia il tempo che trova con tutte le sue parole che uno può interpretare come vuole, ma alla fine è quello che è.
21: Però lei dice quello che è successo dopo, cioè la giustizia che doveva essere fatta.
1: Tutto il dopo, la macchina del fango, quello che è stato detto su mio padre e mia madre. Io mi ricorderò sempre, con mio padre eravamo andati a seguire luoghi fantasiosi dove avevano viaggiato gli investigatori per dimostrare le falsità e le illazioni che venivano fatte, perché poi si dimostreranno essere tutte realtà campanarie.
21: Cioè fu messa sotto torchio la sua di famiglia, mentre invece c'erano delle tracce di sangue
1: nel suolo. Era più facile seguire la traccia eclatante che dava visibilità mediatica. Questo forse con l'occhio di poi è stato uno dei primi casi di cronaca ed eventi ad avere una mediaticità molto forte.
21: Certo, un delitto eccellente, perché c'era una contessa.
1: Assolutamente.
21: Senta, io, Manfredi, lei guarda me, vedo che non ce la fa neanche a guardarlo, a Winston, vedo che sente queste parole, però lei ha detto per me lui ha ucciso, quello che, non è, è quello che è successo
1: è quello
21: dopo.
1: Che è successo, è successo. Ah.
21: Guardate, vogliamo ricordare, per dirvi quello che è successo, che la brava genetista Marina Baldi, che spesso abbiamo intervistato, insomma, scoprì a un certo punto che c'era un capello di Cogne, del caso di Cogne, nei fascicoli, no? Negli scatoloni.
1: Nel 2009 la procura incaricò dei consulenti tecnici con cui a tutt'oggi esiste un procedimento parallelo per investigare,
21: certo,
1: i loro errori,
21: che cosa fecero,
1: che sono stati abbastanza eclatanti, e solo grazie all'insistenza di papà, con il supporto di Giuseppe Marazzita, Marina Baldi, che portarono avanti queste indagini, riuscirono a portarle a RIS, e RIS riuscì a trovare queste famose tracce ematiche. Ma la cosa che fa più paura è che successivamente a questo, quando la dottoressa Loi, che è stata forse una delle poche persone della Procura di Roma a scusarsi con papà per come è stata
21: poi c'è stato un riscatto, no, della Procura di Roma. Prima hanno lavorato male, ma poi
1: ha
21: la
1: lavorato,
21: dottoressa ben,
1: non ha lavorato bene la dottoressa Loi, non è che ha lavorato bene la Procura di Roma. Perché se uno deve vedere i vent'anni precedenti...
21: Chiese scusa però a suo padre,
1: chiede,
21: no?
1: Lei chiese scusa personalmente, ma dalla Procura di Roma non arrivò mai una parola.
21: Perché la cosa assurda che vi dicevo prima, che trovare un capello del caso di Cogne negli scatoloni di Alberico Filino della Torre è qualcosa che ha dell'incredibile, insomma. Poi furono trovate le tracce appunto ematiche sul lenzuolo. Poi queste intercettazioni le vediamo che non furono trascritte, che non furono sentite praticamente.
1: Furono sbobinate
21: fatte.
1: 5 bobine su 10.
21: Su 10, e la, le bobine più importanti rimasero.
1: No, e la cosa è che ne furono tradotte delle 5 solo 3.
0: Alcuni interrogativi sulle prime ore delle indagini vengono posti da Giuseppe Di Piazza, allora capocronista del Messaggero.
2: Secondo me l'indagine sul delitto della loggiata è viziato da una sorta di buco iniziale. Si è all'inizio consentito un rimescolamento troppo grosso della scena del delitto. Troppe persone sono entrate nella stanza, non è stato congelato, la scena non è stata congelata. E mi ricordo poi nel processo che io subì in seguito per diffamazione che la storia delle impronte digitali non fu mai chiarita, scomparvero tutte, non c'erano impronte digitali utili in una camera da letto, e questo onestamente mi è sembrato sempre un po' stravagante. Io credo che in questo delitto, come in quasi tutti i delitti, ci sono tante persone che non vogliono la verità, innanzitutto l'assassino e tutti quelli che lo hanno aiutato. C'è molto interesse a non sapere le cose, questo sì, e ci sono molti interessati a che questo non si sappia. Certo che i carabinieri si mossero in maniera convulsa all'inizio, ripeto, in una scena del delitto alterata, in cui le impronte erano state presumibilmente cancellate, in cui tutti gli oggetti erano fuori posto, in cui in tanti avevano toccato il cadavere. Onestamente, lavorar bene in quell'ambiente, con l'ombra poi inevitabile dei servizi segreti sulla vicenda, visto il ruolo che aveva in quel momento il dottor Finocchi, era il numero due delle SISDE, ricordiamocelo, ed è l'uomo che, secondo i carabinieri, aveva una relazione sentimentale stabile con la vittima, con l'Alberica Filo della Torre, si può capire che certo non era facile indagare a Loggiata, e onestamente indagarono forse male.
0: Poi c'è Pietro Mattei, costruttore, marito della contessa Alberica Filo della Torre, che ha cercato in tutti questi anni una verità plausibile sulla morte di sua moglie.
3: Sto cercando di difendere la memoria di mia moglie. Io sto cercando di difendere la memoria di mia moglie. Credo che fosse doveroso da parte mia dire che Alberica era una moglie, una madre esemplare, una moglie affettuosissima. E la gente deve sapere che era una persona per bene in tutti. Scusi, non è questione, è la rabbia questa, è la rabbia delle offese che gli hanno fatte, di tutto questo lerciume che hanno buttato addosso per una cosa.
0: Il 30 gennaio 2012 è stata costituita, su iniziativa dei congiunti Pietro Mattei, Domitilla Mattei e Manfredi Mattei, la Fondazione Alberica Filo della Torre, che si prefigge lo scopo di ricordare la lotta per la verità e la giustizia. Questa fondazione si occupa di tutela legale e sostegno formativo a coloro che non possiedono i mezzi necessari. Nel 2012 è stato stipulato anche un accordo con l'Università degli Studi di Roma La Sapienza per l'erogazione di una borsa di studio per una tesi all'estero e nel 2017 è stato stipulato un accordo quadro con l'Università degli Studi Roma 3 per il supporto e lo sviluppo del corso di specializzazione in indagine forense. Inoltre è costituito un comitato scientifico che si occupa di vagliare opportunità a cui dedicare le competenze acquisite. Questa fondazione opera attraverso atti di liberalità e attraverso conferimenti dei membri della stessa. Il 25 novembre 2022 è stato promosso il premio Fondazione Alberica Filo della Torre per la ricerca in ambito delle investigazioni forensi e giudiziarie. E alla fine di questa ingarbugliata e complessa storia restano le voci dell'Olgiata, sono quelle del marito della contessa Alberica Filo della Torre, della babysitter inglese, della domestica filippina, del dottor Michele Finocchi del SISDE, della madre di un'amica della famiglia Filo della Torre, di Roberto Iacono, del domestico cinese. Montate insieme una dopo l'altra sembrano le scene di un film giallo all'italiana, che però si è concluso con lunghi anni di assoluta negligenza sul piano delle indagini e con la scoperta del vero assassino rimasto impunito, pensate, per oltre 20 anni.
3: Spero e confido che colui che ha tolto la vita a mia moglie venga saldato la giustizia, prima per mia moglie, per i miei bambini.
4: Quella mattina ho visto entrare strano in casa. La contessa è scesa in cucina verso le 8:30 e dopo un po' ho sentito piangere Domitilla perché la mamma non le rispondeva.
6: Sono i Finocchi, sono un amico della famiglia Mattei ormai da molti anni e ho vissuto questa vicenda praticamente sin dalle origini, da quando appunto è accaduta la disgrazia.
22: Mi sono svegliato alle 9:30 quella mattina.

0: ogni giorno.
1: No, poi soprattutto per me, poi pure in particolare, che avevamo fatto tutto un programma, tutto un progetto di stare insieme, insomma. È stato terribile.
2: Dopo aver fatto il bagno in piscina sono tornata in casa a lavare il costume. L'ultima volta che ho visto la signora Alberica stavamo facendo colazione. Più o meno erano le 9:10.
3: Io si chiama Frankie Young. Young Yipeng, nome cinese. Sia di Contessa Alberica, domidira molto amica di mia figlia. Di quanto loro crescono insieme, infatti noi conosci da nostro figlio.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 9:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre accanto a me il professor Iuri Aparo, buonasera.
3: Buonasera.
2: E buonasera anche ad Antonio Tango che è tornato a trovarci. Antonio Tango fa parte del gruppo della trasgressione, benvenuto Antonio.
4: Buonasera a tutti.
2: Allora, in questo sabato sera parleremo di tante cose, siccome sono molte le tematiche che vogliamo trattare, cominciamo, io voglio partire subito con te Antonio, la domanda più importante è innanzitutto quando si parla di carcere, tu come dire, l'hai frequentato lungamente, no? Ecco, che cosa sarebbe importante fare a tuo giudizio all'interno delle carceri per permettere una reale riabilitazione del detenuto? Tu che hai avuto in qualche modo la fortuna, incontrando il professor Aparo e il gruppo della trasgressione, di trovare uno sbocco, una via d'uscita e anche un lungo processo di coscienza con cui tu sei proprio cambiato come uomo.
4: Beh, quello che dovrebbe fare, secondo il mio umile giudizio, è quello che il detenuto agli occhi dell'istituzione, soprattutto degli agenti, di tutti, non deve essere una persona invisibile, una persona che l'importante è che tu non dai fastidio, non devi disturbare e stattene lì, e basta, è come se tu non ci fossi. Ci vorrebbe, a mio parere, una forma di riconoscimento della persona che può aver sbagliato, può aver fatto qualsiasi cosa, però è sempre un essere umano. Se non lo si tratta da invisibile e se gli si riconosce un po' di riconoscerlo come persona, ma soprattutto non devono pretendere che tu non debba dare fastidio. Dovrebbero seguire i dettati dell'articolo 27 della Costituzione, dovrebbero incentivare a dare gli stimoli perché io potrei comprendere il perché ho scelto un certo tipo
2: perché
4: di strada,
2: perché
4: sono così o perché odio tutti. E perché sono sempre arrabbiato con l'autorità, ma con chiunque. Se non comprendo questo e mi dicono solo di stare tranquillo, non si va da nessuna parte.
2: Ecco, professor Aparo, il gruppo della trasgressione, il ruolo che lei interpreta all'interno delle carcere è proprio questo, cioè quello di aiutare i detenuti con cui lei si relaziona a progressivamente diventare consapevoli delle ragioni per cui hanno intrapreso un percorso di devianza e come la riabilitazione può progressivamente porsi in essere fino a permettere a una persona di poter cambiare davvero, anche se ha commesso reati che nel caso di Antonio non sono stati reati gravi al punto di aver commesso omicidi, però lui insomma ha fatto rapine eccetera, quindi è una persona che comunque si è macchiata di danni alla collettività, ma che soprattutto ha compromesso la propria vita innanzitutto nel momento in cui è poi stato in carcere per 28 anni.
5: Ma anche in relazione a quello che ha detto prima Antonio,
3: Dal mio punto di vista, quello che perseguo come obiettivo è di declinare in modo diverso la ribellione o la trasgressione, se si vuole. Cioè, un momento fa Antonio diceva: il carcere vuole che sostanzialmente non dai fastidio, che non disturbi. E col gruppo della trasgressione invece non è che esattamente si cerca di dare fastidio, tuttavia si cerca di dare spazio alla ribellione. Non so quanto possa risultare complesso sto concetto, ma comunque in definitiva colui che commette reati non pratica la ribellione nei confronti non so, del sistema, nei confronti della vita. Quello che commette reati semplicemente segue un certo cammino, che è quello indicato dai principi del consumo, della ricchezza e del potere, e quel cammino tuttavia lo segue facendo il delinquente, ok? Al gruppo della trasgressione il divertimento consiste nel ribellarsi, ma diciamo conoscendo se stessi e quindi dando spazio alle ragioni che il soggetto ha per ribellarsi.
2: Insomma, l'atto di
3: il silenzio, ma la voce, non l'obbedienza, ma la costruzione, il progetto con gli altri.
2: Quindi la vera trasgressione è la costruzione di un nuovo sé, nel momento in cui quella persona non ha avuto modo di poterselo costruire un sé ed è poi entrato nel mondo della devianza. Allora, a proposito di consapevolezza, oggi abbiamo un'altra ospite molto gradita. Siamo in collegamento con l'europarlamentare, l'onorevole Ilaria Salis. Benvenuta.
5: Grazie, buongiorno.
2: Allora, Ilaria Salis, la prima domanda che voglio porle innanzitutto è questa, cioè per quanto lei ha ricavato nella sua esperienza di deputato, cosa hanno secondo lei da imparare le carceri italiane da quelle del nord Europa e che cosa possono imparare ad evitare da quelle dove è stata lei?
5: Allora, io credo che prima sentivo parlare appunto del detenuto che non deve essere una persona invisibile. Ecco, prima di tutto io farei ancora un passo indietro: deve essere una persona, e purtroppo le condizioni in cui tanti detenuti si trovano anche in Italia sono condizioni disumanizzanti, perché il sovraffollamento, perché appunto l'idea stessa di una struttura concentrazionaria dove vengono messi tutti quelli che insomma da persone pericolose a persone che pericolose invece non sono, ecco, tutto questo di fatto è disumanizzante, e il fatto proprio che non vengano di non essere riconosciuti come persone inibisce qualsiasi percorso riabilitativo, e quella sarebbe la vera funzione della pena, appunto la riabilitazione, la rieducazione, e far sì che quando appunto le persone escono dopo un percorso lì dentro non siano più nelle condizioni di commettere reati nuovamente. Ecco, in Italia invece la recidiva arriva al 70%.
2: Ecco, a questo proposito, io so che ho letto che lei ha fatto parecchie visite in Italia all'interno delle carceri. Quali sono le condizioni che lei ha trovato all'interno delle carceri italiane?
5: Allora, prima di tutto sovraffollamento. Sovraffollamento ovviamente limita l'accesso a percorsi come percorsi lavorativi, a percorsi di formazione professionale, a tutto quello che ti dà proprio le condizioni materiali appunto per non commettere nuovamente reati, no? Perché se appunto ci sono delle attività programmate per 500 detenuti, in quel carcere lì invece ce ne sono 1000, mi sembra evidente che i detenuti non abbiano di fatto accesso ai percorsi. Ovviamente questo poi si ripercuote sul personale e fa sì che il numero dei detenuti cresca sempre, perché se un educatore ad esempio ha in carico più di 100 detenuti, come fa a fare le tempestivamente le relazioni ai tribunali di sorveglianza, quindi anche quelli che avrebbero diritto di uscire perché hanno magari un fine pena basso, perché non hanno reati ostativi, di fatto non possono accedere alle misure alternative. Quindi diciamo che il carcere in qualche modo finisce sempre per replicarsi, cioè per generare altro carcere, per aumentare il numero dei detenuti, e questo è un circolo vizioso. E tornando un po' alle condizioni, spesso le carceri sono utilizzate come strutture di internamento per persone che avrebbero bisogno di cure, e mi riferisco in particolare a due categorie di persone. Uno sono le persone che hanno dipendenze, e dall'altra invece sono le persone che hanno disturbi psichiatrici. Quindi spesso le carceri, ma come anche i CPR, sono utilizzate di fatto come zone di internamento paramanicomiale, in cui diciamo chi entra con che sta bene magari sviluppa del disagio psichico stando lì dentro in quelle condizioni. Chi ha già un disagio psichico, comunque il carcere ammala e facilmente scivola proprio nella patologia. E non c'è nulla all'interno del nostro ordinamento che prevede qualcosa di diverso dal carcere per quelle persone che appunto sviluppano questo tipo di patologie, questo tipo di disturbi all'interno del carcere.
2: Senta, perché, appunto, onorevole, quando ha vissuto lei la detenzione? Lei l'ha vissuta innanzitutto in condizioni assurde, per quello che abbiamo purtroppo visto, ma le chiedo, subentra ad un certo punto un momento in cui si incrina la speranza nel futuro e la fiducia nell'istituzione? Perché io su questo poi la vorrei fare parlare un attimo col professor Aparo.
5: Ma allora, con la speranza, diciamo, è una lotta quotidiana, ecco. Poi per quanto riguarda le istituzioni, io credo che le istituzioni di fatto non è che siano qualcosa un'entità astratta, ma sono di fatto poi animate dalle persone che ci lavorano e dalle correnti politiche di queste persone, per cui non è che esiste lo Stato di per sé. E dipende tutto ovviamente da quello che è l'orientamento politico di chi ci lavora dentro, per cui, cioè, se da una parte ovviamente è molto provante stare in una situazione del genere, e dall'Ungheria di Orban non, a un certo punto non mi aspettavo neanche più niente, cioè, nonostante ho ritenuto opportuno diciamo denunciare tutto questo e fare una battaglia per i diritti che andasse che arrivasse anche all'estero, quindi fuori dall'Ungheria, e pensavo che questo fosse giusto per me, ma anche per tutti i detenuti e le detenute ungheresi.
2: A proposito, lei avrà incontrato, immagino, anche delle donne nelle carceri italiane.
5: Scusi, quelle... posso aggiungere, ecco, poi questa battaglia per i diritti, ecco, poi che è iniziata lì mentre io ero detenuta, ma poi, ecco, la sto portando avanti anche all'interno delle istituzioni adesso.
2: E infatti è la ragione per cui io l'ho voluta qui, perché secondo me nessuno meglio di chi ha vissuto il carcere, ho accanto a me una persona in questo momento, Antonio Tango, nessuno meglio di un ex detenuto può raccontare con coscienza e consapevolezza che cosa significa stare detenuti dentro un carcere, a maggior ragione sì. Poi, come nella sua condizione, questo è quello che ha indignato me, ma lo dico anche al professor Aparo, vedere una detenuta in questo caso con i ceppi alle gambe e alle mani, trattate come le immagini che nell'iconografia americana noi abbiamo visto nell'Ottocento, no? Ecco, è una cosa spaventosa, professore. Vorrei che lei però commentasse quello che ha detto l'onorevole Salis, perché l'onorevole alla fine ha centrato un punto, ha parlato di una speranza che non muore, ma anche di una difficoltà nel trasferire al di fuori del carcere la condizione che vivono le persone che sono detenute nelle nostre strutture.
3: La speranza non muore, ma cresce l'odio. In carcere, in effetti, ci si sente trascurati, disattesi, ignorati, e in aggiunta a questo il detenuto coglie nell'aria, lo sente perché fondamentalmente a lui non si chiede nient'altro che di stare zitti, cioè di permettere alla macchina istituzionale di procedere, ok? Un uomo delinquente, non delinquente, creativo, qualsiasi cosa sia, un uomo non può tollerare che da lui ci si aspetti solo esclusivamente il silenzio. Se coglie che tutto quello che ci si aspetta da lui è il silenzio, quest'uomo orienterà la propria ribellione andando contro chi gli chiede di stare zitto. Per questo dicevo che al gruppo della trasgressione la ribellione invece viene orientata verso il progetto e la costruzione con altre persone.
2: Ecco, il tema è quello del costruire. Onorevole, un'ultima battuta con lei. Lei non è rimasta zitta e continua a parlare anche di questi temi, anche della condizione carceraria, che immagino sia ancora più difficile per una donna. Beh, volevo chiedere un'ultima battuta se lei ha avuto modo di poter discutere, ascoltare le istanze delle donne italiane che sono in questo momento detenute.
5: Sì, assolutamente. Io ho visitato anche strutture, insomma, dove c'è la sezione femminile, ho visitato anche una struttura proprio collocata all'interno del carcere per mamme con bambini. E quello che mi sento di dire è che il carcere comunque è una struttura essenzialmente concepita per gli uomini, dove le donne costituiscono un numero assolutamente residuale, insomma si parla generalmente intorno al 4 al 5%, e ci sono dei chiari indicatori che ci ricordano che appunto che il carcere non è pensato proprio per le donne. Ad esempio mi viene in mente quello, la norma introdotta con un pacchetto di sicurezza di 2 anni fa, insomma io già in Ungheria vedevo le donne incinte in carcere e dicevo mamma mia, ma questo è proprio qualcosa di assolutamente disumano per il bambino, per tutto. E poi dopo che sono tornata, a poco tempo appunto era passato questo decreto sicurezza anche in Italia che appunto aboliva il divieto del carcere per le donne incinte o le donne con bambini sotto un anno. E questo ci dà anche proprio l'idea di come il carcere sia qualcosa di pensato per gli uomini, quindi diciamo... Oltre a tutti i livelli di oppressione che già esistono all'interno del carcere, c'è un livello di oppressione che è di classe sicuramente, per cui chi è più povero entra più facilmente, fa più fatica a uscire. C'è un livello di oppressione che è un livello di oppressione razziale, per cui la stessa cosa, appunto, se si è stranieri si finisce in carcere più facilmente e si esce più difficilmente, perché si entra più facilmente, ma banalmente perché appunto si occupa una posizione gioco forza magari più marginale, e poi si hanno anche meno strumenti legali, una rete
2: Anche meno conoscenze, cioè ovviamente un immigrato che poi finisca in carcere molto probabilmente ci finisce anche perché non conosce le leggi, perché è più facile naturalmente cooptare un immigrato e fargli sfruttarlo e metterlo in condizioni che sono già di sostanziale illegalità. Penso ai caporali che in Puglia sfruttano gli immigrati e li fanno lavorare 12 ore al giorno pagandoli 3 euro. È chiaro che quelle condizioni sono, diciamo, la porta d'ingresso a una condizione che rischia poi di diventare deviante da parte dell'immigrato, che in una condizione di difficoltà è più incline poi a commettere reati e entra in un meccanismo più grande di lui.
5: Sì, ma banalmente anche è difficile capire di cosa ti stanno accusando e come difendersi se non si parla la lingua. Ecco, e io aggiungerei appunto a questo livello anche una questione di oppressione di genere, perché normalmente, no, la donna è la figura che si prende cura, e quindi quello che ho riscontrato, appunto, non è stato il mio caso per fortuna, perché ho avuto un'ampissima rete di solidarietà che mi sosteneva, ma per tante donne, ecco, poi una volta finite in carcere rimangono sole, quindi non hanno quella stessa cura che magari invece riceve un uomo che si trova in una situazione analoga. E quindi sì.
2: Ecco, allora, onorevole, tenga conto che questa può considerarla casa sua. Quando vuole venire qua in trasmissione da noi, sarò felice di averla ospite, e così possiamo approfondire ulteriormente. Grazie per essere stata con noi.
5: Grazie.
2: Grazie molte. Grazie. Allora, prima di riprendere il dibattito, facciamo un attimo di pausa. Lo chiedo naturalmente al nostro regista, a Peter chiedo se possiamo mandare in onda una canzone che noi abbiamo scelto di Fabrizio De André, che si chiama Nella mia ora di libertà, un minuto, e poi rientriamo in studio.
6: Certo, bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali.

0: fame, ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame.
1: Vado da Antonio Tango. Antonio, tu hai sentito quello che ha detto Ilaria Salis, no? Chiedo sì. a te innanzitutto se tu hai mai avuto modo di poter venire a contatto con donne che sono state detenute ascoltando la loro condizione. Ti è mai capitato? Perché Ilaria Salis ha detto il carcere è fatto a misura d'uomo. Penso a chi però, come te, rimanendoci dentro per così tanti anni, ha raccontato quante difficoltà ha trovato nello stare dentro il carcere.
2: Sì, diciamo che ho avuto l'opportunità di incontrare altre detenute quando ero a Opera negli anni 90, perché lì c'era anche il femminile, adesso dove c'è il 41. Però non ero, diciamo, nelle condizioni di come sono adesso. La mia condizione all'epoca era quella di delinquente accanito. Si parlava, però quello che realmente, come dice l'onorevole, è che loro hanno quasi una triplice difficoltà confronto all'uomo, non doppia ma triplice, perché sono limitate in tutto, negli spazi, ma proprio in tutto.
1: Allora aspetta un attimo Antonio, prof, la condizione femminile, per quello che le è dato di sapere, effettivamente ha una incidenza in termini di difficoltà maggiore rispetto a quello dell'uomo, oppure da un punto di vista psicologico stiamo facendo, diciamo così, un ragionamento parziale o incompleto sulla difficoltà delle donne a vivere il carcere? Perché noi ci siamo effettivamente concentrati in questi mesi nel raccontare soprattutto la condizione maschile, ma c'è anche quella femminile.
3: C'è anche quella femminile, rispetto alla quale la prima osservazione, ma che riguarda un capitolo eclatante, è che le donne spesso finiscono in carcere quando hanno bambini piccoli, e il problema dei bambini piccoli o anche meno piccoli fa sì che il carcere non riguardi soltanto la detenuta ma anche il figlio.
1: Stabilire quindi di fare una legge che dica che comunque è giusto mettere le donne che commettono reati, che sono incinte, a metterle in carcere, lei come la valuta? Non da un punto di vista giuridico, non le chiedo di prendere una posizione politica, ma da un punto di vista psicologico.
3: Ritengo che per la donna e per il bambino sostanzialmente il carcere non debba esserci, punto. In conseguenza di ciò, se dovessi chiedermi e dunque cosa facciamo, a partire dal fatto che il carcere ritengo che sia assolutamente no, occorrerebbe creare una struttura che, in verità, ora che ci penso, potrebbe poi costituire un utile modello per rapportarsi anche agli uomini. Cosa intendo dire? Intendo dire che la donna, per le caratteristiche che ha, cioè essere madre, fondamentalmente ha bisogno di una struttura che favorisca la relazione e la crescita. E questo potrebbe poi riversarsi anche sugli uomini.
1: Pubblicità.
4: Sono le 10 e 28 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. WhatsApp. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo vissuto una prima parte particolarmente intensa, perché forse per la prima volta al tema del carcere, della difficoltà del carcere, abbiamo aggiunto il tema della detenzione per le donne. E c'è stata questa proposta che ha fatto il professore, ha detto: finalmente possiamo pensare di integrare un'idea di carcere in cui si creino spazi in cui le donne con i bambini, quando sono incinte o quando hanno già partorito, possano eventualmente maturare una condizione, professore, diversa da un punto di vista della relazione anche con
3: cioè,
1: il maschile.
3: Insomma, c'è stato un tempo in cui i bambini stavano in carcere, ma va da sé che un bambino che cresce in carcere, non ci possono essere dubbi, viene limitato, viene appesantito da questa condizione se i primi 3 anni di vita li vive in carcere. D'altra parte, il bambino non può essere separato dalla madre, qui sostanzialmente ci si trova in una situazione che è comunque insostenibile. Pertanto si deve per forza tenere conto del fatto che il carcere non va bene per le donne. Vabbè, ma allora cosa va bene per le donne? E occorrerebbe pensarci con responsabilità. Se si vuole il mio contributo, lo do.
1: In separata sede,
3: prima che io muoia, perché ormai insomma siamo agli sgoccioli.
1: Lei ha 74 anni ancora, cioè, ce n'è. Voglio presentarvi, perché si è collegato con noi, Roberto Cannavò. Benvenuto, Roberto.
7: Grazie.
1: Allora, intanto lo presento al pubblico. Roberto Cannavò è un ex detenuto, è uno che ha fatto parte del gruppo della trasgressione per moltissimi anni. Adesso, Roberto, se non sbaglio, tu sei tornato a vivere a Catania, è corretto?
7: Giusto, vivo a Catania, sto lavorando qui, nel reparto frutta, diciamo.
1: Ecco, quindi ti sei, dopo un lungo lavoro fatto all'interno del gruppo della trasgressione, oggi hai rilanciato nella tua vita, lavori, hai una vita normale. Allora, la prima domanda che voglio farti è: quanto incide sulla formazione di una nuova coscienza l'essere riconosciuti? Quanto ha inciso anche per te riconoscere il dolore provocato ai familiari di chi si è ucciso o di chi è stato eventualmente gravemente ferito? Perché tu, come dire, hai vissuto tutti e due i ruoli, cioè hai non solo commesso dei reati, ma sei stato anche vittima da bambino dell'omicidio di tuo padre. E questo credo che abbia inciso profondamente sul tuo essere persone e che tu abbia dovuto lavorare profondamente su di te per capire che cosa ti era successo quando tu eri ancora bambino.
7: Sì, io credo che l'uccisione di mio padre, viene facile dire che è stato il trampolino di lancio per la mia deviazione, per la mia devianza. Io credo che la mia devianza era già costruita da bambino, perché ho avuto tanti strappi adolescenziali che mi hanno portato, grazie al gruppo della trasgressione, ai lavori introspettivi che abbiamo fatto al tavolo del gruppo, ho riallacciato parte della mia adolescenza molto significativa, che mi permette a grandi linee di capire che gli strappi non provengono dall'omicidio di mio padre, o quantomeno solo dall'omicidio di mio padre, ma provengono da falsi miti, da guide sbagliate, da essere riconosciuto da persone nel contesto sociale dove vivevo io, che non mi hanno indirizzato verso la società, ma mi hanno indirizzato verso la delinquenza. Io non mi giustifico, ovviamente, non mi crea alibi, Però riallacciare e cucire questi tipi di dolori che mi sono stati causati da questa forma di bullismo che ho subito, che poi di conseguenza, come si dice in psicologia, se ne ripetere, l'ho fatto subire ad altre persone, questo poi mi ha portato a una grande riflessione, ma sempre, ripeto, grazie alle guide giuste.
1: Aspetta, Roberto, che voglio coinvolgere anche Antonio. Antonio, una delle cose che mi colpisce, anche ascoltando Roberto, è non soltanto la consapevolezza, ma qualcosa che ho trovato anche in te, questa aver, come dire, fatto vostra aver fatto vostro l'insegnamento che è arrivato dal professor Aparo, perché anche le parole che usava Roberto, coazione a ripetere, significa voi l'avete proprio introiettato, avete introiettato una figura paterna che vi ha riconosciuto e che vi ha aiutato evidentemente a uscire da quella condizione di devianza dentro la quale voi siete stati per molti anni.
2: Non posso parlare per Roberto, ma penso che sia simile. Il discorso è che quando tu a 6 o 7 anni, 8 anni, sei talmente arrabbiato che non hai nessun punto di riferimento, che la tua identità te la costruisci in mano alla rabbia, all'arroganza, alla voglia di potere, poi quando comprendi di essere stato un burattino, che tutto quello che tu hai scelto non era perché l'hai scelto tu in te stesso con la mente, ma solo spinto dallo stato d'animo di rabbia, di rancore, di voler essere, di voler avere la rivincita sulla vita, a quel punto metti in discussione quello che tu sei, l'identità, e mettendolo in discussione te la devi ricostruire. Io adesso, quando ho passato i periodi che non sapevo se ero né carne né pesce, perché ricostruivo la mia identità, certe volte scappavo e lui mi veniva a prendere, perché nel male, ma avevo un'identità, ero una persona. Allora cosa succede? Che nel riformare l'identità, appunto perché in quel momento avevo la persona davanti che era per me una guida ed era credibile, più credibile della rabbia e del rancore che io provavo, mi sono costruito la mia identità con le basi che dalla guida e delle relazioni che avevo attorno incominciavo a costruire. Cioè io penso che come le ho costruite io, l'ha costruite Roberto, le hanno costruite tanti miei compagni, ma perché abbiamo dovuto ricostruire un'identità vera, perché quella che avevamo era solo falsa.
1: Allora Roberto, tu hai fatto in tempo, hai frequentato il gruppo della trasgressione per anni, no? Allora, che cosa significa fare delle attività come il teatro o la musica, oppure studiare o imparare un lavoro in carcere? Insomma, il gruppo che cosa ti ha dato?
7: Allora, quando concerne il teatro, in qualche modo mi ha dato una piccola piattaforma per mettere in campo me stesso. Quindi io recitavo, ma recitavo in qualche modo me stesso, cercavo di ripulire me stesso senza che me ne rendevo conto. Quindi è limitato il teatro su questa forma. Il gruppo della trasgressione invece fa introspezione molto profonde, solo che il fatto di mettere in campo le proprie fragilità, che non è facile, accettare il proprio fallimento, e che non è facile, dopo che tu ti sei costruita, come diceva Antonio, una falsa identità che la irrobustisci solo di cattiveria, di rabbia e di rancore, buttarla, demolirla, polverizzarla non è una cosa facile, ma riuscendoci, grazie sempre al gruppo, anche alle ragazze, ai ragazzi che venivano e vengono al gruppo, ti fa veramente costruire, non ricostruire dal mio punto di vista, costruire un'identità accettabile per la società. E questo ti permette anche di acquisire quella consapevolezza che prima non avevi o abortivi. Questa consapevolezza, per quanto mi riguarda, mi ha portato ad avere un rapporto di padre e figlio, perché visto che io ho due figli grandi, sono anche nonno, che oggi vivo con molta serenità. Il fatto di essere riconosciuto dalle mie figlie, nonostante il passato burrascoso che ho avuto, è una cosa bellissima. Quindi, ritornando anche al discorso che faceva il dottor Aparo, che poi sicuramente in separata sede farà molto più approfonditamente di me, a prescindere che una mamma può sbagliare, una donna può sbagliare, però la donna, a differenza dell'uomo, ha più senso della maternità. Quindi fare crescere un bambino dentro un cubicolo dentro quattro mura, diciamo che non sono quelle domestiche ma sono quelle di una prigione, e non credo che sia una cosa opportuna. Quindi è come se lo Stato se ne lavasse le mani e in qualche modo indirizzasse i bambini poi verso la delinquenza. Mi permetto di dire questa parola, ma i bambini devono crescere in una zona di comfort e una protezione dove veramente delle guide importanti, senza farli crivellare psicologicamente per la mancanza di mamma, la possono portare verso direzioni importanti.
1: Allora Roberto, sentiamo cosa su questo ha da dire il professore.
3: Allora, in linea generale e anche in sintesi dico che il carcere nella tradizione autorizza il detenuto a odiare il mondo, il futuro, l'autorità, l'istituzione. Questo è il concetto generale. Sostanzialmente si viene messi in carcere per, diciamo così, confrontarsi con una modalità diversa di guardare il mondo, cioè una modalità che sia il contrario della modalità abusante. Uno finisce in casa perché commette reati. Il reato è un abuso. Quindi vuol dire che andando in carcere dovrebbe imparare a rinunciare all'abuso per affermare se stesso. Viceversa, a causa del fatto che il carcere tradizionalmente, tranne situazioni rare, il carcere cosa fa? Tendenzialmente chiede al detenuto di stare zitto, di non disturbare e di permettere a quello che è il normale ciclo quotidiano dell'istituzione di andare avanti. Ma questo induce il detenuto a odiare, perché l'essere umano non vuole essere ridotto al silenzio, vuole essere aiutato a esprimersi, non a stare zitto. Ok? Boh, allora a partire da questo diventa facile dire che un carcere che possa funzionare è quello che aiuta il detenuto a individuare gli strumenti per esprimere, per mettere in parole quello che all'epoca dei reati non si riusciva a mettere in parole. Per certi versi potremmo dire che il reato è il surrogato o l'agito, per dirla in modo più complicata, che consegue al fatto che non si riesce a rappresentare le proprie aspirazioni.
1: Cioè, detto in termini psicologici e con insomma, linguaggio comune, lei sta dicendo che molto spesso il reato che viene commesso da un soggetto che è entrato a far parte della devianza è in qualche modo la traduzione di un disagio non espresso e che trova una sua piena, compiuta declinazione attraverso il reato in sé. Questo
3: sì,
1: è.
3: Oggi sto più di una volta utilizzando il termine ribellione, con la quale ribellione non voglio invitare nessuno alla ribellione distruttiva, sto cercando di valorizzare quello che c'è dentro al concetto di ribellione, cioè colui che commette reati fondamentalmente è una persona che, a mio giudizio, ovviamente opinabile, ma a mio giudizio colui che commette reato è una persona che non sa organizzare la propria ribellione, cioè non sa far diventare la propria ribellione una idea condivisibile. Quindi, come dire, è una persona che scalpita, che fa casino in buona sostanza da solo, ok? Ma l'uomo non è fatto per stare da solo, quindi la ribellione deve diventare cultura. Il carcere non è concepito per fare diventare la ribellione cultura.
1: Aspetti, perché su questo mi aggancio per dire che quanto lei ha appena detto significa anche che ciò che lei e che voi fate all'interno del gruppo della trasgressione è quello di arrivare ad avere consapevolezza, far arrivare i detenuti ad avere consapevolezza delle proprie ferite da cui sono nati poi tratti che hanno prodotto la devianza. E allora, Roberto, ti faccio sentire lo chiedo anche alla nostra regia, un contributo tratto da un film È un film del 1993, se non mi ricordo male, Philadelphia, dove i due protagonisti sono Denzel Washington, che interpreta la parte di un avvocato, Joe Miller, che in un processo interroga Tom Hanks, a sua volta anch'egli un avvocato che si chiama Andrew Beckett. E siccome Andrew Beckett si è ammalato di AIDS, gli chiede di mostrare le sue ferite, quelle che lui ha proprio sul suo fisico. E nel processo, quindi, Beckett, che è stato ricusato da uno studio legale in cui lui lavorava proprio per la sua malattia, in aula mostra le sue ferite. Allora, vi faccio sentire questi due minuti molto significativi proprio del momento in cui l'avvocato Denzel Washington, rivolgendosi all'avvocato Tom Hanks, gli chiede di fare vedere fisicamente le sue ferite al pubblico lì presente, perché simbolicamente rappresenta molto del lavoro che viene fatto con i detenuti nel gruppo della trasgressione.
8: Lei ha delle lesioni in qualunque parte del corpo in questo momento che assomiglino alla lesione che aveva sul viso poco prima del licenziamento?
9: Sì, sul mio torace.
8: Sul torace. Col permesso della corte, vorrei chiedere ad Andrew di sbottonare la camicia in modo da consentire a ognuno di voi di avere un'idea di quello di cui stiamo parlando.
10: Obiezione, vostro onore, influenzerebbe ingiustamente la giuria.
8: Vostro onore, se Andrew fosse costretto ad usare una sedia a rotelle per la sua malattia, la difesa gli chiederebbe di parcheggiarla fuori perché influenzerebbe ingiustamente la giuria. Andiamo, stiamo parlando di AIDS, parliamo di lesioni, vediamo di che cosa parliamo.
11: La corte acconsente. Signor Beckett, vuole aprire la sua camicia.
12: Mio Dio, che incubo. Se l'è cercata.
8: Può vedere le lesioni sul suo torace in questo specchio?
9: Sì.
8: Grazie.
1: Ecco, questa è la scena più significativa. Quando arriva a mostrare le ferite.
3: Io però ci tengo tantissimo per tutti, per i detenuti, per gli ascoltatori, a sottolineare questo. Che quando noi parliamo di ferite e di riflessione sulle ferite e sui conflitti, a me piace di più parlare di conflitti. Perché? Noi parliamo di riflessione sui conflitti perché l'obiettivo non è aiutare il detenuto a sentirsi vittima. Perché a questo ci pensa già il carcere. Il carcere fa in modo che chi ha commesso reati si senta vittima dell'istituzione. Non è quello che cerca il gruppo della trasgressione. Il gruppo della trasgressione cerca di individuare un modo di interpretare i propri conflitti, conflitti conseguenti alle ferite, certo, ma dopo le ferite ci sono i conflitti. Il gruppo della trasgressione con Roberto Cannavò, con Antonio Tango, tenta di fare in modo che la persona sviluppi nei confronti dei propri conflitti e dei propri dolori una ribellione che non sia quella dell'abuso ai danni di terzi, così come loro da piccoli avevano subito gli abusi. Quindi sostanzialmente ci tengo moltissimo a specificare, ma anche per gli ascoltatori, che il gruppo della trasgressione non invita le persone a accarezzare il detenuto che ha sbagliato. Come dire, tu sei un povero pulcino bagnato che in conseguenza del fatto che è stato abbandonato si è messo ad ammazzare la gente. Non è questo che facciamo. Quello che facciamo è riconoscere che c'è stato un dolore, riconoscere che c'è stato un conflitto e riconoscere che a questo dolore, a questo conflitto sono state date delle risposte dove la ribellione, invece che far crescere la persona, la faceva affossare sempre di più.
1: Roberto, ci tengo in questo caso che sia tu a raccontarci quanto severo è il professor Aparo. Cioè, Aparo ha sempre detto: il carcere, per voi che avete commesso reati, è cosa buona e giusta, è stato un bene che ci sia stato. E Antonio ha portato anche la sua testimonianza dicendo: il carcere diventa comunque una esigenza. Vorrei una tua testimonianza e poi quella di Antonio.
7: Allora, io innanzitutto ho ascoltato le parole del dottor Aparo ed è questo quello che facciamo al gruppo, quindi che si è fatto sempre al gruppo: riconoscere proprio le proprie ferite, ma per trasformarle in qualcosa di positivo. Il carcere, personalmente, fin quando io non approdavo nel carcere di Opera, è stato solo un carcere che mi ha fatto sentire veramente vittima e di conseguenza non riconoscere i miei dolori, non riconoscere i miei sbagli e sentirmi abusato. Dal momento in cui ho frequentato i corsi di formazione, ma io ribadisco, non perché si parla del gruppo della trasgressione, nel gruppo della trasgressione, veramente c'è stata una rivoluzione umana, una rivoluzione di identità, una rivoluzione che ci ha permesso in qualche modo di vivere e svolgere le funzioni, per quanto mi riguarda, anche di padre, perché ho, grazie al gruppo, anche collaborato con diverse scuole, con diversi studenti a fare le tesine. Quindi tutti questi riconoscimenti puliti, sinceri, leali, mi hanno creato quella identità che mi ha permesso ad oggi di vivere in una città che ancora è maldestra per quanto concerne la cultura o la subcultura, e stare distante, creando degli anticorpi che mi permettono

0: Scusami, se tu potessi tornare ragazzo, la ribellione che hai vissuto, come vorresti oggi interpretarla?
1: Guarda, se io potessi ritornare ragazzo, la ribellione che ho vissuto non potrei interpretarla con la consapevolezza di oggi, quindi dovrei ritornare ragazzo con la consapevolezza di oggi, e mi sembra difficile, ma potrei prendere quel ragazzo e fargli vivere tipo un film tutta la storia che lui ha vissuto insieme a me, e per accarezzare e dirgli, visto quali sono tutti gli sbagli, quali sono stati tutti i tuoi dolori, oggi sei qui con me, quindi è mio quel ragazzo, oggi ancora è mio. A volte si ribella questo ragazzo, perché non è che si è dimenticato, non è schizofrenico, non si è dimenticato l'arroganza, non si è dimenticato l'abuso, ma non lo giustifica più. Quindi la riflessione ti porta sempre alla costruzione. E vivi in serenità.
0: Grazie Roberto, aspetta che vado da Antonio. Antonio, ma se tu potessi tornare e parlare col tuo ragazzo, col ragazzo che sei stato, che gli diresti?
2: Bella domanda. No, io al ragazzo che ero, due cose. Uno, che lì nel film dice poverino se l'hai cercata.
0: Ecco, questo è un altro concetto, no?
2: E tanti dicevano così. A me, quando me la dicevano in carcere, mi dicevano una cosa, io la valoravo, anzi mi sentivo orgoglioso, perché era una cosa che io avevo fatto. Sì, l'ho fatta, mi rendeva quasi orgoglioso e avvaloravo quello che mi dicevano. Il discorso che io gli farei al ragazzo che sono io, di fare la ribellione, che un po' dice a paro, perché quando tu sei incazzato, quando non hai punti di riferimento, non credi più in nessuno, tieni sepolto, uccidi quella parte di te, non hai progetti, le speranze, come diceva l'onorevole Salis, c'è sempre le speranze, sì, ma sono speranze veramente di odio, di nervoso che c'hai altri, non sono speranze di crearti dei progetti, non hai la voglia di essere creativo, tu soffochi una parte di te stessa, è come se la uccidi, la seppellisci dentro, ma perché ti fa male, però quel male invece è il male necessario che ti aiuta a crescere, e che è il male necessario per combattere la rabbia, per non essere un burattino, per crescere con tutto te stesso, non uccidi una parte di te.
0: Certo, grazie Antonio. Allora, mettiamo come sottofondo musicale, avevo programmato di mettere Freedom di Pharrell Williams, e chiudendo con questa musica vi ricordo che i contenuti della nostra trasmissione li potete ritrovare su www.giornaleradio.fm, che i contenuti invece del gruppo della trasgressione li potete trovare su vocidalponte.it e su www.trasgressione.net. Vi ricordo anche che saremo in replica domani alle ore 20, che ci risentiremo sabato prossimo alle ore 19. Ringrazio Peter Bescapè alla regia, e siccome abbiamo ancora 30 secondi, il professore vuole salutare il pubblico?
3: Lo voglio salutare, io desidero parlare con Antonio Tango e Roberto Cannavò, che hanno 14 anni, e gli dico, senti caro mio, io come autorità sbaglio, ci metto la mia buona volontà ma sbaglio. Però di una cosa puoi stare sicuro, che comunque desidero che tu cresca, e allora aiutami a trovare le modalità giuste per coltivare questo obiettivo che sia tuo che mio, cioè la tua crescita.
0: Per essere liberi serve l'amore. Antonio, abbiamo finito al volo?
2: Al volo, io quello che chiedo, non prendermi in giro, ma sei sincero con me.
0: Sincerità, l'altro valore che raccogliamo e ci portiamo a casa, grazie a tutti.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Bande di quartiere formate da giovani in gran parte senza cultura e valori, violenti e duri come la vita che si svolge nei quartieri senza servizi, nati negli anni della speculazione edilizia e sparsi nella periferia e nell'interland di Roma: Magliana, Trullo, Portuense, Tufello, Corviale, Testaccio, Via Chiabrera, Acilia, Ostia. Sono giovani, alcuni giovanissimi, che si incrociano lungo i viottoli che costeggiano file di case popolari, nelle piazze senza verde, per dominare il territorio e fare affari. Scommesse clandestine, toto nero, prostituzione, sequestri di persone e tanta droga. Un fiume di polvere bianca, eroina e cocaina. Parte da qui il nostro racconto sulla banda della Magliana. Si tratta di criminali attivi a Roma tra gli anni 70 e 80 che hanno dominato gli affari illegali attraverso contatti con le principali organizzazioni come Cosa Nostra Siciliana, Camorra, 'Ndrangheta. Una storia scritta dal magistrato e romanziere Giancarlo De Cataldo in romanzo Criminali e poi trasferita sul grande schermo dal regista Michele Placido.
4: Organizzare una cosa grossa, un sequestro, 50 milioni a testa, quello che avanza lo mettiamo da parte.
5: Sta base ci serve per far che?
4: Piasse quello che se vogliamo piare a tutti.
5: Che se vogliamo piare a tutti?
4: Roma.
6: C'è uno dei tuoi clienti che ti paga con dei soldi che provengono da un sequestro di persone. L'ostaggio è morto, roba da ergastolo.
7: Vedi, c'è un commissario che vi sta addosso. Ecco, io posso aiutarti.
4: Te a nome di chi parli?
8: Perché mi avete detto niente?
9: Perché De Denzi vi dà più. Sei troppo innamorato, dice.
6: Sono venuto a dirle che presto chiederò alla procura di aprire un'indagine per sapere chi è lei veramente.
10: Sono un servitore dello Stato. Per ragioni di servizio mi misuro col male.
11: Preparami il conto libero. Io esco dal gioco.
12: Non si esce da sto tipo di giochi, Fritto.
11: Dai, dai, dai! Io non mi sono mai confessato, manco a Dio. Figurati se mi confessa a te.

0: Giancarlo De Cataldo è un bravo magistrato, oggi è un popolare scrittore di gialli. In anni di attività ha incrociato le indagini sul terrorismo e sulla criminalità organizzata, ha letto e scritto migliaia di pagine di documenti giudiziari. Dunque a lui spetta il compito di iniziare il racconto della banda più spietata e popolare che ha agito in Italia.
1: Il controllo del mercato degli stupefacenti dalla fine degli anni 70 per tutti gli anni 80 in mano alla banda della Magliana a Roma presuppone da un lato, come dire, una ferrea gestione del territorio. I vari quartieri vengono divisi, la città viene suddivisa in quartieri. Ai quartieri vengono preposti alcuni aderenti alla banda o semplicemente alcuni spacciatori di medio rango, cavalli per intenderci, che ruotano intorno a una specie di anello esterno della banda. L'eroina che affluisce da vari canali ai capi della banda viene redistribuita, viene venduta agli spacciatori, per cui l'introito è comunque garantito, e gli spacciatori poi a loro volta la rivendono, la rimettono sul mercato.
0: Sangue, tanto sangue, omicidi, ferimenti, rapine, sequestri finiti male, lavori sporchi, soprattutto trame occulte, quelle incrociate nella carriera giudiziaria e ora letteraria da Giancarlo De Cataldo.
2: Il personaggio è creato da me, la storia è creata da me, la base è presa dalla storia italiana con la S maiuscola. La domanda cardine di romanzo criminale è: come diavolo è possibile che con tutto quello che è successo in Italia, dalla strage di Piazza Fontana in avanti, per limitarci soltanto agli ultimi 30 anni della nostra storia, non sia mai stato scritto quel grande romanzo delle stragi che Pasolini aveva ipotizzato solamente con Petrolio, che poi la morte gli ha impedito di completare. La storia si scrive in genere e si riesce a sedimentare, a raffreddare un po' di anni dopo gli eventi. Noi dovremmo avere una grande tradizione di giornalismo investigativo e quindi di cronaca più che di storia. Direi che per una serie di vicende storicamente legate all'origine del nostro Stato, all'origine della nostra democrazia più recente, quindi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, fino alla zona di influenza esercitata dalla criminalità organizzata in grandi parti d'Italia, per un coacervo di eventi in qualche modo riconducibili anche a queste cose che dicevo, parte della storia italiana degli ultimi anni è stata anche storia criminale, non tutta una storia criminale, non una storia di crimini, ma una storia in cui il crimine, e con crimine intendo la mafia in primo luogo e successivamente il terrorismo, ha giocato il ruolo di variante politica con la quale tutti hanno dovuto fare i conti, poteri, ordini costituiti e soprattutto magistratura. Che poi tutto questo si sia tradotto in una serie di pronunce giudiziarie nelle quali sono chiariti e identificati gli esecutori e gli autori di ogni singolo crimine che ha composto il grande tassello dei crimini, questo noi non possiamo dirlo. Possiamo dire per esempio che è notorio che una strategia stragista è stata in parte strategia della tensione, in parte strategia fascista, in parte, come aveva scritto profeticamente Pasolini, poco prima di morire, anche strategia delle bombe tra virgolette antifasciste. Sappiamo a quali contesti in qualche modo ricondurre le stragi più efferate, ma non sappiamo tutto e non abbiamo potuto accertare sul piano della verità giudiziaria questo tutto. Contemporaneamente si è creato ovviamente un sentire da parte degli italiani di interesse rispetto a queste vicende.
0: Ma la vicenda della banda della Magliana non può essere ridotta solo ad una mera fiction cinematografica, ad un bel romanzo. La banda della Magliana mette paura perché i suoi componenti non sono delinquenti comuni come altri. La banda della Magliana è infatti una holding criminale al centro dei veri buchi neri della storia contemporanea. È lungo l'elenco dei nomi e dei cognomi che compongono la storia intricata della banda della Magliana: Franco Giuseppucci, detto il Negro, Pippo Calò, Danilo Abbruciati, Nicolino Seris, Edoardo Toscano, Maurizio Abatino, Domenico Balducci, Enrico De Pedis, Ernesto Diotallevi, Antonio Mancini, Ottorino Addis, Libero Mancone, Gianni Giraldo, Gianfranco Urbani, Raffaele Erpalletta Pernasetti, Ettore Maragnoli. E poi Marcello Colafigli, Claudio Sicilia, il falsario Antonio Chicchiarelli, i neofascisti Massimo Carminati, Claudio Bracci, Alessandro Alibrandi, Valerio Fioravanti, Massimo Spatti, il cassiere della banda della Magliana, Enrico Nicoletti. Tutto inizia nel 1977 con il sequestro e la successiva uccisione del duca Massimiliano Grazioli, l'ante della Rovere. Gli esponenti più rappresentativi della delinquenza comune si aggregano a quel tempo intorno al gruppo storico dei Marsigliesi. Gestiranno loro, con tendenze monopolistiche, i proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti, dai sequestri di persona e dalle rapine. Sono giovani malavitosi romani che intendono unire i gruppi della criminalità che agiscono nei quartieri della capitale e nelle zone limitrofe, proprio quello che in quel periodo sta tentando di realizzare Raffaele Cutolo a Napoli con la nuova camorra organizzata, NCO. Nata quindi come organizzazione criminale dedita al traffico della droga e sequestri di persona, la banda si trasforma nel giro di pochi anni in una vera holding politico-criminale. È organizzata in batterie di quartiere, una indipendente all'altra, solo in modo apparente. Gianni Flamini, giornalista e scrittore, autore del libro La banda della Magliana, una holding criminale.
3: Fu verso la fine degli anni 70 che si coagularono a Roma una serie di bande di malavitosi, le chiamavano batterie. Prese forma poco a poco quella che poi sarà definita genericamente banda della Magliana, che in realtà non era una banda ma una specie di confederazione o holding di quelle batterie che abbiamo detto. Fin dall'inizio ne hanno fatto parte o gravitavano nel suo ambito, oltre naturalmente ai malavitosi romani, personaggi di rilievo della camorra napoletana, di Raffaele Cutolo come Nicolino Selis, dell'estremismo e del terrorismo neofascista come Franco Giuseppucci e Massimo Carminati, e poi a seguire di Cosa Nostra siciliana come Pippo Calò, della loggia massonica P2 come Aldo Semerari, e affaristi in qualche modo collegati tramite amici degli amici come Enrico Nicoletti. La holding cominciò a funzionare ponendosi come egemone nei traffici criminali della capitale: commercio degli stupefacenti, usura, rapine, riciclaggio, operazioni immobiliari illegali. Questo per cominciare, poi assunse anche compiti ben più rilevanti, per esempio nel campo del terrorismo. Quanto ai suoi committenti, il giudice istruttore di Bologna Leonardo Grassi individuerà tra gli altri i servizi segreti, scrivendo che la banda della Magliana si è segnalata come una organizzazione criminale utilizzata ripetutamente dai servizi segreti quale agenzia per la gestione di affari sporchi.
0: All'interno della banda della Magliana prende il sopravvento di volta in volta la figura criminale emergente e, come una saga antica, sarà ucciso dai suoi amici, finirà poi coinvolto in strane triangolazioni, come mi aveva confermato Giuseppe De Lutis, uno dei massimi esperti di servizi segreti italiani e per anni consulente della Commissione Stragi.
4: Il rapporto in quel periodo era triangolare, nel senso che il rapporto era con settori dei servizi segreti che dominavano in quel periodo, settori piduisti dei servizi segreti che dominavano il SISMI soprattutto, uomini della P2 e la banda della Magliana. C'è quindi un rapporto circolare tra strutture dello Stato, logge riservate e questa banda criminale.
0: Una storia che si muove tra molti intrighi italiani. In primis il caso Moro. La magistratura ha accertato che la banda della Magliana venne contattata da uomini dei servizi segreti della camorra per ritrovare il covo in cui le BR tenevano prigioniero Aldo Moro. È il 9 maggio 1978 quando Valerio Morucci annuncia l'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana.
5: Lei è il professor Franco Tritto?
6: Sì, ma io voglio sapere chi parla.
5: Brigadero.
6: Capitano?
5: Ha capito?
6: Sì.
5: Ecco, non posso stare molto al telefono.
6: Quindi dovrebbe dire questa cosa, ma dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono c'era sotto controllo, non so niente. Dovrebbe andare personalmente e dire questo. Adempiamo alle ultime volontà del Presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
5: Via
6: Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
5: Sì.
6: Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5.
0: La banda della Magliana ha avuto un ruolo nel delitto del direttore dell'agenzia OP Mino Pecorelli, nell'attentato contro Roberto Rosone a Milano, vicepresidente del Banco Ambrosiano, nell'uccisione di Roberto Calvi il 18 giugno 1982.
7: Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere. In un primo tempo il nostro console generale a Londra ha inviato un assistente sociale per identificare nei limiti del possibile il cadavere ed accertare le cause del decesso. Poi, preso in mano lo strano passaporto, è andato di corsa egli stesso all'obitorio e mentre vi parlo non è ancora ritornato. È molto probabile che ne potremo tutti sapere di più nelle prossime ore.
0: E la banda della Magliana ha avuto rapporti accertati con il gran maestro della loggia massonica P2, Licio Gelli.
8: Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2. Arriva a tutti.
9: Lei dice che molte persone
8: erano
9: coinvolte in questa ragnatela.
8: Arrivano a tutti, vedi.
10: A chi manca ancora? Chi manca?
8: Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono.
0: Dunque, è una lunga scia di sangue, di trame, che dal rapimento di Aldo Moro porta ai depistaggi sulle indagini relative alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.
11: GR1, edizione straordinaria.
12: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. Da una parte fiancheggiava la pensilina del primo binario, il fronte opposto dava sul parcheggio dei tassì. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone. Macerie sono cadute anche su 3 o 4 carrozze del treno straordinario 13.534 Ancona-Basilea, che era in sosta sul primo binario.
0: Aldo Moro, Mino Pecorelli, Roberto Rosone, Roberto Calvi, Licio Gelli, strage alla stazione di Bologna. La banda della Magliana si intromette in molte vicende italiane, come sottolinea Gianni Flamini.
13: A cominciare dal sequestro di Aldo Moro, quando il famoso comunicato numero 7 delle Brigate Rosse venne scritto non dalle Brigate Rosse, ma da un falsario che si chiamava Antonio Chicchiarelli, in buoni rapporti con diversi esponenti della banda. E annunciando l'avvenuta morte di Moro si spedivano inquirenti e investigatori al Lago della Duchessa, distraendone l'attenzione dalla base di Via Gradoli. Chicchiarelli non è l'unico a darsi da fare durante i 55 giorni del sequestro, un altro è Raffaele Cutolo. Racconterà di essersi attivato incontrando Nicolino Selis e Franco Giuseppucci, ai quali chiese di interessarsi della prigione di Moro. Qualche giorno dopo Celis gli fece sapere che aveva scoperto la collocazione del covo nel quale era tenuto sequestrato Moro. Nello stesso periodo di tempo andò a trovare Cutolo Enzo Casillo, uno dei suoi uomini di mano, il quale gli disse che i suoi referenti politici gli avevano detto che Cutolo doveva farsi gli affari suoi e non mettere il naso in quella vicenda. L'altra vicenda che coinvolge i personaggi della banda, poi variamente giudicati dai tribunali, è l'assassinio di Mino Picorelli, il direttore dell'agenzia OP, il 20 marzo del 79. Meno di un mese dopo un borsello viene abbandonato su un taxi a Roma e contiene una serie di indicazioni e alcune schede che collegano l'omicidio Pecorelli al sequestro Moro. Autore dell'impresa è di nuovo il falsario Chicchiarelli. Passò un altro anno, il 2 agosto 1980, venne il giorno della strage alla stazione di Bologna. Una tragedia, a parte il resto, che fa registrare una quantità di depistaggi. Tra questi c'era quello della famosa valigia confezionata da Sismi per ingorgare le indagini. Nell'affare sarà accusato di aver dato un contributo il già più volte visto Carminati, ma in tribunale, secondo l'andamento abbastanza tipico dei processi per strage, Carminati sarà prima condannato e poi assolto. La strage successiva è quella dell'antivigile di Natale del 1984 sul treno che viaggia tra Firenze e Bologna. Questa volta Pippo Calò non riuscirà a farla franca e sarà condannato all'ergastolo. Intanto nel corso degli anni all'interno della banda avevano preso piede faide cruente che riassestavano continuamente gli equilibri di potere. I capi si erano dedicati a una spietata mattanza per eliminarsi a vicenda. Finché nei primi anni 90 la disgregazione della banda, almeno nella sua annosa e tradizionale configurazione, era un dato acquisito.
0: E come ha raccontato ai nostri microfoni Gianni Flamini, la spietata mattanza elimina dalla scena criminale prima Franco Giuseppucci, poi Enrico De Pedis, poi ancora Danilo Abbruciati, Nicolino Sedis e molti altri gregari. Franco Giuseppucci, il capo della banda, viene freddato nel 1980 per uno sgarro di troppo e lo scettro di capo passa a Enrico De Pedis, detto Renatino. È lui a trasformare la banda in una vera organizzazione criminale alla pari con i boss siciliani e campani. Sono gli anni in cui i corleonesi scalano la cupola a Palermo, in cui Cutolo rivoluziona la camorra a Napoli, in cui Maniero si prende Ricco Nord-Est e Turatello e Paminonda si fanno la guerra per il controllo di Milano. Ma sono anche gli anni del terrorismo, delle stragi di Ustica e della stazione di Bologna, dell'uccisione del generale Dalla Chiesa, dei crack delle grandi banche milanesi come il Banco Ambrosiano di Calvi, che finisce impiccato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri. Succede tutto in quei primi anni Ottanta e l'onda dei misteri, degli intrighi investirà anche il Vaticano. In questo quadro oscuro si inserisce Enrico De Pedis, il criminale, il boss, ma anche l'uomo dei salotti della Roma Bene, delle notti dei night coi politici e i faccendieri, dei rapporti con i mafiosi, con la P2 e con le altre sfere vaticane che lo definiranno un benefattore dopo la sua uccisione, tanto da essere addirittura sepolto in una tomba della Basilica di Sant'Apollinare, non lontano peraltro dal luogo in cui viene sequestrata la cittadina vaticana Emanuela Orlandi. L'inchiesta del procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, chiusa nel 2015 con l'archiviazione voluta dal suo superiore, il procuratore Pignatone, ha attribuito a Enrico De Pedis un ruolo operativo molto importante proprio nel sequestro di Emanuela Orlandi. Marco Accetti, l'uomo che nel 2013 consegnò il flauto riconosciuto dalla famiglia come quello di Emanuela e la cui voce corrisponde anche a quella di almeno un paio di telefonisti, ha infatti chiamato in causa molte volte Renatino nel suo memoriale di autoaccusa, quello che contiene una ricostruzione minuto per minuto del sequestro di Emanuela davanti al Senato. La banda viene disarticolata dai pentimenti di Claudio Sicilia e di uno dei leader, Maurizio Abbatino. In migliaia di pagine davanti ai magistrati, Abbatino ha svelato alcuni segreti della banda della Magliana, i traffici, le alleanze, le connivenze con gli apparati dello Stato. Nella seconda parte del lato oscuro della verità di Giornale Radio vi raccontiamo l'evoluzione moderna della banda della Magliana con il montaggio del nostro Peter Bescapè.
14: Il lato oscuro della verità.
15: Sono le 12:22.
16: Radio Podcast, il meteo.
17: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
14: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Le sentenze definitive hanno condannato buona parte degli affiliati alla banda della Magliana, ma è stata annegata alla fine l'associazione di stampo mafioso. E oggi siamo proprio certi che gli interessi della banda della Magliana siano passati in altre mani? Seguiamo la traccia di uno dei componenti di spicco della vecchia organizzazione. Massimo Carminati nasce a Milano il 31 maggio 1958, di origini bergamasche, è qui che inizia a coltivare fin da giovanissimo la passione per la destra eversiva, che lo porta poi nei nuclei armati rivoluzionari, i temibili NAR. Carminati si trasferisce a Roma insieme con la famiglia negli anni 70, ma continua a mantenere rapporti con il Nord, con la città che in quegli anni vede in piazza San Babila l'avamposto della destra milanese negli scontri con la sinistra antagonista. Il nome di Carminati spunta in una lunga serie di inchieste per omicidio dai contorni non ancora chiariti. Prima indagato, poi la sua posizione viene archiviata per l'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio, i due ragazzi diciottenni del Leoncavallo uccisi in via Mancinelli a Milano il 18 marzo del 78. Viene ritenuto esecutore materiale dell'omicidio di Mino Pecorelli, responsabile della collocazione di un mitamab proveniente dall'arsenale del Ministero della Sanità e di materiale esplosivo nel gennaio del 1981 sul treno Taranto-Bologna ai fini di depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna, responsabile di vari reati connessi al ruolo di alto livello ricoperto nella banda della Magliana dopo la fine della sua esperienza politica nell'area dei NAR. Nessuna indagine è proseguita sul suo conto per il delitto romano di Valerio Verbano. Per tutte queste vicende viene alcune volte prosciolto, altre volte condannato e poi assolto, altre volte ancora la sua posizione viene archiviata. Il cosiddetto re di Roma in sostanza non è un personaggio qualunque. Cristiano Fioravanti, fratello di Valerio, condannato per la strage alla stazione di Bologna, descrive Carminati come un killer spietato al soldo dei servizi segreti e della banda della Magliana. Del resto, a quel tempo, i contatti tra gruppi della destra romana, la malavita organizzata, il potere politico criminale sono all'ordine del giorno. Massimo Carminati prende quota nel suo gruppo, ma anche nella banda della Magliana. tanto che gli viene consentito di accedere liberamente nel deposito di armi nascosto negli scantinati del Ministero della Sanità in Via Lista a Roma, rinvenuto poi dalla polizia il 25 novembre 1981. Proprio da qui esce il Mitra Mab, poi rinvenuto a Bologna il 13 gennaio 1981 su un treno, in una borsa contenente giornali internazionali, barattoli di un esplosivo simile a quello utilizzato a far saltare la stazione di Bologna il 2 agosto 1980. Così la testimonianza del pentito Maurizio Abbatino.
1: Mentre Semerari è in carcere, viene fatto trovare un mitra in una borsa con altre armi, con dell'esplosivo. Questo mitra, lei in un processo l'ha riconosciuto. Che cosa ha detto?
18: Che è un mitra che avevamo noi nel Ministero della Sanità. Erano diventate tante le armi a disposizione, proprio tante, usando sia un luogo così, una persona incensurata, il rischio era molto, molto minore. Come sia finito lì, oggi forse posso dire, cioè, nel Ministero della Sanità erano poche le persone che avevano accesso, io, Carminati, un ragazzo dei NAR, e Danilo Bruciati e il napoletano Sicilia.
1: Chi è che l'ha dato ai servizi?
18: Ecco, questo sono dei dubbi, perché io mi ricordo che quel mito era stato prelevato da Carminati e io non ricordo che poi l'abbia più rimesso
1: a posto.
18: Però
1: anche gli altri che avevano liberato,
18: però anche Danilo ha avuto la parte sua.
0: Nell'aprile del 1987 a Roma Massimo Carminati viene condannato a 3 anni e mezzo di reclusione in via definitiva per la rapina alla filiale della Chase Manhattan Bank del 27 novembre 1979. Sono 9 i capi di imputazione, tra cui la rapina, il porto illegale di armi, la ricettazione e le lesioni personali. Su questa pena interviene l'indulto del 1986. È un altro indulto per cui è disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata nel 1992. E avendo Massimo Carminati dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, gli viene anche riconosciuto un ulteriore sconto di 7 mesi. Nel 1988 a Milano Carminati è condannato dalla Corte d'Appello per ricettazione, reato avvenuto il 20 aprile 1981, condanna a 8 mesi, cancellata dall'indulto del 1991. Sempre quell'anno a Roma Carminati è condannato ad 1 anno con sentenza definitiva, 6 mesi 20 giorni di carcere per rapina, detenzione illegale di armi e munizioni, porto illegale di armi, indulto del 1990 con condono dell'intera pena. Nel processo che vede alla sbarra l'intera banda della Magliana, iniziato a Roma il 3 ottobre del 95, dove 69 appartenenti al clan vengono chiamati a rispondere per reati gravissimi, il pubblico ministero Andrea De Gasperis chiede per Carminati una pena di 25 anni di carcere. Il processo è istruito grazie alle rivelazioni del pentito Maurizio Abbatino, che la mattina del 16 aprile del 93 portano in carcere boss, seconde linee, fiancheggiatori dell'organizzazione capitolina nella maxi operazione di polizia denominata Colosseo. Dopo 2 gradi di giudizio, il 27 febbraio del 98 Carminati è condannato a 10 anni di reclusione primo grado, ridotti a 6 anni e 6 mesi in appello. In seguito, a causa del cumulo delle condanne, la pena diventa di 11 anni e 9 mesi, in gran parte già scontati. In magistrato di sorveglianza nel 2006 dispone per lui anche la revoca della libertà vigilata. E ancora, Massimo Carminati, Angelo Angelotti, Manlio Vitali sono accusati di aver organizzato un'associazione per delinquere, una sorta di nuova banda della Magliana, che si occupa di usura, gioco d'azzardo, per reinvestire successivamente i proventi nel traffico di stupefacenti. I fatti su cui ha indagato il nucleo operativo dei Carabinieri di Roma sono accaduti nelle zone del Trullo, della Magliana, della Garbatella da aprile del 1998 al marzo del 1999. Siamo nel luglio del 99, siamo alla svolta. Massimo Carminati viene arrestato nel caveau del Tribunale di Roma di Piazzale Clodio con quattro carabinieri. Su 997 cassette di sicurezza, 174 vengono aperte, altre tre forzate, senza che i malviventi riescano a scassinarle. Un lavoro pulito. Un bottino da 5 quintali d'oro, 2 kg di cocaina, molti, moltissimi documenti riservati. Alcune cassette sono in uso da magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma. Il 21 aprile 2010 a Roma la sentenza della Cassazione conferma la pena a 4 anni. Nel maggio del 2010 il procuratore generale di Perugia dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, poi arriva l'indulto del 2006. A luglio 2010, 3 mesi dopo, Carminati ottiene l'affidamento in prova e a gennaio 2011 la pena è estinta. Dopo nuovi ricalcoli gli resta un anno da scontare l'interdizione dai pubblici uffici. Siamo il 2 dicembre 2014. Massimo Carminati viene arrestato con Salvatore Buzzi della Lega delle Cooperative nell'ambito dell'inchiesta su Mafia Capitale. Questo è l'audio originale del momento del fermo da parte dei carabinieri.
19: Sono il primo cancello e sono in discesa. Tra 3 secondi non li vedo più.
20: Gappa, noi appena vi vediamo partire partiamo.
21: Bravo. Ok, così.
22: Gappa ha ricevuto noi in codice. Più spazio a voi, do più spazio a voi.
19: Così salire, Giulio.
21: Eccoli. Forza ragazzi. Piano piano piano,
22: piano, piano, piano, piano. Non lo vedo.
21: Piano, piano.
22: Guida lui.
23: Ok. Signore, vada fuori. Carabinieri, vada fuori. Ferma la macchina.
19: Taverna bloccato. Cappa ricevuto.
0: L'inchiesta, chiamata anche Mafia Capitale, riguarda le infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale, politico ed istituzionale della città attraverso un sistema di corruzione finalizzato ad ottenere l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici del Comune di Roma, delle aziende municipalizzate, con interesse anche nella gestione dei centri di accoglienza degli immigrati e nel finanziamento di cene e campagne elettorali, tra cui quella dell'ex sindaco Gianni Alemano, che figura tra gli indagati, posizione poi archiviata. In una intercettazione famosa del roster dei Carabinieri del 2012, Massimo Carminati parla con Riccardo Brugia, suo sodale, già militante di terza posizione, e il cosiddetto mondo di mezzo. Sentiamo Massimo Carminati nel processo per Mafia Capitale.
24: Allora, vorrei partire dalla intercettazione ambientale che ha dato il nome a questa indagine, che era nata come indagine mondo di mezzo, poi nel corso del tempo è diventata Mafia Capitale, ma questa era un'indagine che i carabinieri avevano nominato mondo di mezzo. Se la ricorda quella intercettazione e soprattutto quella conversazione al bar di Vigna Stelluti?
25: Me la ricordo per sommi capi, sì, me la ricordo, l'ho letta parecchie volte e non... Devo dire onestamente non ci ho trovato nulla di strano, mi sembrava un discorso, è un discorso da bar, tra l'altro lo stavamo facendo credo con Guarnera, credo che
24: esatto,
25: fosse presente.
24: Siete al bar di Vigna Stelluti, lei, Guarnera e Riccardo Brugia.
25: Guarnera l'11.
24: Allora ascolti un attimo, le faccio una domanda, poi sì. Lei ci spiegherà e ci darà l'interpretazione autentica di questa conversazione.
25: Sì.
24: Lei sa bene, perché era presente quando uno degli ufficiali del ROS ha affermato che lei in questa celebre conversazione sta spiegando a Brugia e a Guarnera la teoria del mondo di mezzo, ma in realtà secondo gli ufficiali del ROS stava spiegando come funzionava la vostra associazione di stampo mafioso. e sa bene che all'esito di questa intercettazione, non solo di questa, ce ne sono altre due, poi è nata l'ipotesi di associazione di stampo mafioso. Allora, se ci può spiegare finalmente dalla sua viva voce di che cosa stavate parlando e perché lei parla della teoria del mondo di mezzo a Brugge e a Guarnera.
25: Allora, voglio dire, la cosa, l'assunto, mi dispiace dirlo, è una cosa ridicola, perché il mondo di mezzo, se si legge bene quella conversazione, si capisce. Adesso io, Presidente, mi asterrò da fare nomi di persone particolarmente, voglio evitare, perché so quanta copertura mediatica ci sia su questa cosa, quindi non voglio neanche giocare su
24: delle sciocchezze. Senza bisogno di fare il nome, indica
25: esattamente
24: la categoria professionale di appartenenza di quella persona, quantomeno.
25: Lì parliamo di quello che potrebbe fare un uomo di spettacolo, un uomo noto, quando ha bisogno di avere qualche cosa che non può andare a comprare personalmente. Cioè, allora, diciamo, un uomo di spettacolo, un uomo noto, un politico, una qualunque cosa, una persona con una certa notorietà, con un viso conosciuto, non può, per dire, se ha qualche vizio nascosto, andare a comprare, per dire, della cocaina, degli stupefacenti. Non può andare lui dallo spacciatore direttamente. Si crea un intermediario che sarà poi lui quello che andrà a fare questo tipo di attività. E insomma, parlavamo di questa cosa qua. A un certo punto me ne esco, dice, quello è il mondo di mezzo, cioè le persone che stanno in mezzo fra, diciamo, l'illegalità, la legalità, e di fatto ci sta questa parte di persone che stanno a cavallo dell'una e a cavallo dell'altra, e offrono, che ne so, un servizio che può essere utile in una maniera o nell'altra. Poi lì ci allarghiamo col discorso, Presidente, però sostanzialmente è quello il mondo di mezzo di cui parliamo. Poi io faccio la battuta, quella che è piaciuta a tutti: i vivi sopra, i morti sotto e noi nel mezzo, tutte queste cose leggendarie. Presidente, stavamo parlando io e Riccardo con Guarnera, che avevamo conosciuto, io Guarnera forse l'ho conosciuto, questo è dell'11, forse l'ho conosciuto il 9, cioè, quindi, ma di che manifesto stiamo a parlare, ma di che mondo di mezzo stiamo a parlare? Stiamo a parlare di chiacchiere al bar, che sono assunte a filosofia, cioè è una cosa ridicola. Cioè io neanche mi rendo conto che è una cosa del genere, cioè io ne produco centinaia al giorno di queste sciocchezze, questo è uno sciocchezzaio. Non ci stava da fare nessun programma, nessuna cosa, tantomeno con Guarnera presente. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando?
0: Il 20 luglio Massimo Carminati è condannato a 20 anni di reclusione dal Tribunale Ordinario di Roma per associazione a delinquere. L'11 settembre 2018 la terza sezione della Corte d'Appello di Roma ripristina il disposto dell'articolo 416 bis del Codice Penale, riconoscendo la sussistenza del metodo mafioso. La Corte d'Appello di Roma condanna Buzzi e Carminati a 18 anni e 4 mesi di reclusione per il primo, 14 anni e 6 mesi per il secondo. Il 22 ottobre 2019 la Cassazione di nuovo non riconosce l'aggravante del metodo mafioso, annullando così il 416 bis senza ulteriori rinvii, ma stabilendo che sia celebrato un nuovo processo in Corte d'Appello solo per la rimodulazione delle pene in base alla nuova sentenza. Il 9 marzo 2021 la Corte d'Appello condanna Carminati a 10 anni e Buzzi a 12 anni e 10 mesi. Il 28 settembre del 22 la Cassazione conferma le condanne. Nel settembre del 2023 la Procura di Roma chiede 6 mesi di reclusione per Carminati, accusato di usura in uno dei filoni di Mafia Capitale per aver tentato di acquistare dell'oro in Africa. Massimo Carminati parlerà anche il pentito Maurizio Abatino. È l'ultima traccia della storia di una banda diventata leggenda letteraria, ma che è costituita di buchi neri rimasti ancora oggi irrisolti. È una storia di boss, di affari illeciti, di rapporti con poteri politici, logge massoniche, servizi segreti, chissà molto altro ancora. Comunque, è una storia d'Italia.
2: Adesso vi invito a un confronto.
3: Sì, io voglio fare una premessa però prima. Prima lui parla di alibi precostituiti, no? Io voglio far presente che allora ero incensurato, cioè non avevo nessun motivo per precostituirmi alibi, prima cosa. Poi io sono venuto in licenza, credo il 13 settembre, perché mia madre si era fatta male e sono venuto per una licenza di GMF. entro la mezzanotte del 19 io avrei dovuto essere a Casarsa del Friuli la sera in cui si è verificato l'episodio Marchesi Parente. Mi potevano ricoverare perché ero militare. Hanno chiamato un'ambulanza, e questa storia poi sono stati fatti accertamenti, purtroppo essendo passati tanti anni non si è riuscito a trovare riscontri a questa mia dichiarazione. È venuta un'ambulanza del Celio con un sottufficiale della sanità e un soldato e mi hanno portato al Celio intorno alle 2, alle 3 di pomeriggio. Voglio far presente che il Celio non è un ospedale normale in cui uno prende, entra e esce. Il Celio è una caserma in cui ci sono carabinieri all'ingresso. Ci sono la sera addirittura alle 23 mi sembra, alle 11.30, c'è il contrappello, se non ti trovano nel letto ti fanno un rapporto. Cioè non è assolutamente possibile che io fossi, come dice lui, all'infernetto. Lei capisce, è una cosa assurda, cioè il Celio non è il Sant'Eugenio da cui un ospedale ci visita, per dire. Cioè, è assurdo quello che dice.
4: Non sono io che devo fare indagini.
3: No, sei tu che devi dire, perché tu mi hai accusato, esatto. Tu mi hai chiamato in correità addirittura. Cioè, okay, menti, sai di mentire. Se io non ero al Celio, cioè, probabilmente passava anche questa, capito? Come ne sono passate tante di bugie. Senti, che hai detto,
4: io sono responsabile delle mie azioni come voi siete responsabili delle vostre.
3: No, io sono responsabile che sto dentro le gabbie, tu non sei responsabile di niente.
4: Sto fuori, sto a disposizione.
3: Io sono responsabile.
4: Sapete dove sto?
3: Tu non sei responsabile.
4: Presidente, non sta a me a decidere se l'alibi è buono o no. Io confermo la versione che lui era all'infernetto e ha usato il mitra, ma vabbè.
5: Questo è il primo punto di contrasto. Un altro punto di contrasto.
3: Non è vero che ho avuto accesso là. Non so come difendermi a questa cosa, perché rimane la sua parola contro la mia. Io so che c'è stato un processo in cui c'è stato un pentito. Cioè, il gestore delle armi alla sanità era un pentito. Un laboratore, uno che ha fatto arrestare. Chi frequentavo, lui dice che io andavo e venivo da quel deposito tranquillamente, prendevo armi, le riportavo, cioè una cosa completamente assurda.
4: Il presidente, all'epoca non erano collaboratori, era differente, era uno che ci ha chiamato, non aveva protezione, non aveva niente, che è stato minacciato 10 volte.
3: Va accusato a tutti,
4: anche ritrattato,
3: cioè io parlo di atti che ho letto,
4: anche ritrattato Edoardo, insomma quello è stato un processo che è stato molto aggiustato, poi sia dagli avvocati.
3: Non sono mai stato accusato.
4: Anche che sono solo problemi miei, però sicuramente Carmiano Chiella è
3: avvocato. Tu hai venduto carne, capito? Hai venduto carne a peso. No, lo sai bene, lo sai bene Maurizio.
4: Come mi pare.
6: Quando ha conosciuto lei Massimo Carminati?
4: Carminati siamo nel 76-77.
6: Da chi le fu presentato, se le fu presentato?
4: Da Giuseppe Cifranco a via Rico Fermi.
6: Prego.
4: Da Giuseppe Cifranco a via Rico Fermi, lui era, si presentavano lui e i fratelli Bracci.
6: Benissimo.
4: E frequentavano un bar proprio appunto dietro a via Rico Fermi.
6: Oh. E che rapporti ha avuto con Carminati?
4: Quando?
6: Da quando lo ha conosciuto in poi.
4: Giuseppe Cifranco si occupava di investirgli i soldi appunto proventi da queste rapine. Oltretutto Giuseppe Cifranco li usava anche per fare dei recuperi, ma stavolta.
6: E sì, poi, ma io ho chiesto
4: e poi dopo non avevamo rapporti, perché si sa bene che in area avevano un fine politico, li chiamavano politico, e noi avevamo un fine comune. I rapporti sono stati proprio stretti quando, dopo la morte di Giuseppe Cifranco, che abbiamo continuato la vendetta insieme.
6: Perfetto. Quando avvenne la morte di Giuseppucci?
4: Già ho detto, per le date io non sono, risulta dagli atti, vedete voi quando è morto, non è che
6: sono. Ma io adesso sto, guardi, io la conosco bene la data della morte di Giuseppe.
4: Appunto, me la dica lei, perché la devo dire.
6: No, io chiedo a lei, se lei
4: non mi ricordo quando è morto Giuseppe Pucci.
6: Non lo ricordo.
4: È vero, io sto a quello che mi dice lei.
6: Beh certo, io sono qua e dico cose vere o comunque riportate dagli atti.
5: Che giorno?
6: Dunque, in ragione della morte di Giuseppucci, lei ha detto che il Carminati si offrì di partecipare alla vendetta per l'omicidio di Giuseppucci, è così?
4: Sì.
6: E in che cosa si esplicò questa sua partecipazione alla vendetta?
4: Nella ricerca, nell'individuazione di tutti i componenti del gruppo Proietti e eventualmente anche alla partecipazione di loro, che poi praticamente ha partecipato soltanto lui. Nel delitto di Marchesi Parenti.
6: Ecco, ha partecipato al delitto di Marchesi.
4: No, anche lì c'è una data di quando è stato commesso il reato, perché non lo ricordo.
6: Ma io non le sto chiedendo la data, adesso le sto chiedendo
4: no,
6: la
4: no,
6: quantità
4: non posso.
6: Di tempo no. Che passa tra l'omicidio di Giuseppucci e il tentativo di omicidio in danno di Marchesi e parenti.
4: No, se posso dire un anno e mezzo, però posso
6: un
4: anche
6: anno e mezzo.
4: Posso anche sbagliare, non c'ho una cognizione del tempo.
6: Comunque, insomma, parecchi mesi.
4: Diciamo, non posso essere sicuro. C'è una data sui verbali.
6: Vabbè, un anno e mezzo.
4: No, allora, ho detto un anno e mezzo.
6: Sì,
4: ho detto posso dire un anno e mezzo, come possono essere quattro mesi. No?
6: Ho capito. Da quattro mesi a un anno e mezzo. Va bene.
4: Senta,
6: lei ricorda come avvenne questo episodio di tentativo di...
4: Comunque, ero presente.
6: Lei ha partecipato. Ha partecipato insieme a chi?
4: Insieme a con la figlia Marcello, Carminati. E adesso non, al momento non ricordo gli altri componenti. Comunque
6: eravate in tre?
4: Eh?
6: No,
4: c'era un'altra persona che adesso al momento non ricordo.
6: Eravate in quattro?
4: Mi sfugge il nome, sì.
6: Ma comunque il numero delle persone sono quattro?
4: Quattro o cinque.
6: Senta, ricorda a che ora avvenne questo
4: fatto? Avvenne di notte. C'era stata segnalata la presenza della macchina di Ricolcani, che era una Mercedes, in una villa dell'Infernetto. La villa stava in una strada praticamente senza uscita. Noi siamo andati lì e abbiamo visto la presenza di questa macchina.
6: Perfetto. Questa Mercedes.
4: Già dal pomeriggio.
6: Nel pomeriggio. L'ora grosso modo la ricorda?
4: No.
6: Nel primo pomeriggio, nel tardo pomeriggio?
4: Nel tardo pomeriggio.
6: Dunque, e come vi siete riuniti per andare a fare questa operazione?
4: Ma non ricordo da dove siamo partiti, veramente. Ho detto, è un reato molto, molto vecchio, c'è un po' in mente confuso.
6: Sì,
4: comunque siamo andati sul posto, c'era ancora la macchina dei Ricalcani, che era una Mercedes marrone, era ancora lì. Abbiamo aspettato perché il posto non ci consentiva molto di stare molto vicini alla villa, abbiamo aspettato un po' più lontano, abbiamo visto partire una macchina, abbiamo pensato che era quella di Ricolcani, invece era un Ritmo. Quando siamo andati lì, nel momento abbiamo pensato che anche che non era lui, sicuramente era un amico di Ricolcani, andato su un campi, non so se erano campi di Cocomero, e una persona è rimasta in macchina, con la figlia è scesa dalla macchina, ha fatto fuoco con un fucile a pompa.
6: Sì, quindi vede che ricorda poi, non è
4: qualcosa,
6: che
4: quello ricordo.
6: Allora, con la figlia ha sparato con un fucile a pompa, sì. Altre persone hanno usato le armi?
4: Carminati aveva un MAB.
6: Aveva un MAB e sì. Lo ha usato?
4: Sì.
6: Ha sparato?
4: Sì.
6: Ricorda contro chi?
4: Contro la macchina.
6: Ma contro uno dei due occupanti, contro tutti e due?
4: Contro la macchina, uno, a quell'ora di notte uno spara contro la macchina, non è che può star prendendo. Poi con mitra non si prende la mira, no?
6: Col mitra non si prende. Beh, ma sai, io non ho dimestichezza con i mitra.
4: Vabbè, la faccio.
7: Il lato oscuro della verità.
8: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: love you.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Siamo a Roma, 20 maggio 1999. Sono le 5:30 in punto. Dormono tutti al quinto piano del Palazzo Giallo Ocra di Via Salaria 128. Massimo D'Antona, consulente del ministro Antonio Bassolino, riposa accanto alla moglie Olga. Stessa ora, i brigatisti Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi aprono il portellone del furgone Nissan, il lunotto posteriore già ricoperto da un sottile strato di vernice bianca. Lioce e Galesi possono osservare ciò che avviene fuori attraverso un foro, un minuscolo graffio sul colore applicato al vetro. Sulle spalle di Galesi è visibile una borsa rettangolare per l'arma lunga, mentre una busta di plastica nasconde la sua Carl Walter calibro 9 silenziata. Lioce nasconde in un marsupio la Smith & Wesson calibro 38. Parallelo al Nissan Vanette è posteggiato invece un Ducato bianco. Non lontane sono già attive le staffette Laura Proietti, Cinzia Banelli, Diana Blefari Melazzi. Roberto Morandi controlla la strada. Sono le 7:10 e Massimo D'Antona si sveglia. La moglie Olga gli prepara la colazione e poi annaffia i fiori sul terrazzo. Proprio in quel preciso momento il gruppo brigatista è già nella posizione di tiro e di avvistamento. La squadra operativa offensiva si chiama Gina. La staffetta A è Franco, la B è Mara, la C Luisa. Cinzia Banelli accende a quel punto la radio. Gina, sente bene tutti. Parte l'azione sempre con la voce di Cinzia Banelli. Gina, buongiorno. Sono le 8:15. E il professor Massimo D'Antona chiude il portone del palazzo di Via Salaria. Si dirige a piedi verso il suo studio in Via Bergamo. Si lascia dietro Via Po, rimedia il marciapiede di sinistra e risale Via Salaria in direzione di Piazza Fiume. È davanti al negozio di telefonia, poi attraversa l'incrocio con Via Basento, oltrepassa Via Adda di 10 metri. 128 passi. Ora si trova tra il cartellone pubblicitario e il muro di cinta di Villa Torlonia. D'Antona cammina a passo normale, testa bassa, con la borsa di cuoio marrone gonfia di carte. Sono le 8:25. Massimo D'Antona sparisce dalla visuale del furgone. Il portellone centrale del Vanette si spalanca. Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi gli vanno incontro. Arrivati al centro della copertura del cartellone pubblicitario, Galesi impugna la pistola dentro il sacchetto di plastica. Si muove come per far passare il professore, lo chiama per nome, poi spara dal basso verso l'alto. Uno, due colpi. D'Antona cerca un disperato tentativo di difesa. Si copre il torace con le braccia e con la borsa. 3-4, tutti in rapida successione. D'Antona a questo punto perde l'equilibrio. Ancora 5-6. Galesi scarica tutto quello che contiene la Carl Walter calibro 9. Colpisce il professore anche quando è a terra, lo raggiunge alla schiena, alle braccia, nella zona lombare. Gli ultimi due proiettili sono dritti al cuore. D'Antona si accascia in terra, scivolando lentamente lungo il muro di cinta della villa. Galesi infila la pistola nei pantaloni e chiude i bossoli esplosi nel sacchetto di plastica. Le 8:27. Le radio dei brigatisti chiudono l'azione durata due soli minuti. Parlano di nuovo attraverso la ricetrasmettente. Gina, fine. Gli altri subito rispondono, è il segnale. e ognuno segue la via di fuga. Arriva un'ambulanza e le condizioni di Massimo D'Antona sono disperate. Viene trasportato al Policlinico Umberto I di Roma. Per 40 minuti i medici tentano di rianimarlo, ma il professore muore alle 9:30. Ma chi è Massimo D'Antona? Quando muore sotto i colpi delle nuove Brigate Rosse, Massimo D'Antona ha 51 anni, avvocato, docente di diritto del lavoro alla Sapienza di Roma, sposato, una figlia di 24 anni, Valentina. Massimo D'Antona ottiene con l'esecutivo Dini la carica di sottosegretario con delega per la Marina Mercantile, solo il ministro Giovanni Caravale. Prima di essere ucciso è uno dei più stretti collaboratori del ministro del lavoro Antonio Bassolino, coordina cioè la commissione di esperti per la riforma degli ammortizzatori sociali e il comitato consultivo per la riforma della legislazione del lavoro. Massimo D'Antona è vicino ai democratici di sinistra, gli antenati degli attuali Partito Democratico. È esperto del mercato del lavoro, studia progetti di riforma che la politica dovrà poi tradurre in atti parlamentari, in leggi dello Stato. D'Antona è uomo del dialogo tra le parti sociali. Per molti analisti, l'omicidio di Massimo D'Antona è un messaggio diretto a Massimo D'Alema, nel 1999, Presidente del Consiglio.
4: È stato assassinato Massimo D'Antona. Credo che sia giusto ricordarlo in questa sede alle persone che più di altre lo hanno conosciuto, hanno potuto apprezzare il suo lavoro e sanno che in questa opera difficile di concertazione egli ha dato un contributo davvero straordinario. E forse non è inutile ricordare il sacrificio di un uomo che è stato assassinato da un terrorismo disperato e barbaro, proprio così hanno scritto in modo particolare per il contributo che egli ha dato al patto per il lavoro e lo sviluppo, considerato evidentemente sotto il profilo del metodo e sotto il profilo dei suoi contenuti, quanto di più mostruoso dal punto di vista del terrorismo, di un terrorismo che esalta lo scontro sociale, la lacerazione e che vorrebbe che lo scontro sociale degenerasse in guerra civile tra le classi, evidentemente questa cultura considera la concertazione, la politica del patto sociale, come ciò che deve essere combattuto. Ricordare un uomo che ha dato molto al paese e continuare a considerare anche come noi abbiamo il dovere di batterci perché i risultati di quella concertazione siano fruttuosi, ma anche per difendere un metodo che costituisce una parte importante del nostro sistema democratico, che non è fatto soltanto delle istituzioni, ma anche della capacità di convivere, di collaborare di diverse forze sociali, di diverse tendenze.
3: Massimo D'Antona è un obiettivo troppo simile a quello effettuato dai brigatisti nel passato. Sergio Flamini, autore di numerosi libri sul terrorismo brigatista.
5: Dopo il delitto D'Antona si tenga presente che vi è stata una rivendicazione dal carcere di brigatisti, di quello stesso nucleo che avevano partecipato al delitto Conti, al delitto Ruffilli, l'ultimo che era stato compiuto prima di quello D'Antona. La radice sta sempre nelle vecchie Brigate Rosse. L'identikit rimane tale quale quello del passato. Naturalmente la caratteristica fondamentale del brigatismo e del terrorismo rosso in Italia è sempre stato quello di colpire a sinistra. Dal delitto Ruffilli 1900, 88. Al delitto d'Antona sono trascorsi 11 anni, però bisogna tener conto che le BR hanno ricevuto i colpi e sono state sgominate.
3: E le brigate rosse che uccidono Massimo D'Antona non sono poi così diverse da quelle del passato, come ci ricorda il magistrato di Milano Armando Spataro.
6: Io individuo un nesso e una continuità tra l'azione e tra la struttura delle vecchie brigate rosse e quella delle nuove, e soprattutto il documento di rivendicazione dell'omicidio D'Antona mi paiono ovviamente con tematiche aggiornate ripercorrere schemi già noti, anche un frasario. È ovvio che i temi di riflessione tra virgolette di questi assassini si aggiornano, e quindi è chiaro che la globalizzazione, che era un tema inesistente negli anni 70 e negli anni 80, assume centralità, così il centro diventa anche tutto l'insieme delle tensioni nel mondo del lavoro, che certamente esistevano anche in quegli anni ma non hanno oggi la valenza addirittura politica di quasi di linea di demarcazione tra un modo di fare politica e l'altro, che oggi hanno assunto in Italia.
3: Le indagini sull'omicidio di Massimo D'Antona si indirizzano sulla rivendicazione delle Brigate Rosse Partito Comunista Combatté e sulle modalità della rivendicazione. L'allora direttore centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ansoino Andreassi, il 1 dicembre 1999 risponde così alle domande del presidente della Commissione Stragi, Giovanni Pellegrino.
7: Le BR PCC, dopo la prima diffusione del documento di rivendicazione contestualmente al delitto, lo hanno fatto rinvenire in più copie lasciate in luoghi pubblici a Roma e a Milano. Vi è stata poi un'ulteriore diffusione tramite posta ordinaria in direzione dei consigli di fabbrica, rappresentanze sindacali unitarie di varie aziende ed amministrazioni dello Stato. 26 aziende, tra cui l'Ansaldo di Legnano, la Zanussi di Pordenone, la Fiat di Torino, nonché tra gli enti pubblici il Ministero del Tesoro e l'ACI Informatica di Roma.
8: Ecco, questa diffusione della rivendicazione che ha coperto un arco temporale abbastanza lungo dopo l'omicidio può essere dovuta al desiderio degli autori dell'omicidio di far vedere che avevano un consenso molto più ampio di quello che effettivamente avevano? Cioè l'hanno fatto trovare in tanti posti di lavoro diversi?
7: No, non ritengo che sia una manifestazione di un consenso già dato alle Brigate Rosse negli ambienti di lavoro pubblici o privati. È invece un tentativo delle Brigate Rosse di attirare su di loro l'attenzione.
3: Siamo a Bologna e siamo quasi 3 anni dopo l'omicidio di Massimo D'Antona. È il 19 marzo 2002. Un uomo e la sua bicicletta. È l'immagine di quella fredda sera italiana. È solo Marco Biagi, consulente del Ministero del Welfare ed esperto di riforme del mercato del lavoro. Lui pedala dalla stazione a Via Valdonica, una stradina stretta intorno ai vicoli, piazzette, antichi cammini tra palazzi del 400 e negozi moderni. Si trova nel ghetto ebraico. Su quella bicicletta porta una borsa di pelle nera, carica di documenti, ricerche, articoli già pronti, relazioni, idee e progetti. Delle abitudini di Marco Biagi i brigatisti conoscono ormai tutti. Lo pedinano a Bologna, fin sotto la sua abitazione. Lo cercano a Roma, dove si reca per le consulenze al Ministero del Welfare. Non lo perdono di vista a Pianoro e Marina di Ravenna, dove si riposa d'estate con la famiglia e incontra gli amici, neppure a Modena, dove insegna diritto del lavoro all'università. Sono le 19.41 del 19 marzo 2002. Marco Biagi scende dalla carrozza del locale Modena a Bologna, cammina lungo il binario 1 del piazzale ovest della stazione di Bologna. si dirige verso l'uscita e poi volta a destra verso la saletta degli Eurostar. Alla stessa ora, Cinzia Banelli, in nome di battaglia Sonia, attiva la SIM card acquistata a Roma. L'impulso viene captato e registrato dalla cella telefonica di Via Mentana, che copre gran parte del centro città, compresa l'abitazione di Marco Biagi in via Valdonica. Le 19:53. Il professore esce dalla saletta Eurostar con il biglietto per Roma del giorno dopo, poi cammina a piedi ed esce dalla stazione. Attraversa la piazza e attende il verde del semaforo e taglia di traverso la strada. Poi entra nella galleria 2 agosto, dove ritrova la sua bicicletta da donna con davanti il cestino e chiusa con due criptoniti appoggiate ad un cartello stradale. La sua borsa è poco accanto al manubrio. Diana Blefari Melati, nome di battaglia Maria, pure lei in bicicletta, si accerta che il professore sia partito con la rice trasmittente. Scandisce agli altri componenti del comando il percorso abituale di Marco Biagi, il suo ultimo tragitto. Mario Galesi, nome di battaglia Paolo, e Roberto Morandi, nome di battaglia Luca, sono già sotto l'abitazione di Marco Biagi, indossano i caschi integrali e attendono il professore sopra un motorino. Cinzia Banelli è ferma sulla sua bicicletta in piazza San Martino. Nadia Desdemona Lioce, nome di battaglia Rosa, pure lei in bicicletta, si trova verso via Zamboni, cioè tra via Valdonica e vicolo Luretta. Diana Blefari Melazzi è posizionata tra vicolo Luretta e via Massara. Bologna, via Valdonica, sono le 20:10. Marco Biagi si volta di scatto, si lancia a terra. La bici finisce contro la colonna del sottoportico. Proprio in quel preciso istante una ragazza da un bar assiste alla scena.
9: Il signor Biagi era steso di fronte alla porta di casa sua e la persona che ho visto io sparare era inclinata verso di lui. Marco Biagi ha detto: "Per favore aiutatemi", sono state le ultime sue parole.
3: Il primo proiettile della pistola semiautomatica di Mario Galesi si conficca sul muro di via Valdonica. Gli altri cinque trafiggono il corpo di Marco Biagi. L'arma è una Makarov marcata Carl Walter 9x17, tipo, non è silenziata. Le cartucce sono tutte di marca Sellier Bellot. Mario Galesi e Roberto Morandi fuggono con il motorino verso piazza San Martino e via Massala. Cinzia Banelli accende la rice trasmittente e chiude l'azione. Marco Biagi spira tra le braccia degli operatori del 118 alle 20:15. La notizia della morte di Marco Biagi sconvolge i palazzi della politica, i palinsesti delle TV. A Porta su Rai 1 c'è uno speciale proprio dedicato alla flessibilità nel mercato del lavoro. L'allora presidente della Confindustria, Antonio D'Amato, parla già di una morte annunciata.
10: Adesso noi siamo qui per testimoniare il ricordo di un uomo giusto, di un uomo vero, che guardava negli occhi i suoi interlocutori, aveva il coraggio delle sue idee, credeva nella democrazia, un lavoratore che lavorava per dare al paese più opportunità. Biagi non aveva paura di dire quello che pensava, e quella di Biagi purtroppo è una morte annunciata.
3: Accanto ad Antonio D'Amato quella sera a Porta ci sono i segretari di CISL UIL Savino Pezzotta e Luigi Angeletti.
11: Il ricordo che ho io di Marco è un ricordo di una persona molto libera, di un democratico vero, di uno che aveva il coraggio delle proprie idee anche quando andavano controcorrente, anche quando bisognava battagliare perché queste idee passassero. Una persona che guardava con grande attenzione all'Europa e che era veramente la sua passione. L'Europa è stata la sua passione, un grande esperto di diritto del lavoro.
12: È stato ammazzato, assassinato, una persona per le idee che aveva. È come se avessero sparato a tutti gli uomini liberi di questo paese. i conflitti sociali, i diversi interessi sono del tutto secondari rispetto alla libertà di ognuno di noi.
3: 20 marzo 2002, il giorno dopo, il brigatista Marco Mezzasalma invia 533 indirizzi di posta elettronica alla email con il documento di rivendicazione. Il messaggio viene trasportato sulla rete della cella telefonica di Via Dovidio, quartiere Talenti Montesacro, a Roma. Dicono i brigatisti, il giorno 19 marzo 2002 a Bologna un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Marco Biagi, consulente del ministro del lavoro Maroni, ideatore e promotore delle linee e delle formulazioni legislative di un progetto di rimodellazione della regolazione dello sfruttamento del lavoro salariato e di ridefinizione tanto delle relazioni neocorporative tra esecutivo, Confindustria e sindacato, quanto della funzione della negoziazione in rapporto al nuovo modello di democrazia rappresentativa. Con questa azione combattente, le Brigate Rosse attaccano la progettualità politica della frazione dominante della borghesia imperialista nostrana, per la quale l'accentramento dei poteri nell'esecutivo, il neocorporativismo, l'alternanza tra coalizioni di governo incentrate sugli interessi della borghesia imperialista e il federalismo costituiscono le condizioni per governare la crisi e il conflitto di classe in questa fase storica segnata dalla stagnazione economica e dalla guerra imperialista. Così scrivono le BR. Nella seconda parte del lato oscuro della verità su Giornale Radio, con il montaggio di Peter Bescapè, racconteremo le indagini e gli arresti dei brigatisti responsabili degli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 15 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
13: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Le indagini sulla morte di Marco Biagi corrono parallele a quelle dell'omicidio del professor Massimo D'Antona, ucciso dalle BR in via Salaria a Roma il 20 maggio 1999. Eseguono il filo che lega il passato al presente che porta un nome, Nuclei Comunisti Combattenti, NCC. Attentati e documenti di rivendicazione, il primo nel 1992 contro la sede di Confindustria in via dell'Astronomia a Roma, il secondo nel 1994 contro il NATO Defense College sempre a Roma. Poi arriva l'arresto di Luigi Fuccini e Fabio Matteini nel 1995 durante una tentata rapina di autofinanziamento. Nadia Desdemona Liocia e Mario Galesi sono i militanti complessivi che si assumono la responsabilità di trasformare i Nuclei Comunisti Combattenti in Brigate Rosse. Il 2 marzo 2003 arriva il giorno della svolta. Sono le 8:24, siamo alla stazione di Terontola, crocevia per l'Umbria. A bordo salgono tre uomini della polizia ferroviaria. Li guida il maresciallo Emanuele Petri. Con lui c'è l'agente Giovanni Di Fronzo, il sovrintendente Bruno Fortunato, che così racconta.
14: Abbiamo iniziato il controllo delle vetture. Controllo generale, controllare viaggiatori, controllare bagagli, controllare persone eventuali sospette, prendere generalità, eventualmente contattare la sala operativa per eventualmente se c'hanno dei precedenti da banare, insomma.
3: Di fronte Fortunato si ferma, controllano i documenti di un passeggero della carrozza numero 4. Petri si avvicina a Nadia, Desdemona Lioce e Mario Galeri, chiede loro i documenti. I brigatisti si alzano e gli consegnano le carte d'identità. Sono contraffatte su documenti rubati. Galesi teme di essere scoperto, così estrae la pistola dal giubbotto, una beretta calibro 7.65. La scena è fulminea, come rileva Bruno Fortunato.
14: Il collega Petri è andato più avanti, da solo, era davanti.
15: Sì.
14: Ho alzato gli occhi e ho visto che entravo in un compartimento chiuso.
15: Sì.
14: Che ho visto che c'era qualche viaggiatore, no? Lì per lì non ho visto quante persone erano. È uscito con dei documenti, c'aveva dei documenti in mano.
15: Sì.
14: È uscito e si è messo fuori al compartimento, nell'angolo, a telefonare, perché noi abbiamo un telefono cellulare, collegamento con la sala operativa di Firenze.
15: Sì.
14: Quindi per comunicare. E in quel momento stavo incominciando, secondo me, a comunicare i dati, i documenti. In quell'attimo ho alzato lo sguardo e ho visto che c'era un viaggiatore, uno dei due, che puntava al collega una pistola.
3: Sono attimi, secondi, frammenti minuscoli di tempo. Bruno Fortunato li narra come fosse una pellicola di un film.
14: Pede di spalle, Galesi di fronte, che teneva sotto minaccia la pistola al collo. A quel punto ho estratto la pistola e l'ho armata, l'ho messa sulla sinistra e l'ho armata. Con la mano la tenevo nascosta dietro una poltrona, quindi non ho fatto altro che cercare, un secondo momento, quando Galesi ci ha intimato di buttare via le pistole, è uscita l'imputata, mi è passata di fianco, l'ho cercato di spostare. Lei, diciamo che era quasi incurante verso di me. In quel momento, quando mi è passata di fianco e ce l'avevo dietro, io ho sentito un colpo, quindi mi sono sentito un pizzico, effetti ero stato colpito qui all'addome, qui. Quindi mi sono piegato e automaticamente o sarà stata la rabbia o qualcosa, ho alzato l'arma e ho sparato.
3: Dopo l'omicidio di Marco Biagi il 19 marzo 2002 e la sparatoria sul treno interregionale Roma-Firenze con la morte del brigatista Mario Galesi, l'uccisione del poliziotto Emanuele Peti, l'arresto di Nadia Desdemona Lioce, si arriva ai arresti dell'ottobre e del dicembre 2003. Vengono decifrati i nomi e i volti dei brigatisti. Sono Cinzia Banelli, Roberto Morandi, Diana Blefari Melazzi, Laura Proietti, Federica Saraceni, Bruno Di Giovannangelo, Simone Boccaccini. Per l'omicidio di Massimo D'Antona saranno delineate le funzioni dei brigatisti. La cosiddetta squadra operativa offensiva è formata da due militanti complessivi, cioè Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi. Sono loro i responsabili materiali dell'omicidio. Cinzia Banelli guida le operazioni, con il walkie-talkie impartisce gli ordini a tutti i militanti. Laura Proietti si trova in via Salaria con funzioni di palo. Pochi mesi dopo, Cinzia Banelli, la staffetta dell'omicidio d'Antona, collabora con la giustizia e racconta i segreti dell'organizzazione. Ai brigatisti operativi, quelli che erano in via Salaria il 20 maggio 1999, gli era stata consegnata la cosiddetta scheda di ruolo.
16: Le schede di ruolo vere e proprie venivano preparate solo per l'azione finale, però normalmente nelle prove generali veniva apportata un facsimile di una scheda di ruolo, diciamo, cioè erano brevi appunti in cui era segnato tutto quello che il militante doveva svolgere, meno dettagliatamente di una scheda di ruolo, insomma, di una scheda di ruolo vera e propria. Però anche in occasione della prova generale normalmente veniva dato un foglio stampato, già preparato dalla sede centrale.
3: Massimo D'Antona era stato pedinato nei mesi precedenti l'omicidio. Il professore era abitudinario, casa in via Salaria, ufficio di via Basento, Ministero del Lavoro, lezioni all'università. Cinzia Banelli ricorda come venivano scelti gli obiettivi dei terroristi.
16: Nella preparazione, nella decisione in merito alla, diciamo, a come si dovrà svolgere l'operazione, entrano anche altri fattori, quindi insomma il rischio il minore possibile di forze e anche altro, però il criterio generale è che i militanti che partecipano all'iniziativa partecipano anche alla preparazione e viceversa. Questo è un criterio in generale. Poi le scelte non si fanno in base solo a questo criterio, perché le ipotesi inizialmente, quando si iniziava a studiare un'operazione di qualsiasi genere, c'erano varie ipotesi, ipotesi operative possibili che venivano scartate nel tempo, dopo averle verificate sul campo, per cui queste ipotesi potevano prevedere una persona in più o una in meno, per cui all'inizio non si poteva sapere quanti effettivamente avrebbero partecipato.
3: Marco Biagi non viene invece protetto dallo Stato ed è certamente un obiettivo dei terroristi dal 6 luglio 2000. È il giorno del fallito attentato alla sede della CISL di Milano di via Tadino. Il documento di rivendicazione firmato Nucleo Proletario Rivoluzionario contiene un passaggio specifico al lavoro svolto da Marco Biagi, il cosiddetto Patto di Milano per il lavoro, che il professore disegna insieme al sindaco di Milano Gabriele Albertini e al direttore della Confindustria Stefano Parisi. Il patto viene firmato da CISL e UIL, ma non dalla CGIL. Scattano così i primi provvedimenti di protezione nei confronti di Marco Biagi. Il questore di Milano, Giovanni Finazzo, comunica al suo collega bolognese Romano Argento che Marco Biagi, insieme agli estensori del patto, sono nel mirino dei terroristi. A quel punto gli viene affidato il servizio scorta dal 25 luglio all'11 settembre 2001, si estende poi a Bologna, Milano, Roma e Modena. È il 9 giugno 2001. Marco Biagi non ha più un servizio di protezione adeguato a Roma e il 2 luglio 2001 Marco Biagi invia un messaggio di posta elettronica al sottosegretario al Ministero del Welfare Maurizio Sacconi. Lo stesso giorno spedisce una email a Stefano Parisi, allora direttore della Confindustria, e il 15 luglio 2001 invia al Presidente della Camera per Ferdinando Casini un messaggio molto preoccupato. Il 15 settembre 2001 il ministro dell'interno Claudio Scajola diffonde una circolare con cui si taglia il 30% dei servizi di tutela e scorta. Biagi non ha più alcun tipo di protezione. 8 marzo 2002 il possibile obiettivo suggerito dai servizi segreti sembra proprio il ritratto perfetto del consulente del Ministero del Welfare. Nel mirino dei nuovi interventi offensivi ci sono le personalità politiche, sindacali, imprenditoriali maggiormente impegnate nelle riforme economico-sociali del mercato del lavoro e segnatamente quelle con ruoli chiave in veste di tecnici e consulenti. E dopo tutti questi anni resta la memoria. Per Olga Di Serio, moglie di Massimo D'Antona, il percorso è stato difficile. A volte la stampa sembrava perfino intufolarsi nella vita privata.
15: La pressione della stampa, soprattutto nel primo periodo, è stata molto forte e quindi per me in un momento così doloroso, molto faticoso da sostenere. Ma naturalmente ero consapevole che era inevitabile di fronte a un evento così violento e drammatico che ha colpito molto duramente non soltanto la mia famiglia ma l'intero paese. Per il resto devo dire che l'atteggiamento dei giornalisti in generale è stato molto corretto e rispettoso della mia condizione e soprattutto è stato veritiero rispetto alla figura di mio marito e al suo lavoro.
17: Bene, io vi parlerò dell'assassinio di Massimo D'Antona. Il 20 maggio del 1999, sono passati 20 anni. Una mattina come tante, un caffè caldo, un ultimo saluto. Massimo, con due pesanti borse piene di libri, scompare dietro la porta dell'ascensore. È l'ultima immagine che mi resta di lui. Non lo vedrò mai più. Sceso in strada, a pochi passi da casa, un comando delle nuove Brigate Rosse gli sparò addosso 5 colpi di pistola. Le 3 ferite alle braccia ci fanno intuire un disperato tentativo di proteggersi. Gli ultimi 2 colpi gli devastarono il cuore. Io ero in casa serena, ignara della tragedia avvenuta. Fui avvertita circa un'ora dopo, quando 3 uomini della Digos si presentarono alla mia porta. Io appartengo ad una generazione che ha conosciuto il terrorismo. Ricordo il periodo tra gli anni 70 e 80, quando pressoché ogni giorno arrivava un bollettino di morti e feriti. Ma a 11 anni, lo ricordava Benedetta Tobaggi, a 11 anni dall'ultimo omicidio che aveva colpito il professor Ruffilli, ci illudevamo che quella piaga appartenesse al passato. E soprattutto non avrei mai immaginato che un evento simile potesse riguardare la mia famiglia. Mi domandavo chi e perché avesse colpito con tanta violenza un uomo mite, indifeso. Ho potuto guardare in faccia gli assassini qualche anno dopo, durante il processo, e la sensazione che ho provato nel constatare l'irragionevolezza delle loro argomentazioni era che non fossero all'altezza del male che avevano procurato. Ma nel vederli dietro le sbarre, chiusi nelle gabbie come animali, pensai che avevano devastato la mia famiglia, ma anche le loro stesse vite. Il brigatista che aveva sparato a mio marito morì nel conflitto a fuoco con la polizia ferroviaria nel treno Roma-Arezzo. Non un parente o un amico ad assistere alla sua sepoltura, solo la presenza compassionevole di un frate. Purtroppo in quello scontro sul treno perse la vita anche un agente della polizia ferroviaria, e lo voglio ricordare, Emanuele Petri.

0: Voglio ricordare anche Bruno Fortunato che fu ferito in quell'agguato. Pochi si ricordano di lui. Dovette smettere di lavorare. Si suicidò qualche anno dopo. E ancora un'altra morte. Una brigatista si suicidò in carcere, mentre altri stanno ancora scontando l'ergastolo. Tanta violenza, tanto dolore. Frutto di un'irragionevole esaltazione ideologica. Io avevo conosciuto Massimo appena diciottenne con un libro di storia sotto braccio, poi tutta la vita insieme. Era stato il compagno della mia vita, il padre di mia figlia. Per la mia formazione e per la mia storia ho percepito dal primo momento che insieme al lutto ricadeva su di me la responsabilità di contrastare il terrorismo e ogni forma di violenza. Nella mia esperienza parlamentare sono fra quelli che hanno lavorato perché fosse istituito il giorno della memoria, per cui oggi siamo qui, il giorno della memoria per le vittime del terrorismo. L'essere qui oggi a ricordare insieme a voi Massimo D'Antona fa parte di questo impegno. Massimo D'Antona era un professore, insegnava diritto del lavoro, stimato e apprezzato nel suo ambiente. I suoi scritti sulle dinamiche del lavoro, sul diritto sindacale e sulla pubblica amministrazione rappresentano ancora un lascito importante. Massimo aveva una particolare attenzione ai mutamenti del suo tempo. L'integrazione europea e la crisi dello Stato-nazione, la globalizzazione, le sue ricadute sul mondo del lavoro. Era convinto che non si potesse fermare il cambiamento, ma che bisognasse governarlo.
1: Marina Orlandi, moglie di Marco Biagi, ha ricostruito la storia di suo marito alla Camera dei Deputati il 9 maggio 2022. Qui c'è la storia di un uomo solo, senza scorte, tolta dallo Stato che Marco Biagi ha servito. Qui c'è una denuncia di una donna coraggiosa, a futura memoria.
2: Saluto il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, le autorità e tutti i presenti. Mio marito Marco Biagi fu ucciso dalle Brigate Rosse la sera del 19 marzo 2002. Aveva 51 anni. Aveva trascorso il pomeriggio a Modena all'università, dove insegnava diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Al ritorno, arrivato a Bologna, sceso dal treno, aveva ripreso la bicicletta lasciata in stazione la mattina e si era diretto verso casa. Lì lo aspettavano i suoi assassini. Era l'ora di cena, 6 colpi di pistola. Quando lo vidi, era riverso sotto al portico senza più vita. Lo sgomento e il dolore furono indicibili, superati solo dallo strazio che provai pochi istanti dopo al pensiero che avrei dovuto dire ai nostri figli ciò che era accaduto. A Francesco, che aveva 19 anni, a Lorenzo, che ne aveva 13. Marco non fu l'ultima vittima delle BR. Un anno dopo, in un conflitto a fuoco su un treno, i suoi assassini uccisero il sovrintendente Emanuele Petri e ferirono gravemente il suo collega Bruno Fortunato. Da quella sparatoria partirono le indagini che condussero alcuni mesi dopo alla cattura dell'intero gruppo terroristico. Marco fu scelto come bersaglio perché svolgeva un nuovo ruolo chiave come consigliere al servizio delle istituzioni. In quel periodo, infatti, era consigliere in materia di lavoro e politiche sociali del ministro del lavoro Roberto Maroni, nonché consigliere di Romano Prodi, che presiedeva la Commissione europea. Era anche membro del gruppo di alta riflessione sul futuro delle relazioni industriali, istituito dalla Commissione europea. Era un comparatista. Le sue conoscenze del diritto del lavoro di altri ordinamenti ne avevano fatto la persona adatta alla realizzazione del progetto di riformare il mercato del lavoro italiano. cercava fra le migliori pratiche europee le soluzioni volte a migliorare le condizioni delle fasce deboli e a facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo sempre in mente la ineludibile necessità di eliminare la piaga del lavoro nero. Già dalla fine degli anni 90 aveva collaborato col Comune di Milano nella predisposizione del Patto per il Lavoro, una sperimentazione avviata con tutte le parti sociali, ad esclusione di una, per realizzare servizi per l'impiego a favore delle fasce a rischio di emarginazione. Questo incarico segnò una svolta nella sua vita, perché fu allora che i servizi lo segnalarono come persona ad alto rischio, in quanto nel mirino dei gruppi eversivi erano presenti figure che corrispondevano esattamente al suo profilo. Gli venne assegnata una scorta, quella protezione che poi gli venne sciaguratamente e inspiegabilmente tolta un anno dopo, nell'estate autunno 2001, nonostante la sua persona e il suo ruolo fossero sempre più esposti. Infatti, in quel periodo era stato il coordinatore del gruppo di esperti autori del Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia, il testo che presentava le proposte del governo da discutere con le parti sociali per migliorare il mercato del lavoro italiano, che all'epoca era considerato il peggiore d'Europa. L'accesissimo dibattito intorno al Libro Bianco aveva reso il clima rovente e Marco si era trovato a combattere una battaglia durissima per spiegare le proprie idee e le soluzioni che proponeva. Si riteneva servitore dello Stato e non di una parte politica, e l'ideale che lo muoveva gli imponeva di rispondere ai problemi con i fatti, rifiutando quei fondamentalismi che ancora oggi nel nostro paese sono la zavorra che frena la modernizzazione. Marco cercava sempre la mediazione contro gli schieramenti ideologici e di questo è stato vittima. L'ostilità che si trovò a fronteggiare era per lui incomprensibile, lo addolorava e lo preoccupava. Lo avevano isolato anche molti colleghi e riceveva telefonate anonime di minaccia. A completare questo quadro ci fu la revoca della scorta, proprio nel momento in cui più si sentiva in pericolo e aveva incominciato a temere per la sua vita. Nonostante fossero ancora liberi e non avessero un volto i brigatisti che 3 anni prima avevano ucciso il professor Massimo D'Antona, che insieme a Marco collaborava con l'allora ministro del lavoro Bassolino, Antonio Bassolino, la risposta di chi stava ai vertici delle istituzioni che avrebbero dovuto proteggerlo fu che non esisteva il pericolo delle Brigate Rosse. Questo è imperdonabile. Non lo avevo scritto, ma è imperdonabile.

0: scrisse molte lettere alle autorità preposte, chiedendo che la scorta gli fosse ripristinata, invano. La sera precedente la sua uccisione affrontammo ancora una volta l'argomento della sua sicurezza. Mi disse: che cosa devo fare? Fermarmi ora perché mi lasciano solo? Ora che sono al posto giusto, al momento giusto, per poter fare qualcosa per migliorare le condizioni di lavoro dei più deboli. Donne, giovani, disabili, di chi perde il lavoro a 50 anni con una famiglia da mantenere. Ora che posso fare qualcosa per cercare di limitare la vergogna del lavoro nero. Si era già dato la risposta. Andò avanti seguendo la sua pulsione ideale. Il giorno dopo uscì per recarsi al lavoro e la sera non poté più salire le scale di casa. Rimase riverso sotto al portico, la sua bici rovesciata e la borsa con le carte e gli appunti di lavoro per terra, accanto a lui. Grazie.
1: Il lato oscuro della verità. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: spirit hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: 17.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me, come sempre, mi accompagna il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: E con noi quest'oggi abbiamo un personaggio importante, una persona importante è Don Burgio.
4: Buonasera,
2: benvenuto.
4: Buonasera.
2: Allora, intanto chi è Don Burgio? Fondatore, presidente dell'associazione Kairos e cappellano dell'istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano, un luogo, Don Burgio, abbastanza impegnativo. Allora, partiamo da qui. Kairos, lei dice, nasce per accompagnare i giovani all'indipendenza. Quali sono gli ostacoli interni ed esterni che frenano il cammino del ragazzo all'indipendenza? Oggi i giovani sono messi sotto accusa e considerati spesso un pericolo, addirittura messi alla gogna in trasmissioni televisive dove li si processa quasi per direttissima. Cosa manca per comprendere davvero il loro disagio? Tenuto conto, Don Burgio, che a seconda anche dei momenti noi ci troviamo nelle scorse settimane con di quanto è accaduto a Massa, dove dei ragazzi hanno picchiato un padre di famiglia e lo hanno ucciso. Ecco, questo poi genera, come dire, anche un forte contraddittorio mediatico, no? La voglia di vendetta, sangue chiama sangue.
4: Sì, non c'è dubbio che gli adolescenti del nostro tempo siano protagonisti di fatti anche molto gravi. Questo non vuol dire che l'unico metro di giudizio sia quello di considerarli criminali e di considerare un'intera generazione in termini criminalizzanti, per cui certamente i fattori sono tantissimi. È vero che per esempio a Beccaria arrivano tantissimi ragazzi minori stranieri non accompagnati, arrivano ragazzi delle periferie, dei quartieri più svantaggiati, però non è un dato da tenere diciamo inascoltato il fatto che arrivino anche tanti ragazzi di famiglie buone, di famiglie normali, diremmo noi, di ragazzi italiani, insomma. Per cui vuol dire che il disagio ha a che fare davvero con un malessere esistenziale molto profondo, e quindi quello dobbiamo cominciare ad ascoltare.
2: Professore, questo malessere esistenziale di cui parla Don Burgio è stato amplificato dal fattore Covid, cioè da questo momento storico in cui i ragazzi sono rimasti chiusi dentro casa, in cui le loro relazioni sociali sono state minate e nel frattempo inficiate però anche dalla forte pressione mediatica che ha alimentato l'angoscia e la paura?
3: Io direi di no, non sono certo della mia risposta, però la mia impressione è no, perché comunque sia il trend è un trend che è riconoscibile non da 3 anni o 4 anni, ma da 10, 15, 20. A me pare, mi pare di poter dire che una delle problematiche con cui abbiamo a che fare è quella del, come dire, la dittatura del consumo. Il Covid avrà fatto la sua parte, però credo che la parte principale sia data dal fatto che le aziende hanno bisogno di vendere, per vendere hanno bisogno di persone che siano consumatori. I consumatori si sentono dei soggetti, ma per l'azienda è un oggetto che compra un altro oggetto. A me pare che la possibilità di
2: produci, consuma, crepa, è in sintesi.
3: Sì, e ho l'impressione che questo questa scarsa dimestichezza che si ha con un progetto su cui e per il quale spendersi e faticare, diciamo così, accentui la sensazione di essere prede del consumo. Intanto che tu ti senti consumatore, che quasi bulimicamente acquisti cose, diventi preda. Questo sentirsi prede porta ad una reazione spesso violenta e del tutto amorale.
2: Don Burgio, lei sa meglio di noi che coloro che delinquono vengono invitati a restare in carcere. La gente, nel nome della sicurezza, viene alimentata dall'odio della vendetta. Cosa serve invece per aiutare chi delinque ed entra in carcere? Uno psicanalista, Fulvio Scaparro, ha scritto un libro che parla della maschera del cattivo. Pensa anche lei che la cattiveria sia una maschera? E se sì, cosa c'è sotto questa maschera?
4: Sono anch'io d'accordo, perché la cattiveria non è innata, non nasciamo al mondo già cattivi, ci sono tanti fattori ambientali, familiari, giustamente culturali, che influiscono e determinano poi quelle che sono le azioni anche criminose. Però devo dire che questi ragazzi hanno bisogno di opportunità innanzitutto, oltre che di ascolto, perché certamente le loro esistenze sono molto fragili, questa fragilità oggi è evidentissima anche in carcere. Quindi sono ragazzi che hanno bisogno di imparare a capirsi e ad ascoltarsi soprattutto, per poter poi fuoriuscire anche dalla loro mentalità deviante. È chiaro che offrire opportunità vuol dire innanzitutto permettere loro di vivere il carcere come un tempo non sospeso, non inutile e non addirittura mostruoso, perché lo ammetto, cioè il carcere minorile, anche Beccaria, non vive un momento idilliaco da qualche anno ormai, però tutte le carceri, anche degli adulti, sono così. Hanno aumentato il numero delle carceri minorili, ne sono state aperte 3 nell'ultimo periodo, e quindi un po' la direzione, vedo, è quella di restringere la libertà, di contrastare il fenomeno in una maniera, inasprendo le norme e pensando che la forza muscolare della legge possa determinare un cambiamento in questi ragazzi. Io la penso in maniera molto diversa, penso che invece questi ragazzi abbiano bisogno di opportunità e di essere anche in qualche modo responsabilizzati in maniera adulta.
2: Senta, ma esiste davvero il bene e il male? So che chiederlo ad un uomo di chiesa forse può sembrare ridondante o addirittura stupido, ma il bene e il male sono la luce e l'ombra dell'uomo?
4: Noi tutti siamo un miscuglio di luce e di tenebre. Il male e il bene appartengono alla nostra umanità. La Bibbia stessa conosce una marea di pagine violente, di pagine in cui il male sembra prevalere per certi aspetti. Quindi vuol dire che in fondo anche un credente deve saper stare di fronte alla realtà tutta intera, non solo quella che piace, non solo quella accomodante, quella che non inquieta. Forse l'inquietudine nasce anche da momenti negativi, tutti ne facciamo esperienza. Io dico sempre che un ragazzo non è però solo il suo errore, non è solo l'errore, lo sbaglio che fa, non è solo ciò che produce, lo dico anche agli studenti, tu non sei il tuo voto, cioè noi siamo tanto altro, e quindi in questo miscuglio di luce e di tenebre bisogna imparare a leggere la vita.
2: Allora, a proposito di lettura della vita, vado dalla nostra regista Elisa Cabrini, le chiedo se ci può mandare in onda un breve una canzone di Franco Battiato, L'ombra della luce, che è una canzone mistica che ci aiuta a fare una riflessione sul rapporto tra l'uomo e l'ombra e tra l'uomo e la luce.

0: Ecco, professore, Franco Battiato in qualche modo esprime, no, uno slancio, un bisogno, un rapporto con l'infinito, un rapporto che è fatto appunto di luce e di ombra. Io so che lei, che è un uomo molto pragmatico, non ama molto questo genere di definizioni. Lei mi ha insegnato che quando si relaziona con un detenuto, il detenuto innanzitutto è tenuto a darle del lei e che potrà dargli del tu solo nel momento in cui comincerà a esserci un rapporto d'affetto, e mi ha detto anche che devono, prima di cominciare a parlare nel gruppo, imparare il teorema di Pitagora. Lei capisce che dopo uno slancio come quello di Franco Battiato poi si passa a lei che dice: no signori, ci sono delle regole, le regole vengono prima di tutto. Come concilia il rapporto con l'ombra rispetto a ciò che lei chiede a un detenuto?
1: Allora, io non lo so se sono capace di essere coerente quando dico le cose. I fatti dicono che ieri ero a San Vittore e ho, tra virgolette, imposto ad un detenuto di leggersi l'infinito, Giacomo Leopardi, e portarlo. Di fatto lui ieri si è presentato con l'infinito che non ha saputo dire a memoria, però alcune parti sì, e abbiamo ragionato insieme sull'infinito. Ora, io non lo so se questo è contraddittorio con quello che dico, cioè che sostengo che non mi interessa, che ne so, l'amore, le cose. Però comunque è un dato di fatto che io considero il teorema di Pitagora da una parte e l'infinito di Giacomo Leopardi dall'altra, come dire, due strumenti fondamentali per avere un ruolo nell'universo e per poter relazionarsi con gli altri, punto. Dico in 10 secondi una cosa che riguarda il cattivo, la maschera del cattivo. Ad onor del vero, chiunque si accorge dei cattivi più che dei buoni. Cioè, voglio dire, se io sono in metropolitana o in una piazza e ci sono 100 buoni che fanno gli affari loro e un cattivo che fa disastri, mi accorgo di più del cattivo. Penso dunque che la maschera del cattivo sia uno strumento per esistere nel per farsi riconoscere esistente. Da parte mia cerco di proporre come alternativa il teorema di Pitagora e l'infinito di Giacomo Leopardi.
0: Don Burge, io spesso prendo in giro il professore dicendo che lui è un cattolico a sua insaputa. Però le volevo chiedere questo. Una delle sue affermazioni più radicali dice che i giovani non sono cattivi. E se non sono cattivi, cosa sono e cos'è la cattiveria? E quali sono le differenze principali tra il modello di rieducazione che prevede il carcere e quello che prevede invece Kairos?
2: Non sono cattivi, ma sono captivi. Quindi in latino vuol dire che sono ostaggi, come si diceva prima, di una cultura materiale che è assordante. Se tu ascolti i ragazzi, nel primo colloquio, un po' più superficiale, il motivo dei reati sono i soldi, sempre i soldi, quindi questa dittatura del profitto a tutti i costi, no? Di cui si parlava. Però poi c'è anche un grande analfabetismo emotivo, sentimentale in questi ragazzi. Quindi il problema è proprio quello di aiutarli a ritrovare anche la parola, perché sarà l'infinito, sarà certamente la cultura che in qualche modo potrà dare loro strumenti per non dover in qualche modo abbattersi semplicemente nello stile violento. La violenza è laddove non c'è la parola, dove c'è una capacità di comunicare, di verbalizzare il proprio dolore, le proprie sofferenze. Questi sono ragazzi fragili proprio per questo, perché la cattiveria esiste, ma la cattiveria è sintomo di una mancanza, di un vuoto di senso. I ragazzi me lo dicono a volte, quando poi si arriva a qualche discorso un po' più profondo, mi dicono: ma che senso ha vivere? Ecco, evidentemente nessuno gliel'ha trasmesso.
0: Sai che mi ha fatto venire in mente tante cose. C'era una canzone, visto che siamo in una radio, una canzone di un rapper italiano, Frank MC Energy, si chiama, e c'era una sua canzone dal titolo Il potere della parola. Ma penso anche al film L'attimo fuggente, no? Quando il professor Keating si rivolge agli studenti dicendo che le parole possono cambiare il mondo. E lei in qualche modo ne ha descritto gli effetti. Ma ho qui una domanda che mi sono preparato. Io sono un amante di Hans Küng, un teologo, e uno dei libri più famosi è Dio esiste? Questo è il titolo. Domanda che io pongo a lei: e se esiste Dio, in che forma morale sarebbe riconoscibile e declinabile, secondo lei, in una società complessa e tanto più in carcere? E aggiungo anche, considerando che noi nelle settimane scorse abbiamo visto il presidente degli Stati Uniti d'America dire al Papa che non capisce niente di cristianesimo e che lui si schiera con quelli con i criminali, no? Ecco, siamo al rovesciamento totale, completo. Io immagino di cosa possa essere la vita oggi per un ragazzo di 16-17 anni che vede rovesciato il tavolo in questo modo.
2: Eh sì, perché noi ci lamentiamo sempre dei giovani, ma i giovani respirano un clima culturale che è questo, che è dato dalla guerra, è dato da queste frasi. Trump è probabilmente un papista più del Papa, evidentemente, quindi è un discorso delirante, onnipotente, ma non è che lo scopriamo oggi, no? E quindi i modelli oggi culturali e politici sono spesso questi. È chiaro che proprio in un tempo del genere forse il Vangelo ha ancora e più la sua forza, perché il Vangelo è quello che ti permette di capire che la vita non sta nel segno del potere, ma del servizio, per esempio, della gratuità, del dono.
0: Sa che, guardi, ci pensavo ieri in macchina mentre venivo qui, no? Una delle cose belle nella vita, te lo senti dire da chi vive questa esperienza, ma lo può testimoniare con 48 anni di carcere il professor Aparo, è quando tu fai qualcosa per gli altri, tu ti senti bene quando, facendo qualcosa per gli altri, vedi negli altri la gioia di ciò che tu in qualche modo hai contribuito a produrre. Però di questa traccia dell'umano rimane molto poco. Adesso però faccio arrabbiare il professore perché chiedo alla nostra Elisa se mi può mandare in onda 50 secondi di un contributo tratto da un film che io amo moltissimo, La vita è meravigliosa di Frank Capra, tratto dalla parte finale quando Frank Capra, quando il personaggio principale
1: James Stewart
0: a un certo punto, avendo perso 7.000-8.000 dollari, insomma, in quel momento vive il timore di finire in carcere perché in realtà gli hanno rubato dei soldi, lui pensa al suicidio e quindi Dio gli manda un angelo per dirgli che, per fargli capire quale sarebbe stato il senso della sua vita se lui non avesse conosciuto tutte le persone che lui ha potuto avere nella sua vita, la moglie, i bambini. E quindi quest'angelo interviene e lui a un certo punto vede che cosa sarebbe stata la sua vita se lui non fosse mai nato, perché a un certo punto, parlando col suo angelo che Dio gli manda, gli dice: io vorrei non essere mai nato. Allora l'angelo gli dice: sai che c'è, ti accontento, non sei mai nato. Così lui può vedere che cosa sarebbe stata tutta la sua vita se lui non ci fosse stato. E a un certo punto lui torna su quel ponte dove comincia a nevicare e si rivolge direttamente a Dio. 50 secondi, Elisa.
3: Clarence! Aiutami, Clarence! Fammi tornare indietro! Non mi importa di quello che accadrà! Ridammi mia moglie e i miei bambini! Aiutami, Clarence! Ti prego! Voglio tornare a vivere! Fammi vivere! Ti prego, Dio, fammi vivere ancora.
4: Ehi, hey George, ma cosa vedi?
0: Ecco, professore, trovo che in questa scena ci sia molto della resipiscenza, del ravvedimento che provano gli uomini quando si rendono conto di che cosa hanno perso nella loro vita. È una sensazione che spesso abbiamo sentito direttamente dalla voce degli ex detenuti. Cioè, dopo il lavoro che loro fanno con lei in psicoterapia all'interno del carcere, dopo essersi confrontati con le emozioni, con ciò che hanno perso attraverso un'azione violenta, una condotta violenta nella loro vita, scoprono di voler tornare indietro e di voler vedere restituito ciò che loro hanno perduto.
1: Ma io non so come dirglielo. A me questa storia della bontà non mi interessa. Cioè, invece di inquadrare la faccenda nel modo in cui fa lei, che è sì, un giornalista cristiano di buona volontà, praticamente lei cosa fa? Dice: quello è stato cattivo, adesso ha visto una nuova luce e allora ha deciso di essere buono. Non è così che la vedo io. Come la vedo? La persona ha bisogno di essere presa in considerazione da qualcuno importante. Quando si cresce senza sentirsi presi in considerazione, si indossa la maschera del cattivo perché da cattivi si è più facilmente riconoscibili. Quindi non è faccia una questione che uno è cattivo e dopo che è stato cattivo riconosce il valore del bene e quindi abbraccia il bene. No, non abbraccia il bene. Quello che io faccio in carcere non è dare parole buone che decantano come dire, le qualità del bene. No, io in carcere cerco di ottenere che i detenuti si sentano riconosciuti per il fatto che costruiscono invece che per il fatto che distruggono. Quando erano ragazzini a 14 anni, queste persone venivano riconosciute da chi permetteva loro di ottenere il motorino spacciando oppure rubando o rapinando. Invece nel tempo occorre sentirsi riconosciuti per il fatto che tu impari il teorema di Pitagora, l'infinito di Giacomo Leopardi o anche dell'altro, mica ci sono soltanto queste due. Dunque, la mia versione è non passare dalla cattiveria alla bontà, ma passare dall'essere riconosciuti da un boss mafioso, megalomane, seduttore e approfittatore all'essere riconosciuti da una autorità credibile, stimabile e che ha il senso della costruzione.
0: Ecco, Don Burgio, io lo provoco costantemente perché è un piacere riuscire a provocarlo. Lui dice: il detenuto ha bisogno di qualcuno che lo riconosca e di qualcuno che lo riconosca in quanto soggetto importante. Quel soggetto che lo deve riconoscere deve essere un soggetto importante. Quella figura è una figura paterna, è una figura accogliente. Il professore, che è un agnostico, che è comunque non è un cattolico, però è il terzo o il quarto prelato che porta in questa trasmissione. Evidentemente, inconsciamente, c'è comunque un riconoscimento in qualche cosa che è molto spirituale.
2: È un'autorità. L'autorità, certo, è la parola giusta. Noi questa parola l'abbiamo confusa nell'arco dei secoli con l'abbiamo fatta coincidere con la parola potere, no? L'autorità sembra un dispotico esercizio di potere, purtroppo è diventata così. In realtà l'auctoritas nel senso etimologico è ciò che fa crescere l'altro e quindi noi abbiamo bisogno di figure autorevoli. Oggi mancano, gli educatori sono pochi, però l'autorità è vera e l'autorità non impone nemmeno una religione, attenzione, perché il cristianesimo è un'adesione libera, è un dono, è qualcosa che puoi ricevere e che ti in qualche modo ti aiuta a portare avanti il tuo cammino, ma non può essere imposta. Quindi anche in questo senso l'autorità, che ne so, ecclesiale, non può imporre una fede. E così sono io in carcere, io non impongo ovviamente il mio credo, ma cerco di attivare una domanda, questo è fondamentale, soprattutto i ragazzi molto giovani.
0: Allora, su questa domanda andiamo in pubblicità e la ripristiniamo, la riproponiamo subito dopo.
5: Sono le 17 e 25 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo. Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporale al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Naturalmente il dibattito ha continuato a esserci tra di noi e io ho continuato a dire al professore che intendo continuare a provocarlo. In qualche modo lui ha detto che accetta volentieri questa... Giusto, professore, lei accetta volentieri?
1: No, dico, Don Burgio ha appena detto dell'autorità una cosa che io sposo completamente, perché la ragione per cui invito i preti è che, ad onor del vero, non posso disconoscere che i preti che hanno spessore, consistenza, in definitiva hanno delle bussole che io le porterei al Ministero della Giustizia e le farei proprio incorniciare. Cioè lui ha detto che l'autorità, qual è la caratteristica che ha detto dell'autorità? Che ha un compito principale, fondamentale, che è quello di far crescere. Lo vedi che siamo d'accordo? È quello, è uno che pensa questo dell'autorità, e quindi l'autorità non il potere, ma il servizio per far crescere. Il Mattarella potere, cosa fa Mattarella? Questo fa.
0: È il potere come servizio, il potere esercitato per costruire e per aiutare.
1: E beh, d'altra parte, quando uno nasce in una famiglia con padre e madre, il padre e la madre, a maggior ragione nei primi, non so, 6 anni, 8 anni di vita, cosa fanno? Sono al servizio del bambino che deve crescere. E quindi non è che tu puoi anche essere musulmano, se sei d'accordo su questo noi siamo a posto.
0: Don Burgio, lavorare accanto ad un detenuto, come inizia un percorso di riabilitazione? E cosa fa Kairos perché il ragazzo riconosca la scintilla per avviare un nuovo capitolo della propria identità? Senta che domanda che abbiamo.
2: Beh, innanzitutto è importante ascoltare, entrare in dialogo. Non è subito fiducia, non è subito gratuità del rapporto, si passa anche dalla manipolazione, dalla strumentalità dei rapporti umani. Un educatore lo sa, soprattutto quando ha a che fare con ragazzi. E quindi, per esempio, non so, in carcere tutti mi chiedono di venire da me in comunità. Qualcuno ha anche osato dire: sei il miglior prete che abbia mai conosciuto. Ho detto: ma quanti ne hai conosciuti? Tu? Quindi è chiaro che era abbastanza inevitabile. Però c'è una strumentalità che va accolta. In fondo anche nella parabola del figlio il prodigo, famosissima, quel figlio minore torna da suo padre anche un po' per convenienza, parliamoci chiaro. Però poi è lì che si evolve. Far evolvere questa strumentalità in un rapporto più libero, più gratuito, fondato sulla verità, però sulla coerenza, possibilmente fondato anche sull'opportunità che tu offri a un ragazzo. E l'opportunità parte dal talento che il ragazzo esprime, dalle sue capacità, dalla sua passione, dai suoi desideri. Ecco, noi dobbiamo assecondare questi, provare a far capire che la vita può cambiare se tu sei veramente in sintonia con te stesso.
0: Senta, le faccio una provocazione. Lei ha parlato di dialogo come elemento costitutivo, però la parola dialogo deriva dall'antico greco dialogos, cioè ciò che passa attraverso la ragione. Quindi ciò che permette il contatto tra l'uomo prete e il detenuto uomo o donna che sia in un carcere è data dalla ragione o è data dal fatto che la ragione poi permette di arrivare ad una dimensione che è oltre la ragione stessa?
1: E ci siamo un'altra volta.
2: Si parte dai fatti. Si parte dai fatti, dal fatto, dal perché uno si incontra, dal che cosa ci ha condotto a incontrarci. Si parte a volte anche dal reato, perché è fondamentale dire qual è il motivo per cui ci siamo incontrati. Poi però quello che è importante, il dialogo, avviene nel dare significati nuovi a fatti che sono irreversibili, a fatti che, per i quali non si può tornare indietro. Però è il significato che tu devi cercare, che cosa è accaduto, che significato dai a quell'evento, perché ci siamo incontrati, dove vogliamo andare. Però, ripeto, in una grande libertà e una grande pazienza educativa, perché questi sono passaggi che a volte durano anni.
0: Professore, io lo stavo venendo incontro però in questo caso, perché stavo dicendo che è l'uso della ragione, kantianamente parlando, lo strumento con cui lei va a recuperare la coscienza perduta del detenuto e gliela restituisce, gliela in qualche modo la fa nuovamente emergere, o la fa emergere per la prima volta, per permettere a quel detenuto di avere capacità di costruire.
1: Sì, ma lei parla sempre di cose nobili, molto nobili. Il sentimento, l'amore, e io preferisco parlare di cose meno nobili. La cosa meno nobile, che però è cruciale, proprio come il pane, è l'essere riconosciuti da qualcuno a cui tu accordi credibilità. La ragione per cui invito i preti è che non c'è un prete che non possa essere, che possa non essere d'accordo con questo. Quindi nella mia testa non è che uso la ragione per arrivare all'amore. L'amore non è che mi dispiace, cioè non è che veto amore, non c'è un divieto di amarsi. Però la cosa fondamentale per l'essere umano è essere riconosciuti da qualcuno che a cui vengono accordate le caratteristiche per poterti riconoscere. Insomma, ci vuole re Artù, e ci vuole il cavaliere. Si nasce per diventare cavalieri, ma cavalieri si diventa se c'è un re Artù che ti fa l'iniziazione, che ti mette la spada sulla spalla. Se uno non lo incontra Re Artù, perché nasce in una situazione disgraziata, il Re Artù diventa Trump nella peggiore delle ipotesi, ma quello è proprio un caso patologico. Però la banda, ma nella banda come ci si fa riconoscere? Non come fanno i cavalieri della tavola rotonda, no. Nella banda ci si fa riconoscere facendo cose cattive. Più cattive le fai e più diventi visibile. In pratica noi dovremmo tentare col Ministero della Giustizia, se ce lo consente, di far diventare la riconoscibilità, di cui l'essere umano non può fare a meno, farla diventare qualcosa che si ottiene attraverso la costruzione invece che spaccando il mondo.
0: Insomma, nella dimensione narcisistica in cui naviga la politica contemporanea, temo che sia un esercizio particolarmente complesso, ma è giusto, è auspicabile.
1: Io con dei detenuti ci riesco. Quindi, se ci riesco io, che non ho una lira e manco mi paga il Ministero della Giustizia, tra le altre cose, figurati se non ci può riuscire chi ha il potere.
0: Di poterlo fare.
1: A me ci riesce Don Burgio, che lei è tu sei miliardario.
2: Dire di no.
1: No, se lui ci riesce vuol dire che ci può riuscire.
0: Senti,
1: anche il
0: senta
1: governo.
0: Don Burgio, droga, denaro, potere, in forme diverse sono ricercate, sia da chi cade nella devianza, ma anche in chi, almeno all'apparenza, non sembra esserci mai caduto. Il tema quindi del narcisismo di cui si parlava ci riguarda tutti?
2: E viviamo in un tempo così, un tempo fortemente improntato al narcisismo, che poi ha a che fare con l'individualismo, col vedere solo se stessi fondamentalmente. Per cui è chiaro che i ragazzi con cui ho a che fare nascono e crescono in un tempo così, dove solo l'io deve avere potere, l'altro purtroppo è vissuto come una potenziale minaccia, come qualcuno che può insidiare il mio io. Per cui i coltelli, per esempio, vanno così di moda purtroppo, in realtà non sono per acquisire un potere. Molto spesso i ragazzi me lo dicono, usano i coltelli per paura dell'altro. È un segno di debolezza, è un segno di paura dell'altro, perché l'altro è l'inferno, qualcuno diceva, no? L'altro è potenzialmente un nemico e quindi mi devo difendere più come arma di difesa che di attacco. Allora questo vuol dire che noi siamo talmente aggrappati al nostro io da non riuscire a vedere l'altro come un potenziale bene. E questo è un problema.
0: Quindi l'altro da sé diventa un problema per noi. Vado un attimo da Elisa. Elisa, posso chiederti se, perché l'ho messa in scaletta, l'anticipo perché tocca esattamente il tema che ha trattato lei, Don Burgio. Voglio farle sentire un minuto di Satisfaction dei Rolling Stones, perché questa canzone apre molte porte e molte riflessioni.

0: Allora, Don Burgio, questa canzone racconta di una generazione che descriveva come la società del consumo non riuscisse a colmare un vuoto, a generare quella soddisfazione fittiziamente offerta dal possesso di un bene che però alla fine non ti dà nulla. 50 anni dopo, perché questa canzone è già mezzo secolo, siamo ancora in quella condizione ed è questa una delle premesse della devianza su cui lavorare quando si è con un detenuto, cioè la coscienza che si è ricchi quando alimenti l'anima e non soltanto il corpo.
1: Sì, però è un cammino lungo soprattutto con i ragazzi di questa generazione, perché l'idea difensiva di sé è quella del io possiedo anche l'altro e quindi consisto. Infatti è proprio questo il problema, il reato è segno a volte anche di una così di un'ostentazione, di un'immagine sociale fondata appunto sull'avere, sul possedere, e questo dà consistenza, questo è ancora vero purtroppo. Quindi per fuoriuscire da questa logica bisogna aiutare i ragazzi proprio a capire che è importante anche l'essere, non solo l'avere, è importante anche dare una dimensione.
0: Mi ha letto nel pensiero, perché avere o essere era un testo di Erich Fromm.
1: Certo.
0: Ecco, il professore si arrabbia. Perché, professore?
2: Vuoi vedere che adesso ti vuoi mettere d'accordo con lui, che siamo pure amici? Cioè, ma dobbiamo capirci, avere. Beh, prima tu hai contrapposto l'anima al corpo. L'hai appena detto, dice soddisfare il corpo, soddisfare. Hai detto questo?
0: Cioè, ho detto che è importante riuscire a soddisfare, cioè la vera felicità, la vera coscienza di sé, ce l'hai quando tu riesci ad avere un dialogo con l'anima, con la tua parte più profonda.
2: Non c'è bisogno di fare questa.
0: Dovrebbe riconoscere anche lei che è uno psicoterapeuta.
2: No, perché tutto sto bisogno di distinguere, di contrapporre i piaceri del corpo a quelli dell'anima, tanto per incominciare, non ha un fondamento nell'esperienza del mio lavoro. Mi spiego, è facilissimo. Non è che il detenuto, il delinquente, quello che commette reati, non è che lui punta a soddisfare il corpo, lui punta a soddisfare la minghioneria, l'imbecillità. Sto dicendo cose
0: che è assimilabile però a che cosa? Cioè, che minchioneria,
2: la minchioneria appaga... non è assimilabile al corpo, è assimilabile ad una parte del pensiero che inganna e che è stato ingannato. Prima Don Burgio parlava di captivus, cioè come dire prigioniero, certo. Rapito, insomma, ok? Allora, quando si parla di coloro che commettono reati e quando si parla di come dovrebbe funzionare il carcere e si dice non devi pensare al piacere del corpo ma a quello dell'anima, dal mio modesto punto di vista si sta facendo una
0: pura teoria, diciamo.
2: Si stanno producendo degli estremi ingannevoli, perché si contrappone il corpo all'anima. Invece come la vedo io? Quella che stiamo chiamando anima, comunque insomma mente, ok? Insomma pensiero, aspirazione, questa cosa qua può essere appagata in modi diversi. Non c'è bisogno di pensare al corpo che si contrappone all'anima. Si può pensare alla minghioneria, alla mediocrità che si contrappone alla voglia di crescere e di evolversi. Prima hai parlato di narcisismo. E hai corrotto praticamente Don Burgio, lo hai corrotto, perché dice il narcisismo è una cosa cattiva. Ma chi l'ha detto? Il bambino nasce narcisista. Il narcisismo ha bisogno di essere addomesticato, non ha bisogno di essere stigmatizzato e buttato nella spazzatura come se fosse un peccato. Si nasce narcisisti. Se non ci fosse il narcisismo nel bambino, lui non potrebbe crescere. Quindi il narcisismo lo si deve considerare energia da addomesticare, non malattia da respingere. Dunque, in altre parole, l'essere umano nasce narcisista, ma nasce per costruire con gli altri, e per costruire con gli altri il narcisismo deve essere addomesticato e reso utile alla, a intessere relazioni, punto. Ma siccome è tardi mi sto zitto.
0: No, abbiamo ancora 10 minuti. Don Burgio, io sa che adesso mi spingo quasi aspiro a fare una riflessione di natura teologica. Il professore mette l'anima e la rende equipollente alla mente, come se la mente fosse l'anima della persona. Io sono convinto, per una mia personale formazione culturale, che l'anima e la mente non sono pienamente equipollenti, cioè che l'anima è qualcosa che va anche oltre la mente, perché afferisce all'aspetto emozionale, che non è data solo dalla mente, è data da una componente che secondo me porta le emozioni alla parte della spiritualità individuale dell'essere umano. Quindi, professore, chiedo a Don Burgio, ma chiedo anche a lei, se questa equipollenza che lei ha fatto è sostenibile, perché secondo me mente e anima non sono la stessa cosa.
2: Per un cristiano no. E comunque la parola a Don Burgio.
1: Innanzitutto anch'io sono d'accordo, però, perché il dualismo platonico anima e corpo vanno risolti, cioè l'uomo è un tutto intero, non possiamo immaginare un'idea di contrapposizione. Poi è chiaro che il credente dà a questa parola anima un concetto più spirituale, poi sicuramente
0: dica professore,
1: perché c'è la parte razionale, logica, c'è la parte del pneuma, dello spirito, no? Che chiaramente per noi è l'anima di una persona. Però la parte spirituale non è mai contrapposta alla parte razionale o alla parte legata al corpo, per cui l'uomo è un intero e questo è fondamentale, e come intero va educato.
2: Hai capito? Aspetta che ti dico una. Dunque, visto che tu mi qualifichi amico dei preti e io me ne vanto, però, ok. Allora, Don Gianluigi Frova ha parlato qua dentro di nostalgia di Dio, che tradotto nella mia versione di disgraziato quale io sono, nostalgia dell'infinito. Quello che sta dicendo adesso Don Burgio, poi se non lo conosci tu Don Gianluigi Prova, io te lo presento, è veramente uno che pensa. Allora, quello che lui sta dicendo, Don Burgio, sta parlando di aspirazioni. Ora, noi nella mente, o se preferisci nell'anima, noi ce l'abbiamo comunque la nostalgia dell'infinito. È impossibile sopprimerla. Tu ti puoi dichiarare ateo quanto vuoi, ma comunque la nostalgia di Dio, detto in senso cristiano, o dell'infinito, detto in senso spinoziano, diciamo, insomma, a modo mio, sostanzialmente sono insopprimibili. Quindi, in pratica, quando tu distingui...
0: Ma no, Yuri, non puoi cogliere Dio con la mente. Dio si coglie con lo spirito, con qualcosa che hai dentro, che non riguarda solo la testa.
2: Va bene, ho capito.
1: Però ci sono anche delle ragioni di credibilità, cioè c'è anche una razionalità.
0: La razionalità poi può motivare.
1: Arriva, però certo da sola non basta, se no saremmo noi Dio.
2: La questione è che siccome io lavoro in carcere, a me interessa che i detenuti, invece di commettere reati, diventino cittadini. Se poi vogliono credere in Dio e questo li aiuta meglio a essere cittadini, io non ho nulla in contrario. Però la mia parte qua sulla terra, dove vivrò, si spera, un'altra dozzina d'anni almeno, confido. Vabbè, il mio compito consiste nel portare il detenuto ad essere costruttivo. C'è chi prova a renderlo costruttivo,
0: allora, aspetti, prof,
2: facendogli vedere Dio.
0: A proposito di costruzione di rapporto con il detenuto, vi faccio sentire un piccolo contributo preso da un film di Gianmaria Volonté, un cittadino al di sopra di ogni sospetto. È il momento in cui Volonté, che fa l'ispettore di polizia, sta interrogando e in qualche modo torturando un detenuto perché confessi di essere parte di un'organizzazione criminale che ha realizzato delle stragi. Sentiamo questo stralcio.
3: Tu sei un cittadino democratico, tu non sei un cavallo, tu non sei un cavallo. Allora, cosa preferisci, berti un altro litro di acqua e sale oppure preferisci restare in ginocchio? Non so, fai tu. Se decidi di alzarti la devi bere tutta. Se decidi la devi bere tutta. Tutta. Niente. Allora rimettete in ginocchio. Era meglio se non bevevi. Tu entro 10 minuti potresti andartene via di qui, farti una bella bevuta d'acqua fresca, pura, chiare, dolci, fresche acque, studente. Io non ti voglio mandare sotto processo. Noi non siamo la GPU, noi non siamo la SS, siamo la polizia di un paese democratico. Noi siamo ben felici quando possiamo evitare ad un cittadino una dura condanna. Poi tu sei un ragazzo, che interesse ho io a rovinarti? Dai, dritto! Tu puoi essere marchesista, anarchico, situazionista, Mao, Limpiao, tu puoi leggere il libretto rosso, ma tu puoi fare tutto quello che vuoi! Tu non sei un cavallo! Tu sei un cittadino democratico! E io ti devo rispettare. Ma i botti terroristici, le intimidazioni, le bombe, che minchia c'entrano con la democrazia?
0: Ecco, io lancio continue provocazioni, abbiamo pochi minuti. In questo brano si racconta come venivano torturati alcuni detenuti per farli parlare durante il periodo del terrorismo in Italia. Pratiche che in qualche caso sono anche ritornate, ne abbiamo avuto purtroppo contezza. Don Burgio, professore, come vi spiegate questi fenomeni? A quali ragioni attingono scelte di questo genere da parte dello Stato, che dovrebbe essere quel soggetto di riferimento per la formazione intellettuale e morale di coloro i quali ne fanno parte?
2: Attingono al fatto che l'autorità non sa fare il servizio che è previsto che l'autorità faccia, e questo servizio significa, numero uno, permettere e favorire la crescita della persona per le quali si è autorità, uno. Due, essere ritenuta credibile. Viviamo in una situazione, e siccome io mi occupo del carcere, quindi non voglio parlare in generale del carcere, in carcere l'autorità non si rende credibile, e una delle ragioni per cui non si rende credibile è che il detenuto non percepisce che l'autorità è al suo servizio, ma percepisce che l'autorità invece è lì al suo posto per schiacciarlo. Per poter crescere, per poter vivere in un paese sorridente, occorre che l'autorità venga percepita non come uno che ti schiaccia, ma come uno che ti fa crescere.
0: Don Burgio, andare oltre una condizione kafkiana, no? Quello dell'essere considerato uno scarafaggio da schiacciare.
1: Sì, anche se devo dire che il carcere rimane in Italia ormai l'ultimo dispositivo totale e purtroppo a volte totalitario. Per cui dobbiamo capire se c'è un modello ulteriore, se possiamo immaginare alternative reali. Forse ha ragione Pagano, Garante, quando dice che bisogna fare una rivoluzione normale, cioè bisogna forse far ritornare il carcere ad un ambiente che secondo la Costituzione sia rieducativo. Però siamo ben lontani da questa rivoluzione normale, per cui dobbiamo capire che purtroppo chi poi è attore dentro queste situazioni a volte si assume un potere che non è dato dalla Costituzione.
0: Una rivoluzione normale, mi piace questa definizione con cui chiudiamo la trasmissione. Professore, grazie per essere, anche per questo dialogo
2: Ma
0: così acceso.
2: Grazie a lei, guarda, è un piacere litigare con lei, ci sto prendendo gusto.
0: Grazie a Don Burgio. Io naturalmente vi ricordo che tutti i contenuti della nostra trasmissione potete richiamarli in qualunque momento su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito www.trasgressione.net e www.vocidalponte.it per andare a guardare tutti i contenuti del gruppo della trasgressione. Vi ricordo il lavoro del gruppo Kairos, che è fondamentale per il suo impegno. Grazie a tutti per averci ascoltati, ci ritroviamo domani sera alle 20 in replica e poi la prossima settimana, sabato prossimo alle 19. Buona serata a tutti.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

conto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano, rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo in forte aumento su tutta l'Italia a causa dell'avanzata dell'anticiclone africano e rischio temporali al nord. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sui rilievi settentrionali, con elevato pericolo temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente fin verso le alte pianure. Per il resto tutto sole, salvo per addensamenti e rovesci sugli Appennini. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 19.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Raffaele Ascanio Ciriello, 42 anni, è un fotoreporter. Gentile, generoso, schivo, riservato quanto basta. È un professionista tra i più conosciuti e stimati nel nostro paese, specializzato in reportage di attualità. È un battitore libero e, come ogni freelance, rischia più di altri colleghi. Per offrire il suo lavoro a prestigiose testate internazionali deve ottenere immagini esclusive, spingersi cioè oltre il confine della sicurezza personale. È una linea sottile.

0: la si può attraversare senza neppure accorgersene. In una frazione di un secondo ci si trova subito dall'altra parte, verso la morte. Cirello però non è uno sprovveduto, è sempre riuscito a portare a casa la pelle. In Afghanistan, Kosovo, Ruanda, Cecenia, Sierra Leone, nei territori palestinesi. Cirello sa che una missione in zone di guerra non solo è complessa per un giornalista freelance, è anche proibitiva sul piano economico se non si hanno spalle ben coperte. I costi sono sempre alti, l'aereo, il vitto, gli spostamenti, l'affitto di una macchina, guardie del corpo fidate per quanto possibile, un bravo interprete, $500-600 al giorno a persona, oltre a mance e imprevisti della logistica. Ecco perché gli inviati di guerra freelance cercano colleghi con cui dividere le spese per garantirsi la soglia più prossima all'incolumità. Sono amici di cui Cirello si fida, incontrati decine di volte sui campi di battaglia, persone che non lo hanno mai tradito, non gli hanno mai voltato le spalle, anche nei momenti di massima disperazione. Il 27 febbraio 2002 Cirello raggiunge il Medio Oriente con l'inviato del TG1 Amedeo Ricucci e con il suo operatore di ripresa Norberto Sanna. Cirello conosce Ricucci dall'11 marzo 1994, quando dall'aeroporto militare di Pisa si sono imbarcati insieme su un Hercules C-130 destinazione Mogadiscio. Su quel velivolo c'erano anche Ilaria Alpi e Miran Robatin. Cirello e Ricucci lavorano anche in Afghanistan dopo l'attacco della rete terroristica Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, con gli attentati dell'11 settembre 2001 al World Trade Center di New York. Da Jabal Sarai, dalla valle del Panjshir, seguono i bombardamenti su Kabul e i preparativi dell'avanzata dell'Alleanza del Nord verso la capitale afghana. In Medio Oriente Cirello è accreditato dal Corriere della Sera. Dal 28 settembre 2000 dal blitz di Ariel Sharon e dei suoi uomini nella cosiddetta spianata delle moschee di Gerusalemme è in corso la seconda intifada, la rivolta dei palestinesi contro l'occupazione israeliana. Migliaia di morti tra milizie palestinesi, militari israeliani, soprattutto come oggi, tra civili, donne, vecchi, bambini. Nel marzo 2002 si registrano scontri particolarmente cruenti. Gli israeliani mettono a ferro e fuoco i campi profughi con la scusa di dare la caccia ai terroristi e ai cecchini. I gruppi palestinesi attaccano i battaglioni dell'esercito israeliano, compaiono, poi spariscono secondo le regole della guerriglia urbana. I più giovani lanciano pietre contro i carri armati, ma altri, organizzati in vere e proprie milizie, sparano contro gli israeliani. Il 13 marzo 2002 Raffaele Cirello si trova con un gruppo di giornalisti e fotografi stranieri in piazza Davar al Manara, nel centro di Ramallah, città di 37.000 abitanti della Cisgiordania, 18 km a nord di Gerusalemme. È la capitale virtuale dell'amministrazione palestinese. C'è il Parlamento, la sede dei vari ministeri, le rappresentanze diplomatiche straniere sotto forma di consolati e talvolta di ambasciate. C'è la Muccata, il complesso residenziale che ospita allora il quartier generale dell'Autorità Nazionale Palestinese, ANP, presieduta a quel tempo da Yasser Arafat. Quel giorno Ramallah è avvolta da un silenzio irreale, niente macchine, nessun passante, porte e finestre sprangate. Da lontano si sente soltanto l'eco della battaglia e il latrato dei cani. Cirello non indossa il giubbotto antiproiettile, neppure un elmetto, nemmeno il cartellino con la scritta press. Porta con sé due professionali con obiettivi, una macchina per istantanee, una telecamera palmare. e con quel minuscolo apparecchio tecnologico digitale realizza il suo ultimo reportage, la sua morte in diretta. Il video di Raffaele Cirello si apre con le immagini di alcuni palestinesi armati di Kalashnikov. Sono dislocati in una via secondaria, parlano ad alta voce, si chiamano uno con l'altro. La telecamera del fotoreporter riprende in modo minuzioso i particolari delle persone, le mani, gli occhi, i volti, i vestiti, le armi. In sottofondo si sente il rumore dei cingolati dei carri armati israeliani, piazzati in una via vicina, a pochi metri. Cirello e l'operatore Norberto Sanna si posizionano sul lato sinistro della strada, guardando verso l'incrocio, mentre Ricucci è sul lato destro vicino al crocicchio. Si sentono quattro spari. Sono i colpi della K-47, un Kalashnikov di un palestinese. Passa un minuto e mezzo circa. In Italia sono le 9.30, le 10.30 nei territori palestinesi. Il rumore dei carri armati israeliani diventa ancora più assordante. Cirello si sposta leggermente, si sporge pochi centimetri in avanti. L'occhio elettronico si muove di poco, quanto basta per trovarsi scoperto all'angolo di un anonimo edificio irregolare. Un cecchino israeliano lo inquadra in un mirino dall'alto della torretta di un carro armato. La mitragliatrice coassiale, montata sul blindato di fabbricazione americana modello M60A3, spara 5 proiettili calibro 7,62 NATO. Cirello cade a terra, crolla sulla polvere dell'asfalto. Sulla sua retina restano le ultime immagini riprese nel display della piccola telecamera digitale. L'angolo di un muro bianco, scritte in arabo leggermente sfocate, una balaustra in ferro battuto ormai arrugginita nel tempo e nell'incuria. Immagini racchiuse in un'inquadratura sbilenca, dal passo a terra. Poco dopo, due giovani palestinesi trascinano il corpo di Cirello all'interno della via, in un punto non esposto al tiro del carro armato israeliano. Lo trasportano con una vettura all'Arab Care Medical Hospital. Ricucci e San raggiungono il pronto soccorso a piedi di corsa. Cirello arriva in ospedale in pessime condizioni. Il dottor Ammuda, direttore della clinica, parla con i giornalisti e denuncia la mancanza di plasma per le trasfusioni. Cirello muore in una sala dell'Arab Care Medical Hospital alle ore 12.30 del 13 marzo 2002 a causa delle gravi ferite riportate all'addome, allo stomaco, all'intestino e ai reni, ben prima che i chirurghi tentino l'operazione. Paola Navilli in Cirello, vedova del fotografo, racconta le ultime immagini di Raffaele Cirello prima di cadere a terra, colpito a morte.
1: La prima scarica sono colpi di un fucile mitragliatore che era in mano a un palestinese. Uno di un gruppetto che Raffaele e Amedeo Ricucci e Norberto Sanna avevano iniziato a seguire da pochi minuti, perché erano usciti quella mattina dall'albergo, trovando Ramallah, si sono diretti in centro, hanno visto questo gruppo di palestinesi, 4-5, e hanno cominciato a documentare ciò che stavano facendo. Dietro un angolo i palestinesi hanno visto un tank israeliano a motore spento, così sembra, fermo in fondo alla strada, quindi a 200 metri circa di distanza, così sembra sempre, e un palestinese ha sparato in due o tre colpi in direzione del tank, e questi sono i primi colpi che si sentono nel video. E poi niente, poi la scena continua con l'operatore della RAI che si affaccia sulla strada, va al suo, si affaccia per un bel po', riprende il tank in modo anche abbastanza tranquillo, sembra. Poi rientra dopo qualche secondo, Lello cambia l'obiettivo alla telecamera, infatti si sente. A un certo punto, e si vede dal video che mette il tele, si avvicina all'angolo, si sporge, noi pensiamo per circa un 40-50% del corpo e viene colpito immediatamente.
0: Amedeo Ricucci, inviato del TG1 a Ramallah, si trova poco accanto al corpo senza vita di Raffaele Ciriello.
2: È successo che eravamo in centro, gli scontri si sentivano abbastanza lontani perché comunque da quello che si sapeva erano attorno ai due campi di profughi di Alamari e di Kaddura, quindi un po' distante da dove eravamo noi. Noi eravamo in centro di Ramallah, abbiamo preso una stradina laterale perché abbiamo sentito delle voci concitate, c'erano dei combattenti palestinesi con armati di fucile che stavano parlando fra di loro e correvano, siamo andati un attimo dietro, ma non si sparava, non si combatteva in quella zona lì. Improvvisamente è spuntato un carro armato dietro un angolo a 150 metri, ma sembrava andarsi in un'altra direzione. Noi l'abbiamo filmato, poi ho detto a Raffaele che c'era il carro armato e che bisognava fare un'altra attenzione. Raffaele si è messo dietro un angolo a filmare con la telecamerina che aveva, dal carro armato è partita una raffica e Raffaele è caduto a 1 metro. L'abbiamo tirato via da lì, è arrivata la macchina palestinese, un civile, l'abbiamo portato in ospedale, i medici hanno capito che era una cosa molto seria, abbiamo provato ad operarlo e non c'è stato niente da fare, c'aveva troppi colpi nell'addome.
0: Raffaele Ciriello, detto Lello, nasce a Venosa nel 1959. Passa i primi 2 anni a Ginestra, in Lucania. Nel 1961 si trasferisce con la famiglia a Milano. A Lello piace studiare. A 14 anni vince un concorso. Può scegliere il premio tra una macchina fotografica e un viaggio a Venezia. Sceglie la prima e la sua vita inizia a cambiare davvero. Frequenta l'università laureandosi in medicina. Diventa un bravo chirurgo plastico, ma la sua vera passione resta la fotografia. Esordisce con quella sportiva, lavora per la rivista Motociclismo e segue le edizioni 1991-1992 della Parigi-Dakar, poi passa ai reportage. I reportage di Ciriello sono forti e intensi, sono ritratti i primi piani totali, soprattutto sono appunti di viaggio scritti in italiano e inglese. Il suo album fotografico parte nel dicembre 1992, dalla sua prima missione in Somalia. Ciriello ritrae i volti della fame. Una bambina di Baldoa, 10 anni almeno, rannicchiata su se stessa, con le gambe e le braccia magre, senza carne e lo sguardo che chiede comprensione e pietà. Una madre con una piccola tra le braccia guarda verso l'obiettivo di Raffaele, è una delle tante persone che fuggono dalla guerra. Lì intorno qualcuno scarica sacchi di farina mentre i soldati scortano i camion che trasportano gli aiuti inviati dalle Nazioni Unite. Ci sono la morte e la vita nelle foto somale di Ciriello, il profilo di un bimbo ormai senza lineamenti, segnato dalla miseria e dalla fame, e il normale caos di Mogadiscio, le armi dei marine americani impiegati in una guerra senza fine e l'immagine straordinaria di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, così sorridenti e pieni di speranza. Dall'Africa al Medio Oriente. Nel 1995 Raffaele Ciriello si trasferisce in Afghanistan. Sul taccuino compone il suo personale racconto descrivendo come vivono i taxisti a Kabul. Ritrae così Amir Shah e la sua fidata Toyota alle prese con le strade polverose della capitale afghana in un paese in guerra perenne. Ciriello però non è solo in quel cammino verso i temuti talebani. Accanto a lui lavora in Afghanistan Maria Grazia Cuduli, a quel tempo giovane collaboratrice del settimanale Epoca. Il portfolio fotografico di Raffaele Cirello è una vera miniera di informazioni ed emozioni, scatto dopo scatto. Cirello raggiunge il Kosovo, è il 1998. È in corso la pulizia etnica delle milizie del dittatore serbo Milosevic contro la minoranza albanese. Un fiume di profughi cammina a piedi e si sposta con i mezzi di fortuna in modo caotico, disordinato, verso il confine con l'Albania, e scrive Cirello. La raffica risuona attutita nell'area rarefatta della radura. Il gruppo, stremato da una giornata di marcia, sembra quasi non reagire. Poi, come al rallentatore, vedo le mie mani rinchiudere la sacca di tela che è tutto il mio bagaglio. Dopo un attimo sto già discendendo e per di fiato lungo il dedalo di sentieri che ci hanno condotto fin lassù attraverso la foresta. Fatico a tenere il passo della donna anziana che mi precede e che sembra volare sulle ali delle sue ciabattine scalcagnate sopra tronchi e radici massi. Cado rovinosamente. Gli apparecchi fotografici si fanno insieme pesantissimi e inavvertibili, mentre il martellare secco delle raffiche alle mie spalle non si allontana in fretta come vorrei. Sempre in Kosovo, Cirello segue il viaggio di Sally Baker, pacifista, impegnata negli aiuti umanitari raccolti da organizzazioni non governative. In quei giorni i serbi danno la caccia ai kosovari, li cercano nei rifugi improvvisati in mezzo ai boschi, nelle zone montuose, nei paesi, nelle città, e alla fine li uccidono. L'orrore è soltanto all'inizio, perché il vero dramma deve ancora venire. Proprio in Kosovo nel 99 Raffaele Cirello sperimenta sul campo la tecnica del videoreportage, lavora con una primordiale camera digitale.
3: In the part of the conflict that is on in the very near future by Yugoslavian and police forces.
0: Ecco, sta parlando il generale Cabigioso. Siamo lungo il confine tra il Kosovo e Serbia. Il militare ha convocato una conferenza stampa e Cirello è proprio uno dei giornalisti presenti. Cirello si sposta quindi in Eritrea e poi in Iran. I suoi racconti visivi dalle zone del mondo trovano spazio sui maggiori giornali di tutto il mondo, dal Corriere della Sera al New York Times. Sono reportage intensi come quelli girati in Cecenia nel 1999.
4: Спасти сюда, спрятали тоже некоторые. Мелкие вот эти пантеварки туда-сюда.
0: Un guerrigliero ceceno armato indica la via. Raffaele Cirello entra in una casa sventrata dai bombardamenti dei russi. L'occhio elettronico inquadra una donna anziana, i capelli grigi, le occhiaie, le vestaglie a fiori, le ciabatte. Racconta ciò che era la sua vita prima che qualcuno la distruggesse. Cammina sopra mattoni, calcinacci, non si dà pace. Apre e chiude le braccia e alza lo sguardo verso il cielo. In Afghanistan nell'ottobre 2000 Raffaele cerca e trova lo scoop. Realizza infatti un reportage fotografico e giornalistico sul comandante Ahmed Shah Massoud, il leone del Panjshir. Massoud è un uomo colto, di buona famiglia, parla francese. È alla guida di un esercito di 20.000 soldati. Sono i mujahideen afghani che sconfiggono l'armata rossa nel 1979 e cacciano il regime filo-sovietico di Najibullah nel 1992, e ora combattono i famigerati talebani. I primi piani di Ahmed Shah Massoud sono di una forza e di un'intensità straordinarie. L'inseparabile cappello marrone obliquo sulla testa fino a coprire l'orecchio, giacca e calzoni militari, scarponi il sorriso sempre pronto, le rughe, il volto segnato da notti insonne. La preoccupazione di un grande leader alle prese con una guerra difficile da vincere. Raffaele Cirello annota così le sue impressioni su un taccuino e scrive: Darkad, Afghanistan settentrionale. Tre lampade a gas a delineare una zona d'atterraggio dai contorni incerti e l'elicottero, un M-18 russo che deve aver conosciuto giorni migliori, si posa a terra nel crepuscolo di questo fazzoletto di Afghanistan del nord, tra gli affluenti del fiume Amu Darya, a mezz'ora di volo dalla capitale tagica di Dushanbe. Il comandante Massoud, ministro della difesa del governo afghano, riconosciute bestia nera dei russi prima dei Taliban poi, ci riceve indossando uno shalwar kameez immacolato. Sono passati 4 anni dal nostro ultimo frettoloso incontro sulla prima linea nord di Kabul, in una giornata che aveva visto i talebani guadagnare terreno che avrebbero inesorabilmente restituito ai combattenti di Massoud nel giro di qualche giorno. Nella seconda parte del lato oscuro della verità su giornale radio, con il montaggio di Peter Bescapè, raccontiamo l'indagine giudiziaria sulla morte del fotografo Raffaele Cirello in Medio Oriente.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 19 e 23 minuti.
7: Radio Podcast, il meteo.
8: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
5: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Il 27 febbraio 2002 Raffaele Cirello è a Ramallah, in Cisgiordania. Vuole documentare la vita nei campi profughi, scattare fotografie per il suo sito internet che cura personalmente. Welcome to Postcard from Hell, cartoline dall'inferno. E per la pagina esteri del Corriere della Sera, oltre che per altre testate internazionali. Cirello è testimone oculare di uno dei momenti più critici dello scontro tra israeliani e palestinesi. Il 2 marzo 2002, infatti, un attentato suicida scuote il quartiere di Beit Israel. A Gerusalemme muoiono 10 israeliani. 4 giorni dopo avviene la rappresaglia dei militari di Gerusalemme. Elicotteri da combattimento israeliani lanciano 2 razzi contro un edificio dei servizi di informazione palestinese a Ramallah, proprio adiacente all'ufficio di Yasser Arafat. 50 palestinesi perdono la vita. Nella notte del 9 marzo, raid aerei israeliani distruggono gli uffici della presidenza della ANP a Gaza. L'11 marzo Israele abolisce le misure di confino di Arafat a Ramallah e gli offre libertà di movimento, ma solo in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Il 12 marzo, su proposta degli Stati Uniti, il Consiglio di sicurezza ONU approva la risoluzione 1379, che tra l'altro prefigura una regione nella quale 2 stati, Israele e la Palestina, vivono fianco a fianco all'interno di frontiere riconosciute e sicure. È il 12 marzo 2002, proprio il giorno prima della sua morte. Alessandro Milan di Radio 24 chiama al telefono Raffaele Cirello sul suo cellulare satellitare.
9: Dunque, io insieme con una trentina abbondante di colleghi delle reti televisive, diciamo sia locali che internazionali, mi trovo qui al City Inn Hotel di Ramallah. Io sono qui da più di una settimana E dunque noi ci troviamo in vista proprio del campo di Alamari, che è il campo profughi più grosso che Ramallah, che conta circa 8.000 residenti. Diciamo che intorno a mezzanotte e mezza abbiamo cominciato a sentire il rumore preceduto come al solito agli elicotteri, abbiamo sentito lo sferagliare dei cingoli dei tank e degli APC, cioè dei trasporti truppe degli israeliani, che hanno preso posizione in tutta la città e quindi intorno anche al campo. Questo a partire da mezzanotte e mezza. Intorno alle 2 c'è stata una sparatoria non lunghissima ma abbastanza nutrita proprio in direzione del quarto piano qui dell'albergo, perché evidentemente un po' innervositi magari da qualche flash di troppo o da qualche telecamera di troppo, gli israeliani hanno cominciato a tirare. Diciamo che per una mezz'ora siamo rimasti appiattiti sul pavimento, quasi tutte le stanze che danno sulla strada sono state colpite, una delle telecamere lasciate in posizione vicino alla finestra è stata centrata da 6-7 proiettili, uno dei quali ha centrato in pieno l'obiettivo. L'operatore per fortuna era di una rete americana, credo ABC, l'operatore per fortuna non era nei pressi e direi che questi sono stati tutti i danni riportati.
0: Nell'intervista Cirielo descrive la mancanza di sicurezza nei territori per gli inviati. È difficile raccontare la vita dei palestinesi e le operazioni militari degli israeliani.
9: La volontà di tenere la stampa al di fuori e lontana c'è sicuramente, perché io è tutta la settimana che sto inseguendo o che sto cercando di coprire, diciamo, queste operazioni che sono state nei giorni scorsi, prima a Nablus, se andiamo indietro di una settimana, poi a Jenin, poi a Tulkarem 3-4 giorni fa, e sistematicamente diciamo, mi è capitato di non riuscire ad entrare. Tranne nel caso di Nablus sono stato fortunato insieme ai colleghi della televisione italiana, che abbiamo trovato una via alternativa, siamo riusciti a entrare nel campo profughi proprio mentre gli israeliani stavano cercando casa per casa i presunti responsabili degli attacchi, ma in genere è evidente la volontà di tenere la stampa lontana, anche se il più delle volte i mezzi per tenerla lontana non sono una sventagliata di mitragliatrici, ma semplicemente un posto di blocco diciamo ferreo.
0: Sono i giorni in cui Ramallah è occupata dagli israeliani e il presidente palestinese Arafat viene arrestato nel suo palazzo. Il 13 marzo 2002, poco dopo questa intervista, Cirielo viene ucciso da una raffica sparata da un carro armato israeliano. Per l'uccisione del fotografo freelance Raffaele Cirielo da parte degli israeliani non vi è ancora alcuna giustizia. Il collega Gennaro Grimolizzi, che conosceva molto bene Raffaele Cirielo, si spiega perché non si è voluto fare luce su questo omicidio.
10: Crudele, per certi versi simile, il destino del fotoreporter lucano milanese con quello della giornalista di Rai 3 Ilaria Alpi, assassinata in Somalia e sua grande amica. Per entrambi, infatti, la giustizia tarda ad affermarsi e ad individuare i responsabili delle loro uccisioni. Israele si è rifiutato di collaborare sin dall'inizio con la Procura di Milano per accertare le eventuali responsabilità del proprio esercito e dei soldati che spararono all'inerme Cirielo, reo di essersi trovato al posto sbagliato, nel momento sbagliato e con in mano una piccola macchina fotografica. Quasi inascoltati gli appelli del padre del fotoreporter, Giuseppe Cirielo, che ripetutamente ha chiesto al ministro degli esteri e ai parlamentari di tutti gli schieramenti l'istituzione di una commissione di inchiesta per far luce su quanto accadde quel maledetto 13 marzo 2002. Non si può morire per documentare quello che accade nel mondo, è solito rispondere il padre di Lello quando gli si chiede un parere sulla morte del figlio.
0: L'indagine sulla morte di Raffaele Cirielo è cosa complicata. È difficile stabilire in modo certo chi ha sparato il 13 marzo 2002 a Ramallah, occupata dagli israeliani, ma le testimonianze allegate agli atti giudiziari sgomberano il campo da ogni dubbio. Un omicidio mirato, non la sfortuna di un fotoreporter freelance inviato in zone di conflitto, come conferma Ricun, che dice... dal momento che ho visto il carro armato pochi secondi prima che lo vedesse Raffaele, confermo che nella strada da cui è partito il colpo c'era solo quel carro armato. La mia versione è suffragata da ben due filmati, il mio e quello girato dal povero Raffaele. In particolare in questo ultimo si vede con chiarezza la raffica di colpi che parte dal carro armato oppure dalle sue immediate vicinanze. L'inchiesta sull'omicidio del fotografo viene aperta fin da subito dai magistrati di Milano Giuliano Turone e Massimo Baraldo, già impegnati più volte in casi difficili come gli omicidi con implicazioni politiche e gente che conosce bene il mestiere. I rilievi balistici dei periti della Procura di Milano stabiliscono che Raffaele Ceriello viene colpito e ucciso da 5 proiettili calibro 7,62 NATO in dotazione all'esercito israeliano, sparati da mitragliatrici coassiali montate su carri armati di fabbricazione americana, modello M60A3. Inoltre i giudici milanesi chiedono di poter ascoltare in rogatoria tutti i soldati in servizio il 13 marzo 2002 in piazza Dawar al-Manara a Ramallah, intorno e dentro al carro armato. Anche se IDF consegna al nostro ministro degli esteri il rapporto finale dell'inchiesta interna all'esercito israeliano, il governo di Israele non fornisce alcun nominativo dei militari impegnati quel giorno a Ramallah. Non c'è quindi una collaborazione con l'autorità giudiziaria italiana, scrivono i magistrati milanesi. L'incidente occorso durante la sparatoria si è prodotto in una zona dichiaratamente militare interdetta, in un'area ubicata solo a pochi chilometri dalla capitale di Israele, Gerusalemme. Le forze militari israeliane sono entrate a Ramallah a quel tempo, in risposta alla diffusa attività terroristica contro Israele, inclusi civili. Sembrerebbe improprio, scrivono i magistrati, che azioni intraprese da Israele durante legittime attività militari di difesa diventassero oggetto di investigazione da parte del Tribunale Penale italiano. Le autorità israeliane contestano dunque la competenza dei nostri giudici ad indagare su una morte avvenuta al di fuori dei confini nazionali. Secondo l'IDF, la morte di Ceriello è sostanzialmente un tragico incidente. Il reporter infatti sarebbe deceduto per errore, in quanto i soldati israeliani lo avrebbero scambiato per un palestinese, pronto a sparare con un RPG, un lanciagranate che si punta a spalla. IDF precisa che non è stato possibile identificare Ceriello come un vero e proprio cameraman, dunque i soldati non hanno commesso alcun reato, scrive IDF. Nonostante l'avvertimento e il divieto, il signor Raffaele Ceriello entrava nella zona di combattimento e deliberatamente accompagnava un gruppo di palestinesi armati. Quando questi palestinesi aprivano il fuoco contro un carro armato israeliano, Ceriello, non indossando alcuna insegna che lo identificasse come giornalista, si posizionò vicino alla sparatoria al fine di fotografare. IDF ha consegnato al nostro ministro degli esteri il rapporto finale dell'inchiesta interna all'esercito israeliano. Sostanzialmente, secondo IDF, la morte di Ceriello è stato uno sfortunato e tragico incidente. Ceriello sarebbe morto per errore, in quanto i soldati israeliani lo avrebbero scambiato per un palestinese armato. IDF precisa che non è stato possibile identificare Ceriello come un cameraman e aggiunge che, esaminate tutte le circostanze, da parte dei soldati non c'è stata alcuna infrazione. Ma, aggiungiamo noi, a Ramallah Ceriello riprende con una telecamera palmare, poco più grande di un pacchetto di sigarette. Non la tiene incollata agli occhi, bensì la stringe nelle mani, guardando nella finestrella che funziona da display. Le fotografie scattate dal carro armato dimostrano che Ceriello è un giornalista intento a riprendere la scena degli scontri. Non è un miliziano palestinese che punta un'arma contro un carro armato. Il lungo documento di Dieppe si conclude con una parola scritta in stampatello. Il lavoro dei magistrati milanesi Turone e Baraldo sull'omicidio di Ciriello si chiude formalmente l'11 settembre 2003 con queste parole. Raffaele Ciriello, Amedeo Ricucci si trovavano insieme in corrispondenza di un incrocio ubicato ad una distanza di 5 o 100 metri del carro armato. Entrambi stavano filmando con le loro telecamere. In corrispondenza di questo incrocio erano pure presenti alcuni uomini palestinesi armati di fucile. Un uomo non identificato con un giubbotto blu spara 4 colpi in direzione del carro armato. Nessuna reazione immediata. Ricucci filma il carro armato per alcuni secondi. Poco dopo anche Ciriello riprende con la sua videocamera digitale il blindato, ma viene subito colpito. Nel filmato che sta girando si vede chiaramente il tracciato della raffica che sta per colpirlo, proveniente dal carro armato. È avvenuto 55 secondi dopo gli spari dei palestinesi. Giuseppe Ciriello, padre di Raffaele, è convinto che i fatti del 13 marzo 2002 stanno diversamente. Fornisce un'altra verità dunque. È un'esecuzione, un omicidio mirato.
11: Temendo la reazione israeliana, se ne sono tutti scappati dietro un angolo di una casa in costruzione. Ma il carro armato non ha fatto niente, non ha sparato, non ha fatto. Se avesse sparato il carro armato, la cosa che ho sempre detto a tutte le autorità, i morti sarebbero stati diversi. Erano 6 palestinesi, c'era mio figlio, c'era Ricucci, c'era. Quindi se ci fosse stata una reazione immediata allo sparo del palestinese, ci sarebbero stati dei morti, dei feriti. Invece il carro armato ha taciuto. Però, ripeto, i palestinesi, conoscendo la ferocia degli israeliani e quindi temendo la reazione, se ne sono tutti scappati dietro in un angolo di una costruzione. Dopo qualche minuto Ricucci esce perché doveva fare un servizio per il TG7, che è una rubrica speciale del TG1. E per parecchi secondi, pare 55 come stabilito, cronometrato dalla procura nella sua indagine, ha filmato il carro armato. E il carro armato è stato fermo e quieto. Al che, ritirandosi dietro il muro dove c'erano tutti i palestinesi, dove c'era mio figlio, ha fatto segno a mio figlio che, insomma, poteva. Era tutto tranquillo. E invece, appena che si è fatto fuori, non ha avuto nemmeno il tempo di attraversare la strada, perché una sventagliata di mitraglia lo ha ucciso.
0: Giuseppe Ciriello rileva anche i difficili rapporti con il nostro Ministero degli Esteri nell'inchiesta per l'omicidio di suo figlio.
11: Si è mobilitata, ma chi mi doveva dare risposta era il nostro Ministero degli Esteri. E il Ministero degli Esteri si era riservato di far conoscere come sono andate le cose, sempre perché nel frattempo è stata nominata la Procura della Repubblica di Milano ha aperto un'inchiesta sul fatto. E quindi, perdurando l'inchiesta, l'autorità consolare, l'autorità del nostro Ministero degli Esteri si è riservata di far sapere quel che è successo dopo la chiusura di questa indagine della Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica ha dovuto chiudere l'istruttoria perché, avendo fatto una rogatoria all'autorità giudiziaria israeliana per sapere i nominativi degli occupanti del carro armato, non ha avuto nessuna risposta e quindi ha dovuto chiudere con un nulla di fatto l'indagine giudiziaria. Però, visto che vige una convenzione internazionale tra l'Italia e l'Israele di assistenza in materia giudiziaria. La Procura della Repubblica, sperando che qualcuno in Israele faccia le indagini che non ha potuto fare, qualcuno, l'autorità giudiziaria, non i militari, ha rinviato gli atti in Israele.
0: La madre di Raffaele Cirello mi diede anni fa la sua drammatica testimonianza sulla morte del figlio.
12: Insomma, io sono la mamma, mi chiamo Teresa Cirello.
13: A distanza di tutti questi anni, che cosa resta, diciamo, dal punto di vista della giustizia? C'è stata una mancanza di giustizia?
12: Niente, niente, niente. Non abbiamo avuto nessuna risposta.
13: Nessuna risposta
12: perché
13: da parte...
12: Perché mi ha messo l'avvocato israeliano, l'avvocato italiano, ma non abbiamo concluso niente, perché loro si sono dissociati, insomma, praticamente dall'avvenuto. Non riconoscono niente di quello che è successo.
13: Non hanno risposto, ma in modo negativo.
12: Sì, quindi. Sì, negativo. Non risarciscono niente, non lo prendono neanche in considerazione. Ha lasciato una bambina di 17 mesi, si è dovuta crescere a spese di una famiglia dove non c'è il papà, che era chirurgo plastico, per cui avrebbe potuto guadagnare se avesse fatto il suo lavoro. E può darsi anche che avrebbe lasciato di fare il fotografo di guerra, il fotoreporter di guerra, e sarebbe tornato a casa e avrebbe guadagnato per la sua famiglia. Il suo destino ha voluto così, e gli hanno stroncato la vita nel fiore degli anni, e non riescono a quantificare che cosa avrebbe guadagnato, cioè, ma loro non hanno fatto neanche questi, non si sono neanche degnati di quantificare, e loro hanno detto che non siamo stati noi, non riconoscono niente, insomma, ecco. Tutto qua.
13: E come giudica invece l'atteggiamento italiano, diciamo, ha avuto...
12: Noi dalle autorità italiane abbiamo avuto tanti onori, insomma.
13: Onori di che tipo?
12: Il Presidente della Repubblica, che ha scritto parecchie volte. I politici cosa vuole? Hanno mandato le loro, quando è stato il momento, hanno mandato le condoglianze, ma non sta a loro. L'ambasciatore israeliano, l'ambasciatore, ma tutti per dire niente, insomma, ecco. Non è che... Invece il console palestinese è andato anche al mio paese, dove c'è stata una cerimonia e loro hanno preso parte. Ma mio figlio non apparteneva né ai palestinesi e né agli israeliani. Lui era un giornalista e basta, quindi apolitico, diciamo. Non aveva preferenze per l'uno o per l'altro. Purtroppo è stato ammazzato dagli israeliani in territorio palestinese, lì si è trovato, hanno messo una lapide, gli israeliani l'hanno fatta saltare, anche la lapide, che poi ci è arrivata qui in casa a pezzi, che l'hanno portato i volontari che sono stati lì sul posto a Ramallah, hanno trovato questi pezzi di marmo, c'è stato il sindaco di Massa che assolutamente non ha ceduto quei pezzi di marmo, perché c'è una, diciamo così, un gruppo di palestinesi che sono legati al partito, si raccolga, e quindi l'hanno tenuto per loro. E invece un medico sempre di Massa Carrara, il professor Luisi, un cardiologo, mi ha fatto avere i pezzi che appartenevano a lui, non so che cosa ci sia scritto, perché è scritto in palestinese. Poi la lapide è stata rifatta, ci sono anche le fotografie del sindaco di Ramallah con dei volontari che erano lì, però io non ho avuto la possibilità di andarla a vedere questa lapide, perché i problemi di salute che ci sono venuti dopo la morte di mio figlio sono stati di una gravità tale che non consentono né a mio marito specialmente, proprio no, ma anche a me, che avrei un pochino più di energie, di poter andare a vedere dove è successo il fatto di mio figlio.
13: Senta, signora Teresa, c'è molta amarezza, chiaramente, ma è rimasta però la memoria di suo figlio, secondo lei?
12: Cioè... La memoria storia di mio figlio, io non credo ancora che mi sia successa questa disgrazia, perché altrimenti sarei morta. Il fatto stesso che sono viva è perché credo che da un momento all'altro debba tornare. Perché lui già abitava fuori di casa perché si era sposato. E quindi da 5-6 anni io lo vedevo come un figlio sposato. Tante cose lui me le ha tenute nascosto perché sapeva che noi eravamo contrari a questo lavoro che lui aveva abbracciato. Lo sapeva, perché noi abbiamo fatto di tutto perché si laureasse, poi lui si è laureato, poteva anche non specializzarsi, si è specializzato.
13: Però era un grande...
12: Ha fatto anche parecchi indirizzi, faceva l'uno e l'altro.
13: Però era un grande fotografo. Era diventato anche un grande fotografo.
12: Lo so, ma noi con la nostra mentalità ci siamo accorti col senno del poi. Perché la nostra mentalità è una mentalità antiquata, mio marito è laureato, siamo tutti una famiglia di laureati e diplomati, quindi non abbiamo questo lavoro, non sapevamo che sarebbe diventato così importante. L'unica cosa che ringraziamo Dio che è morto perlomeno in modo che abbiamo avuto la sua salma qui in casa, che l'abbiamo sepolto, sappiamo dove dobbiamo andare a piangere, e altri invece non li hanno visti neanche tornare.
13: Come si vive, signora Teresa, senza una giustizia?
12: Senza una giustizia si vive malissimo, perché la giustizia è la prima cosa che dovrebbe garantire lo Stato ai suoi cittadini, che siano in patria o siano all'estero. Ma siccome non lo so che cosa è successo, se è tutto capovolto, non lo so, se esiste ancora la giustizia, se non esiste... Non vede che succedono tanti delitti che sono chiari da chi sono stati commessi, eppure tanto rigirano finché non vengono a capo di niente. Ora, come posso venirne io a capo a una simile distanza con gente che non riconosce assolutamente?
13: Ma secondo lei è colpa della politica o colpa dell'uomo?
12: Ma non lo so da dove. Perché noi dopo il fatto ci siamo così distrutti, noi stiamo peggio adesso che i primi giorni, più passano gli anni e peggio è, la nostra situazione peggiora con gli anni che passano, perché lì per lì a botta calda noi non ci siamo accorti neanche di che cosa fosse successo, perdere un figlio è brutto. Come si chiamano i genitori, i bambini che perdono i genitori si chiamano orfani, le donne che perdono il marito o viceversa si chiamano vedovi, vedovo o vedova. Una mamma che perde un figlio come si chiama? Niente, è una cosa a sé, perché non è nell'ordine della natura umana, che devono morire prima i genitori e dopo i figli.
0: Nessun aiuto, nessuna rogatoria, nessuna giustizia. E come sempre, quando la verità tarda ad affermarsi, ci viene incontro la memoria. Sono le parole di Bernardo Valli, inviato di guerra, da sempre modello di giornalismo sul campo e coscienza critica. Queste parole ci ricordano che in un conflitto un fotoreporter rischia più di altri. Per catturare le immagini deve andare là dove si trovano. Deve spingersi a volte sul confine che separa la vita dalla morte. Scrive Bernardo Valli. Il fotoreporter indipendente come era Raffaele Ceriello, ucciso a Ramallah, non condivide i rischi con nessuno, non ha legami protettivi. Fa pensare ad un soldato di Ventura, cioè ha un rapporto passeggero con chi gli compra le fotografie, che di solito gliele compra a condizioni che dicano qualcosa. Al massimo ha un contratto effimero, il tempo necessario per un reportage. Non è facile far parlare una fotografia, far sì che dica qualcosa. Bisogna che il gesto, l'espressione, la scena inquadrata nell'obiettivo riassuma una situazione e susciti le giuste reazioni. Ripulsa, approvazione, pietà, disgusto, ammirazione, perplessità. Invidio i fotoreporter che assumono in un'immagine una guerra, una rivoluzione, una crisi economica, una calamità naturale, un istante di felicità collettiva. In questi casi la fotografia non equivale ad un articolo, è un romanzo. Ma per captare quell'immagine è necessario andare nel cuore dell'avvenimento. Raffaele Ceriello era uno di questi bravi soldati di Ventura.
5: Il lato oscuro della verità.
7: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: life!
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. In giornata scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi e solo localmente sulle Prealpi. Tutto sole sul resto d'Italia e clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: it hurts. More vivid, why would I feel it deserve? Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 45 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 22.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: fell in love.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 22 e 44 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: podcast.fm.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche sulle aree montuose e il tempo sarà di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, salvo per isolati addensamenti sulle aree alpine del Triveneto. Nel pomeriggio registreremo lo scoppio di alcuni temporali sulle Alpi, solo localmente sulle Prealpi. Per il resto tutto sole e clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: mezzanotte ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano continua a dominare quasi incontrastato sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata i cieli saranno quasi ovunque sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sul

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: mezzanotte e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico.

0: è 1:15.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: È 1:27.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È l'una e 41 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: È 1:59.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole, caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte dell'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud, con cielo generalmente sereno, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.